E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Radio 3 Telesuona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio 3i.

0: Dal 31 agosto il buongiorno avrà il profumo di Moka. Dalle 6 alle 7 Ruben Bassi ti accompagnerà con musica, energia e buon umore per iniziare la giornata con il piede giusto. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Sono le 6 in punto.
0: La giornata di Radio 3i inizia con doppio misto, doppio misto.
2: Buongiorno!
1: Buongiorno Danny!
2: Buongiorno Vale, buongiorno a tutti, buona mattina!
1: Ma che bello ritrovarsi qua lunedì mattina, che inizia anche la coda,
2: tra l'altro
1: diciamo.
2: Primo messaggio, tutto tornato alla normalità, effettivamente.
1: Come stai? La tua strada.
2: Bene, grazie.
1: Bene.
2: Tu?
1: Bene, sì, ti vedo in forma, sì, quindi insomma, siamo tornati.
2: Siamo ancora ad agosto, quindi agosto fa ancora estate, quindi aspettiamo ancora questa settimana per entrare virtualmente nell'autunno, anche se non lo è.
1: Per noi effettivamente la stagione inizia lunedì prossimo, quindi siamo ancora in fase estate, però credo che i nostri ascoltatori siano già magari qualcuno incolonnato.
2: Mi piacerebbe
1: capire chi c'è dall'altra parte. Dai, fatevi sentire con un messaggino del tipo io ci sono, dai, perché mi piace fare questo piccolo sondaggio al mattino, perché mi sembra di essere sempre un po' solo.
2: Dicevo che la Sabio appunto scrive: è pacchia finita, la coda già brusata, ecco, insomma vedi. Ritornati alla routine.
1: Ecco.
2: Poi dopo dice che però è più scorrevole l'autostrada,
1: ecco.
2: Quindi credo che in cantonale ci sia un po' più traffico.
1: Ma io arrivando qua non ho visto nessuno. Manco però io. Evidentemente a quest'ora è cambiato un pochino, io sono arrivato circa quasi un'oretta fa, quindi insomma è diverso.
2: Per tre ore fino alle nove con Vale e Danny.
1: Pensa che fortuna che hanno.
2: Sono passati da Vale Patti a Patti e Danny, cioè un casino di coppie. Sì. E oggi tocca a noi, per quattro giorni tocca a noi. Infatti. Poi venerdì ti lascio solo.
1: Perché? Ma come così?
2: Venerdì sono libero.
1: Sì, ti stanchi già.
2: Mi stacco già venerdì.
1: Bene. Va bene, sino alle nove diverse cose interessanti. Si comincia con una bella canzone.
2: Quella di J-Lo.

0: J Lo è sempre, sempre molto molto brava, eh?
1: È molto bella,
0: anche, sì, dire. Soprattutto.
1: Diciamo la verità.
0: Ci sono un po' di ascoltatori che
1: un
0: ci
1: po'
0: hanno
1: di ascoltatori,
0: scritto,
1: sì. Gasson da Belli, ciao Miki da Bellinzona, buongiorno ragazzi, ci sono. Ho portato mia figlia a fare lo stage alla pasticceria al Porto. Luca che ci scrive.
0: Che quel profumino,
1: sì,
0: di pasticceria.
1: Sì, sì, al mattino ci sta sempre bene. Poi salutiamo l'amico René che scrive: Vale, Danny, buongiorno e buon inizio settimana. E poi Fabio, noi ci siamo con una foto.

0: nervi. Sabato finalmente.
1: Poi tu essendo leggermente precisino,
0: leggermente, le cose lì. Leggermente. Sabato finalmente ho portato la macchina a riparare. Sì. Tra l'altro per pochissimi franchi. Io pensavo già un po', invece pochissimi franchi. E finalmente questa settimana posso ritagliarla.
1: Oh, e allora?
0: Sì, ma c'ho il mondo in giardino, Tarzan, c'è di tutto là dentro.
1: Ma sai ormai... che non sei l'unico, credo che in questo periodo sia così un po' per tutti, insomma, anche perché un po' alcuni prati sono anche bruciati, insomma,
0: vero,
1: in qualche
0: vero.
1: Maniera dal sole.
0: Quindi l'arrivo dell'autunno barra inverno dice
1: Beh, c'è stato diciamo un sospiro di sollievo settimana scorsa comunque per questo cambiamento di temperatura, insomma c'è stato qualche danno a livello anche di pioggia,
0: quello
1: c'è stata un po' troppa qualche giorno, però fondamentalmente la temperatura è tornata a valori normali.
0: Ora sono quelle gradevoli, 24, 25, 26, quindi
1: stamattina
0: quelle
1: arrivavo con la moto, erano 18, tra i 18 e 19
0: stamattina, quindi... Sì, mi stupivo che in cantonale a Trabissone Melide sul ponte vedevo gente correre alle 5 e un quarto del mattino, belli freschi, guardato subito la temperatura, l'auto dava 19 e mezzo, dicevo, quindi perfetto per correre al mattino, perfetto,
1: ecco. Senti, stamattina sono diversi gli argomenti, poi ti farò delle domande, no? Così sai che
0: se lui
1: piace.
0: Dice diversi argomenti fuori onda, c'ho una roba sorpresa, stai lì pronto, c'è già la prima?
1: Sì.
0: Dimmi, snocciola.
1: Qual è quella cosa normalissima che tutti fanno ma che tu non hai mai imparato? Cioè quel gesto, quella cosa particolare, che ne so, fare il nodo della cravatta,
0: no, quello
1: queste cose particolari, qualcosa che tutti fanno che però tu insomma non hai mai imparato, è una cosa che proprio non riesci, insomma.
0: Banalmente?
1: Sì.
0: Banalmente, anche che so, collegare due fili elettrici semplici.
1: Certo, assolutamente.
0: Io zero, io chiamo.
1: I fili elettrici, attenzione, non è che devi andare a collegare, non è che
0: no,
1: devi
0: roba semplice, dico, okay, non so, okay. Anche dietro una semplice lampada. Sai che c'è? Sto verde, rosso, marrone, adesso i colori non li ricordo. Ecco, quelle cose lì piccole che poi tu guardi chi te lo fa e dice: saperlo, lo sapevo fa. No, piuttosto chiamo qualcuno.
1: Ecco.
0: Gesti semplicissimi.
1: Mi piacerebbe chiedere agli ascoltatori qual è quella cosa semplice che tutti sanno fare che voi invece, non lo so, non siete portati, insomma, è una cosa che proprio non riuscite a fare.
0: Tu invece tu sai far tutto.
1: Sì, no, dipende. Ci sono alcune cose semplici appunto che magari mi lasciano un pochino così. Nodo della cravatta, sì, quello lo so fare perché
0: obbligato militare io.
1: Sì, praticamente sì. Forse qualcosa che non riesco a fare benissimo, magari nuotare bene.
0: Non
1: è una cosa che non me l'hanno mai insegnato.
0: Ma allora, fuori onda, quando io avevo bisogno, anche a casa, dico, Vale, sai, devo dare una pittata al muro.
1: Arrivavo io.
0: Ci penso io. Vale, guarda che il microfono mi si è rotto. Ci penso io. Vale, guarda che c'ho il cerchio.
1: Diciamo che ti ho aiutato diverse volte.
0: Tantissimo. Vale, ho toccato il cerchione sul marciapiede, si è graffiato. Ci penso io, c'ho una cosa magica a casa. Che tu, Vale, mi risolveva tutto. Problem, come si dice, resolving, una roba
1: sì,
0: del genere.
1: Sì, la roba del genere. Va bene, dai, scriveteselo voi, dai. Qual è quella cosa apparentemente semplice che però non avete mai imparato a fare, insomma, dai. Quindi 079-449-9537. Non ci credo che siete capaci di fare tutto.
0: Dai,
1: impossibile. Andiamo con la prossima canzone.
0: Buongiorno anche a Donatella. Sì, la prossima, quella di Charlie Puth.
1: Giusto.
0: Una volta ho detto put, qualcuno ha detto anche si dice put. Va bene.
1: Questa è Beat Yourself Up, Tricky Killa.

0: Io immagino quanti avranno cantato in questo momento sì. questa canzone di Gianna Nannini.
1: Fotoromanza, bellissima, davvero.
0: Ti telefono
1: bello.
0: No, ti telefono no, eccetera, eccetera.
1: Chissà chi vincerà
0: poi alla fine.
1: Quando parla di camera a gas, secondo te?
0: Quest'amore è una camera a gas.
1: Intendi dire che.
0: Che hanno.
1: Secondo me sì. Dopo pasta e fagioli e camera a gas. Allora, Donatella scrive: ciao ragazzi, sai che cos'è? Cambiare una gomma della macchina, spero di non aver mai bisogno. Cioè, io sono 40 anni che guido, non ho mai avuto bisogno, per fortuna, di cambiare una gomma dell'auto.
0: Ma sai che credo che molti abbiano questa difficoltà, a parte sì. che molte auto adesso non hanno neanche il rotino, cioè hanno il compressore, esatto, con la schiuma.
1: A me era successo e convintissimo, vado dietro convinto di trovare la ruota, trovo la schiuma. Durata forse una ventina di minuti la schiuma e poi si è...
0: Certo. Beh, ti dà il tempo di arrivare chiaramente da un gommista, una roba del genere.
1: Però ero convinto di trovare la gomma. Invece, vabbè,
0: possiamo dare un consiglio, compratevi il kit col rotino almeno e la chiave, almeno avete la possibilità, che ne so, di tornare a casa, andare a cambiare la gomma, perché solo con la schiuma è un po' così,
1: Poi buongiorno a tutti, ci avete azzeccato, non avendo fatto il militare il nodo alla cravatta sono uno zero, in questo dipendo proprio da mia moglie, ma in compenso guido un'auto postale di 12 metri in Valle Verzasca. Un saluto a tutti e grazie per tenermi in compagnia tutto il giorno con tante di foto bellissime.
0: Sì, effettivamente è una, ci vuole buona abilità per guidare un bus lì da quelle parti.
1: Buongiorno Davide, quindi buon lavoro.
0: Un'altra cosa di cui sono stato sempre così un pochino invidioso tra virgolette, quelli che sanno fischiare con le dita.
1: Sì,
0: tu sei capace.
1: Però allora così con una mano così no. Con due così sì.
0: Vedi?
1: Quello sì.
0: Oppure quelli che riescono ad aprire, che ne so, la bottiglia della birra
1: con l'accendino.
0: Ma come fanno?
1: Io mi sbuccio sempre le dita. Sì. Ho trovato un altro sistema, che ho trovato quello che appoggi, che so, sul filo del tavolo.
0: Però magari si rovina il tavolo.
1: E poi dai la botta, l'unica è quella, sono sempre col cavatappi.
0: A meno che non sia un tavolo di granito, una roba del genere.
1: Un'altra cosa che vado in paranoia, che puntualmente giuro, scendo e faccio fare a Veronica, è il posteggio laterale.
0: Ah, davvero?
1: Sai che ancora non ho preso bene, e sono anni ormai con la patente, non riesco quasi mai a prendere bene le misure.
0: Ci sono alcune cose che proprio noi magari non riusciamo a fare, perché evidentemente o la destra o la sinistra, quindi insomma c'è qualcosa che magari non...
1: E adesso con le auto nuove dico parcheggio assistito, ma anche quello non è che mi fido tanto.
0: Ma anche perché devi avere gli spazi, perché se non hai gli spazi la macchina ti dice sì, parcheggiatela tu.
1: Quello senza dubbio. Su quello lì, eppure mi ricordo che all'esame pratico, quando feci l'esame pratico, bellissimo.
0: A proposito di camera a gas,
1: ricordo che me l'ha fatto fare l'esperto, il laterale, diciamo così, in salita. Cioè io ho dovuto posteggiare la macchina lateralmente col bilancino.
0: Ed è andata bene.
1: Lì è andata bene. Forse
0: vabbè,
1: perché
0: comunque imparerai, hai tutto il tempo.
1: Voglia,
0: ma quindi cosa fai? Scendi, dici Veronica, fai tu.
1: E se non c'è
0: Veronica?
1: Faccio il primo passante.
0: Mael, fai tu. Ti immagini?
1: Sicuramente posteggia bene lei di me.
0: E lei dice: ciao papà, dai.
1: Faccio io. Allora, non so parcheggiare retromarcia, posso fare 14 manovre per entrare in un posto dove ne bastano due.
0: Ecco, vedi?
1: Poi una cosa che faccio spesso quando arrivo in zona parcheggi, ma questo sicuramente capita anche a te, non è quello di abbassare la radio.
0: Come no, certo. Oppure se devo chiedere un'informazione, abbasso la radio.
1: Che sembra che devi fare.
0: Se sto cercando qualcosa, abbasso la radio. Sì,
1: non so perché, ti concentri di più forse abbassando la radio.
0: Sì.
1: Beh, se anche voi combinate robe del genere, fatecelo sapere.
0: Ma certo, solo che sono timidi, non ce lo vogliono raccontare.
1: Tramite WhatsApp. Noi poi più tardi avremo anche modo di parlare di stelle, di oroscopo, abbiamo già pronto tutto. Per chi ci crede.
0: Che tu sappia, oggi abbiamo qualcosa da regalare. Sai che non ho guardato sinceramente.
1: Sì, qualcosina abbiamo sicuro.
0: Davvero?
1: Sì, devo. Poi guardo la foto che ha mandato Rubio, ma c'è qualcosa. Okay. Credo che abbiamo il cappello o il costume.
0: Wow,
1: uno dei due.
0: Bellissimo.
1: Sì.
0: Ma tu ce l'hai il costume?
1: Sì, non quello della radio.
0: Io no, però.

0: 3 d'estate. Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28. Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
0: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
2: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
3: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
4: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
5: Infotraffico.
6: Sguardo alla viabilità, l'unica segnalazione in direzione nord. Siamo in autostrada tra Mendrisio e la Galleria del San Nicolao. Il traffico risulta congestionato.
5: Radio 3i. Ogni momento insieme a te. Yeah.

0: Lonely Night, The Weeknd, che brani, che hit.
1: Beh, allora, The Weeknd grande, ha fatto un concerto bellissimo a Milano.
0: No, lui poi è, devo dire che negli ultimi anni si è proprio lanciato molto molto
1: veramente
0: molto,
1: il
0: molto
1: numero
0: bene.
1: Uno,
0: credo che sia, non lo so, lo vedo un misto tra il re del pop e un po' di Bruno Mars c'è anche lui, no?
1: Sì, un pochino, qualcosina. Sì, assolutamente, due grandissimi personaggi.
0: Ragazzi, sfondate una porta aperta. Certo che abbassiamo la radio, concentrazione massima in zona posteggi.
1: Vedi?
0: Zona...
1: È un classico.
0: È un classico, eh? Allora, non riesco a prenotare le vacanze, ho il terrore di sbagliare qualcosa e ci blocchiamo da qualche parte. Così faccio fare al mio compagno, così se succede qualcosa è colpa sua. Come sempre, buongiorno Dani, buongiorno Vale.
1: Laviamocene le mani, come
0: sì,
1: al solito.
0: Roba del genere. Si lavora anche oggi, però dai che è venerdì. Quindi credo che per Roby il turno finisca oggi, quindi sì, poi di conseguenza per lui venerdì. Dice, io faccio tutti gli sport, ma la pecca è il nuoto. Sono bravo a nuoto.
1: A incudine. Sì, che cade, l'incudine, quella di ferro pesante che cade giù.
0: Senso,
1: un po' come me, vedi?
0: Poi, buongiorno Vale, buongiorno Danny, buon inizio settimana, bellissima la foto da parte di Lidl. Buongiorno.
1: Grazie, buongiorno, grazie Andrei. Per essere dei nostri, insomma, a quest'ora, e quindi immagino tutte le persone che stanno andando verso il posto di lavoro e che comunque magari riusciamo a strappare un sorriso loro.
0: Non riesco a mettere la pellicola trasparente senza creare una palla di plastica inutilizzabile.
1: Ma dove lo vedi che io non lo vedo quel messaggio?
0: Adesso ti apro io la pagina.
1: Messaggi.
0: Poi non riesco a fare una coda ai capelli che sia dritta, parte da dietro la testa e finisce sulla nuca. Per questa sarà sicuramente una donzella. Quindi
1: beh, chi lo dice?
0: Beh, è vero, con i capelli lunghi al giorno d'oggi.
1: Potrebbe essere chiunque.
0: Per esempio, io in quest'estate con le trecine, per un periodo facevo anch'io la coda sulla nuca.
1: Sì, ho visto le foto, effettivamente.
0: Quindi le cose banali, che in teoria sono banali, ma che non riusciamo a fare.
1: Banali
0: stiamo
1: per
0: chiedendo.
1: Altri,
0: per
1: insomma,
0: altri,
1: per noi sono difficilissime.
0: Per noi invece sono molto difficili.
1: Ecco.
0: Se riuscite, se che non riuscite a fare, se avete voglia di condividere il vostro pensiero, il numero ormai lo sapete a memoria.
1: Che comunque è?
0: 079-449-9537.
1: Ecco, è quello il nostro numero.
0: Spagnol.
1: Che tra l'altro può servirvi anche per eventualmente darci indicazioni sul traffico nel caso ce ne fosse. Intanto c'è Kid Laroi.

0: non capisco cosa volevi dirmi con quel gesto, che devo tagliare il disco?
1: Il campione. A proposito,
0: mi fai vedere la vastità.
1: Sì, esatto, la vastità. Tra l'altro, c'è luce finalmente.
0: Luce fu.
1: Poi tra poco devi abbassare solo, sembro che ho il cerchio di Giugori, una roba del genere.
0: Qualcuno ci dà un infotraffico perché dice poco dopo Mendiso c'è un bel tappo, ma dopo lo restringimento delle corsie si viaggia.
1: È il classico lì, il classico. Diciamo che in quella zona lì di Mendrisio classico, poi si sblocca.
0: Senti, altre cose apparentemente semplici che non riusciamo a fare?
1: Ecco, vedi, per esempio, adesso tornando banalmente alla macchina del tosaerba, cioè poi il tipo lì mi ha detto vieni qua che ti faccio vedere, dovessi riaccaderti non devi per forza venire, ed era una cosa semplice che si era semplicemente staccato il nodo dalla valvola, che poi dava l'accensione.
0: Aspetta, quindi la pipetta della candela, una roba del genere?
1: No, sopra la maltosa erba c'è la cordicina che va nella valvola d'aviazione.
0: Ah, ok, quella che fa, che attiva il movimento.
1: Quindi
0: insomma,
1: lui me l'ha aperta, me l'ha smontata, fate guarda, è una roba semplice. Ecco, potenzialmente avrei potuto farcela, potenzialmente, però sono cose che dici, o la rovino di più,
0: romperle, insomma,
1: la rovino di più e poi sono soldi persi, oppure la porto da qualcuno e così ho fatto.
0: Beh sì, alla fine poi fondamentalmente la cosa più importante, no? Cercare di riuscire, se non ce la fai fare a personale specializzato.
1: A proposito di bandito e campione, ieri, sabato meglio, è iniziato anche il campionato italiano di calcio.
0: Cosa vuoi dire con questo?
1: No, voglio dire che comunque i banditi hanno giocato sabato, i campioni hanno giocato ieri.
0: Ma adesso ci scrivono un sacco.
1: Appunto, lì che li sto aspettando i miei amici dell'Inter.
0: Ah, dell'Inter, perché ha giocato anche il Napoli, no?
1: Il Napoli...
0: non ci interessa.
1: No, io parlavo dei campioni d'Italia. No, detto questo, ricordo che la partita del Lugano è stata rinviata, Lugano-San Gallo, la giocheranno in settimana alle 19, quindi, giusto per dirlo, perché ieri c'è stata anche la Super League, iniziata già qualche settimana fa, ma Lugano però è stato... l'avevano...
0: Quando la riprendono?
1: Mercoledì 19, okay. Però sarò più preciso tra poco.
0: Va bene, dai, se avete ancora qualcosa che non riuscite a fare raccontate, ce lo dai, magari apparentemente breve.

0: l'estate di Radio 3i.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business ha soli 24,95 francs al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
3: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi.
7: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
9: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
10: Direi di sì e
9: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
10: Certo, ma
9: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
10: Sì, va bene, e
9: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
10: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
9: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
10: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
9: Davvero?
10: Sì, chiamala Trapletti Pittori.

0: Si emoziona sempre la voce di Tina Turner, come in questo caso con questa Private Dancer.
1: Bella, bella, bella. Allora, sguardo veloce alla viabilità, anche se tra poco in coda al radiogiornale, visto che siamo in chiusura della prima ora, ce lo racconteranno i nostri amici della redazione. E ricordiamo per ora il classico tra Mendrisio e la Galleria del San Nicolà, il traffico risulta rallentato, siamo in autostrada in direzione nord.
0: Ecco, quindi insomma, fateci sapere, teneteci informati eventualmente nel caso ci fossero altre segnalazioni che magari non abbiamo detto.
1: Ah, qualcuno scrive: i banditi sono i rossoneri, Luca scrive.
0: Ma perché?
1: Non è vero. Infotraffico. Ah no, quello l'hai detto tu, il tappo e poi si libera.
0: Sì, si libera. Vabbè, comunque teneteci aggiornati, noi vi facciamo sentire un po' di musica come sempre.
1: E c'è il nuovo di Teddy Swims, si chiama Break Up in Reverse.
0: Reverse, credo. Ecco. È lui, credo. Sì, lui.

0: Teddy Swims e la sua canzone intitolata Break Up in Reverse.
1: Vale, io lo chiedo, sì. Tu sei sicuro che schiacciando quella roba lì sentiamo solo noi?
0: Questo non lo so, perché a noi capita ogni tanto magari di dire cose fuori onda che non hanno proprio a che fare
1: con ogni tanto con Vale, ogni sempre però.
0: Ma non è vero,
1: siamo
0: dai.
1: Sicuri che comunque la sentiamo solo noi?
0: Sicuro? Non lo so.
1: Bravo, Allora, buongiorno anche a Simone. Ciao Simone, con due tazze di caffè, quindi credo siano quelli che abbia preso lui durante questa mattinata.
0: Per svegliarsi, effettivamente, per svegliarsi. Ci vuole. Se ne basta uno a te? Te ne basta uno di caffè?
1: No. Quando sono arrivato, che ti ho detto, guarda, sì? Scappo subito a prendere il caffè, era il terzo.
0: Hai detto anche altro, ma va bene.
1: Vabbè, caffè e sigaretta, poi il resto si sa.
0: Viene da sé.
1: Tra poco l'informazione, che è meglio.
0: Va bene, intanto c'è Madcon.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un

0: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi.
1: È la mia seconda famiglia.
0: Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
2: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
3: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo ad Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
4: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash & Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash & Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.
5: Dal 31 agosto, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto diventerà ancora più grande. Dalle 7 alle 10, accanto a Margherita e Maxi B, ci sarà anche Michael Casanova. Una nuova voce, la stessa energia di sempre. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
6: Sono le 6:59.
7: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
8: Ticino News.
9: Buongiorno da Robert Kretschmar. Violenza a Lugano. Sabato un secondo grave accoltellamento accende i fari su una situazione sempre più preoccupante. Giorgio Doninelli.
10: Nella notte tra il 14 e il 15 agosto a Molino Nuovo, un 24enne iracheno è rimasto gravemente ferito a seguito di un accoltellamento, arrestato un 20enne italiano. Sabato 22 agosto, un 19enne rischia la vita a seguito di un'aggressione con un'arma da taglio, fermato anche in questo caso un 20enne domiciliato in Italia. È ampia la preoccupazione a Lugano per un fenomeno che sembra sfuggire di mano, con giovani che escono di casa armati di coltello e che non si tirano indietro prima di usarlo. Questi episodi non vanno minimizzati, ha oggi dichiarato l'attuale comandante ad interim della polizia cittadina Mauro Maggiulli al Corriere del Ticino, affermando che bisogna capire se dietro questi episodi di violenza vi siano dinamiche ricorrenti o legati a fenomeni particolari, ma anche chi sono le persone coinvolte. A livello politico, la capo di Castero Sicurezza Karin Valenzano Rossi si è detta molto preoccupata, ribadendo l'importanza che fatti di questa gravità abbiano conseguenze giudiziarie importanti. Il sindaco Michele Foletti l'ha definito alla regione un problema culturale che va affrontato con l'aiuto di Cantone e Confederazione. Nel frattempo nei quartieri si fa strada un sempre maggior senso di insicurezza.
9: A 9 anni dalla tragedia del Pizzo Cengalo, oggi a Pontresina si apre un processo eccezionale per la giustizia svizzera. 5 persone dovranno infatti rispondere di omicidio colposo plurimo per la frana che il 23 agosto 2017 travolse e uccise 8 escursionisti in Val Bondasca. Sul banco degli imputati ci saranno 2 funzionari dell'ufficio cantonale Foreste e Pericoli Naturali, un geologo esterno e 2 rappresentanti del comune di Bregaglia, fra cui l'allora sindaca e attuale consigliera nazionale Anna Giacometti. Torniamo in Ticino. Amalia Mirante entra ufficialmente nella corsa per il Consiglio di Stato. L'economista ha formalizzato ieri la sua candidatura al tradizionale raduno di Avanti con Ticino e Lavoro. L'obiettivo del gruppo, è stato detto, è quello di conquistare un seggio in governo e costituire un gruppo parlamentare in Gran Consiglio. La lista completa sarà presentata ufficialmente entro inizio ottobre. Jacques Moretti si trova attualmente in carcere con l'accusa di aver picchiato la moglie Jessica Moretti. A renderlo noto è Le Mans Bleues, che riferisce che il gestore del bar Constellation, teatro della tragedia di Capodanno di Cramontana, è stato posto in detenzione preventiva in seguito a presunte violenze contro la moglie, avvenute nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione in Vallese, donna che è in seguito stata ricoverata in ospedale. Ricordiamo che entrambi sono tra gli indagati dell'indagine appunto legata al rogo.
5: L'infotraffico.
9: Biasui segnala che sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao il traffico è fortemente rallentato.

0: Che ricordi legati a questa canzone? È passato un po' di tempo, eh?
1: Semplice. Q, rosso, R.
0: No, perché stiamo usando il nuovo mixer, no? Sì. La nuova apparecchiatura, e quindi ci sono dei tasti un po' diversi, quindi ci viene in mente il rosso, bianco, rosso.
1: Sembravo Lino Banfi nel film Viene avanti cretino, se non sbaglio, era quello il film, sì, quando, diciamo così, assume un nuovo ruolo in un'azienda, sì, e poi, vabbè, il tipo gli spiega come fare col
0: culo rosso. Ma pensa se tutto funzionava come una volta, insomma, bottone rosso, giallo,
1: casino,
0: rosso,
1: casino. Era un casino, un casino. Allora, la seconda ora di doppio misto, fino alle 9 con Vale Danny, sarà così per 4 giorni, fino, sì, a giovedì, poi venerdì sarà soltanto Vale.
0: Ecco.
1: Giusto?
0: Venerdì.
1: Sì. Venerdì.
0: Venerdì, giovedì no.
1: No, giovedì siamo ancora assieme. Ah, no, okay. No, no, infatti ho detto venerdì ci sarà solo il Vale.
0: Stiamo già guardando il fine settimana, noi, sì, è solo già, lunedì.
1: Siamo già proiettati al fine settimana.
0: Sì, ci segnalano, sì, nessun rallentamento sulla A2.
1: Ottimo.
0: Beh,
1: ottimo.
0: Bene, ci sta.
1: Sì, quindi ci sarà stato magari il grosso po', sì, tra le 6 e le 7. Adesso magari va un attimino, anche perché ricordiamo questa è una settimana dove ci sono ancora vacanze, quindi,
0: sì, quindi molti sono ancora in vacanza.
1: Molti sono ancora in vacanza.
0: Più tardi c'è l'appuntamento con l'Astrotris, andremo, sì, a sentire come sarà la giornata dal punto di vista astrologico. Però volevo chiederti un'altra cosa. No, dimmi.
1: No, dicevo che confermo che abbiamo il costume da regalare anche più tardi.
0: Giusto, ok.
1: Quindi abbiamo ancora modo, c'è un bel giochino, costume da regalare, lo ricordiamo, sono rimasti quelli per i bambini, però sempre costume di Radio 3i.
0: Certo.
1: Fine estate, ultimi pezzi, approfittatene.
0: Ecco, prego, come i negozi, fine collezione, sì, saldi.
1: 50-70% di sconti e saldi, approfittatene.
0: Allora, io volevo chiederti un'altra cosa che chiedo anche agli ascoltatori, è una cosa che riguarda un po' i soldi, una cosa del genere. Sì. Preferiresti 100.000 franchi subito, così cash, oppure 10.000 franchi all'anno?
1: Per quanto?
0: Ogni anno per 20 anni.
1: Per 20 anni.
0: Quindi vorrebbe dire il doppio, 200 alla fine.
1: Sai che questo
0: è un bel dilemma.
1: Sì, un bel dilemma, devo dirti l'età.
0: L'ascoltatore, secondo te gli ascoltatori cosa scelgono?
1: Allora, io ti dico la verità, scelgo i 10 annuali.
0: Ok.
1: Anche perché poi resisti.
0: Per gli 20 anni.
1: Per 20
0: insomma,
1: anni
0: ci sta.
1: Comunque ci può stare, arrivi quasi al doppio.
0: Che poi 10, vabbè. Ne ho 40, non sono tantissimi, però ci sta.
1: Ne ho 40, 20 anni vuol dire 45. Uh-huh. 20 anni vuol dire 65, vuol dire pensione, avere 200.000 franchi di pensione.
0: Certo.
1: In più, il gruzzoletto ci sta. Quindi voto per i 10 anni l'anno.
0: Ecco. Io non lo so, sono lì. Sto pensando a questa cosa qua, 100.000 subito, però in effetti mi fanno gola, magari,
1: sì,
0: qualche sfizio te lo togli con
1: 100.000. Certo, certo, già saprei anche quale sfizio togliermi.
0: Puoi dirlo, si può,
1: no,
0: dire?
1: No, non posso dirlo.
0: Come non si può?
1: No, in radio non si può dire.
0: Sera, che cos'è?
1: Te lo dico col tollback, fuori onda te
0: puoi
1: lo
0: comprare
1: dico.
0: Una barca?
1: No, no, no, assolutamente, assolutamente, però fuori onda, in onda
0: bene,
1: non possiamo.
0: Dai. Quindi voi preferireste 100.000 franchi subito oppure 10.000 franchi ogni anno per 20 anni? Ecco, la domanda è, sembra banale, però devi rifletterci, perché insomma 20 anni.
1: Infatti la prima cosa che ti ho detto è, ho detto 10.000 per 20 anni, quant'è il doppio?
0: 200, sì.
1: 200.000 circa, quindi io si opterei per quell'opzione.
0: Dai, fateci sentire voi.
1: Sentiamo,
0: 079
1: sentiamo
0: 449 9537. C'è una bella canzone nuova adesso, The Birth.

0: La musica di Terence e Trent D'Arby, questa Wishing Well, radio,
1: sì,
0: pronunciato
1: è
0: bene?
1: Stato uno dei successi, insomma, di questo artista, sì, che poi ha cambiato nome, eccetera, eccetera.
0: Io quando leggo Terence, per me Terence, c'è solo un Terence, lo sai.
1: Chi è?
0: Don Matteo.
1: Ah, è vero, sì, hai ragione. Senti, abbiamo lanciato questo argomento, sì, che è esploso, nel senso che effettivamente si sentono molto coinvolti un po' tutti, insomma, perché è un gioco che stiamo facendo, insomma.
0: Allora, il primo è un vocale di Silvio, non so se vuoi farlo sentire tu, se lo leggo
1: quello
0: il primo
1: di Silvio,
0: arrivato scritto.
1: Possiamo farlo sentire al volo, dai, che poi dopo abbiamo l'oroscopo, quindi ti, sì, faccio sentire al volo.
2: Ciao, io sono Silvio.
1: Sì, sì.
2: Io preferisco i 100.000 subito,
1: sì,
2: perché se muoio prima, il resto non lo vedo più.
0: Vero.
2: Ciao, buona giornata.
1: Ciao, facciamo gli scongiuri.
0: E
1: Silvio,
0: con quei 100.000 io penserei anche a una bara di quelle belle.
1: Dai, ma scusa.
0: A sto punto, no.
1: Questo perché vi stiamo chiedendo se preferireste 100.000 franchi subito oppure 10.000 franchi ogni anno per 20 anni.
0: Ecco. Allora, il secondo e poi andiamo di oroscopo?
1: Sì, vai.
0: Vivi il qui e ora, 100.000 subito e goditeli quanto prima. Buona giornata, Sam. Ciao,
1: vedi?
0: Sam, buona giornata.
1: Sam, secondo me ha ragione, per me, per quanto mi riguarda. C'è l'astrotrisse e poi dopo andiamo.
0: Andiamo.
3: Astrotrisse.
1: Andiamo a leggere i segni.
0: L'hai stampata tu, caro Valerio, ti ringrazio per l'ultima posizione.
1: Perché non ti piace?
0: Ah, mi piace. Ma dobbiamo leggere anche quello che...
1: Certo.
0: 12ª posizione, siamo noi amici del Capricorno, non è il momento di forzare le cose, procedi con calma.
1: È un consiglio, vedi? Sapevo che... Posizione numero 11, lo Scorpione, evita polemiche, una giornata tranquilla vale più di una discussione.
0: 10º, i Pesci, meglio rallentare, non prendere decisioni affrettate.
1: 9º posto per l'Acquario, idee nuove, ma servirà un po' di pazienza.
0: 8º posto è occupato dalla Vergine, organizzazione al centro della giornata, non lasciare nulla al caso.
1: 7º posto il Cancro, emozioni intense, ma anche qualche bella intuizione.
0: Al 6º il Toro, concretezza e stabilità, soprattutto sul lavoro.
1: 5º posto per la Bilancia, buon equilibrio e rapporti piacevoli.
0: 4º, i Gemelli, giornata vivace, tante idee e qualche sorpresa.
1: 3º posto c'è il Sagittario, entusiasmo e fortuna accompagnano la tua giornata, favoriti incontri, novità e piccoli colpi di scena decisamente positivi.
0: 2º gradino del podio occupato dall'Ariete, grinta e determinazione ti fanno recuperare terreno, ottimo momento per prendere un'iniziativa e smuovere una situazione che era ferma.
1: Speriamo, in qualche maniera è il mio segno. Primo il segno del Leone, si parte alla grande, energia, sicurezza e voglia di fare sono al massimo, una buona occasione può trasformare una giornata normale in una giornata speciale.
0: Quindi complimenti agli amici del Leone, all'Ariete e al Sagittario che oggi hanno conquistato il podio dell'oroscopo. When the

0: L'estate di Radio 3i.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
6: dal vostro partner Toyota del Luganese.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

0: Chanel Monet, questa Make Me Feel su Radio 3, 7:26 minuti e dopo l'oroscopo, caro Vale, si va avanti con un po' di messaggi per quello che abbiamo
1: chiesto.
0: Ce ne
1: sono tanti, sì, che riguardano effettivamente questa cosa, questo gioco che stiamo facendo. Se preferireste 100.000 franchi subito che vi darà Danny oppure 10.000 franchi ogni anno per 20 anni?
0: Io sceglierei 100.000 subito, che lasciati in banca tra 20 anni potrebbero essere molti più dei 200.000 finali. Ciao, buona giornata.
1: Dici? Potrebbero essere, ma sì, chissà. Saluto chi dice: buongiorno ragazzi, 10.000 per 20 anni.
0: Ah, vedi. Buongiorno ragazzoni, 10.000 per 20 anni. A 60 anni si impara benissimo a fare la cernita. Sì. Le cose della vita è meglio prenderle tutte insieme, sì, ma poi sta proprio alla maturità di ciascuno saperli dosare, filtrare e tenersi solo quelli che vale davvero la pena quando occorrono. Un caro saluto e buona diretta. Dario,
1: grazie,
0: ciao Dario.
1: Beh, molto saggio è Dario.
0: Sì, molto. Sì. Buongiorno, autostrada direzione nord, traffico scorrevole, attenzione ai limiti di velocità. Buona giornata, Fra.
1: Grazie, Fra.
0: Credo
1: un
0: che sia un messaggio subliminale.
1: Vabbè,
0: attenzione,
1: comunque,
0: attenzione.
1: Noi non abbiamo detto nulla.
0: Ciao ragazzi, io ne prenderei 10.000 all'anno per 20 anni, così mi farei delle belle vacanze e mi toglierei qualche sfizio. Coccola con spa e massaggi durante l'anno. Buona giornata, Sara.
1: Vero, potrebbe essere uno sfizio questo. Poi saluto Luca che ci ha mandato un bel video degli Imagine Dragons che abbiamo sentito prima con Demons, e c'è proprio l'audio, è proprio bello.
0: Lui sotto il palco.
1: Sì, c'è sotto il palco, senti che.
0: Loro devono sembrare anche a concerto, eh?
1: Sì, loro sono veramente forti. È uno dei gruppi che sicuramente negli ultimi 10 anni ha fatto meglio in assoluto.
0: Musica?
1: Musica?
0: Aspetta, mica abbiamo da. No, è dopo.
1: Dopo. Dopo parliamo di quella roba lì.
0: Di quella roba lì, state attenti perché quella roba lì, di cui parliamo dopo, si ripercuoterà anche sul gioco. Quindi orecchio alla radio, mi raccomando.
1: Beh, intanto c'è una bella canzone di Jovanotti. Questa l'aveva scritta per la figlia?
0: Sì, per la figlia Teresa.
1: Teresa,
0: per
1: vero?
0: Teresa. Sì.
1: Teresa.
0: Teresa. Si intitola Per te.
1: Eccola.
2: Per te che sono verdi gli alberi e rosa e fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città.

0: piove a giugno.
1: Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te

0: Blessed Madonna con Jago Blusk e la canzone intitolata Mercy, Mercy on Me.
1: He's on the first. Every man's on the rule. Allora, prima di lanciare il bellissimo brano dopo, perché c'è un evento da ricordare, una ricorrenza da ricordare, c'è chi scrive: andiamo avanti con i 100.000?
0: Perché no?
1: Avendo 62 anni, opterei per i 100.000 subito e inizierei a godermi un po' la vita. Buona giornata, Daniela.
0: Ecco, io la penso un po' come Daniela, forse sarà perché l'età è molto simile, insomma, per quello.
1: Comunque, ecco, se dovessi scegliere i 100.000, lo posso dire anche in onda, fare un bel piscinone, vale, di quelli interrati,
0: bello,
1: un prendisole. Ecco,
0: con 100.000 lo fai bello,
1: lo sfrutterei su quello. Ciao, io tutti subito, cara che fra pochi anni ci lascio le penne.
0: No,
1: Elena che scrive.
0: No,
1: però dico, anche se dovesse accadere, nel senso, io lascerei dopo tutto ai miei figli, a mia figlia,
0: certo,
1: in questo caso.
0: Sicuramente, ci
1: quindi persi
0: altro.
1: Non sarebbero persi comunque. Ciao raga, 67 anni, 100.000 subito, scrive Daniele. Ciao Dani.
0: Saluto Roberto che dice: sarebbe bello 100.000 subito, ma credo che finirebbero in fretta, meglio 10.000 per 20 anni.
1: Poi buongiorno al mondo e buon inizio settimana con tanto, vabbè, di foto. Ricordo che c'è anche una sorta di gratta e vinci, ora non vorrei stigare, ma quello che vinci tot tipo 4.000 franchi al mese per 20 anni.
0: Sì, certo, non mi ricordo come si chiama, sì.
1: Comunque
0: effettivamente
1: esiste.
0: Così. Sì, certo, ecco, che esiste. Te ne danno un tot alla volta per evitare, appunto. Perché se tu ci rifletti, quelli che vincono tanti soldi, soprattutto nei vari concorsi,
1: poi dopo
0: alla fine
1: li sperperano subito,
0: vero,
1: perché non sei abituato ad averli, quindi i primi tempi di sperperi proprio.
0: Vero, vero. Vero. Questa luce bianca.
1: Sì, infatti,
0: che
1: possiamo iniziare a abbassarla,
0: effetto.
1: Che inizia ad arrivare anche luce, cioè sole più che luce su Umedide. Pure io a 63 anni ce la vogliamo godere questa vita, quindi
0: beh,
1: sì, dice Sara.
0: A 63 anni ci sta, e come. Senti, c'è un disco molto importante dopo, che è quello dei Queen, che è Bohemian Rhapsody, perché usciva esattamente il 24 di agosto del 75, quindi sono 51 anni.
1: 51 anni oggi che
0: è uscito. Un gran pezzo.
1: Ma lo riascolti sempre volentieri anche dopo anni.
0: Lo riascoltiamo?
1: Certo.
0: Eccolo!

0: La nuova canzone di Safe è Parlare d'amore. Allora, prima di dare voce a Luca Panziera, Locarno Monti, Meteo Svizzera, ci segnalano un tamponamento sulla rotonda davanti allo stadio, alla rotonda davanti allo stadio della Ressega. Anzi, Corner Arena, ex Ressega. Grazie Francesco per la segnalazione, quindi prudenza da quelle parti.
1: Grazie.
2: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa.
3: Previsioni del tempo.
1: Bene, andiamo a sentire come sarà il tempo nelle prossime ore. Lo facciamo con Luca Panziera, che è al telefono con noi. Ciao Luca, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, raccontaci un pochino.
0: Luca, non deludermi che devo tagliare l'erba.
4: Ma dai, oggi se lo fai prima di sera dovrebbe andare.
0: Perfetto.
1: No, ma vogliamo gli orari giusti, Scherzo, ovviamente.
4: No, dai, te la puoi prendere anche con comodo, perché la perturbazione che ci attendiamo per questa sera comunque arriverà abbastanza tardi. Abbiamo una giornata abbastanza soleggiata e ci sarà un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, però appunto le precipitazioni arriveranno sostanzialmente nella notte o tarda serata, ecco, con alcuni rovesci temporali, in particolare sul Ticino centro-meridionale. Passaggio perturbato abbastanza rapido, però, perché interesserà sostanzialmente la notte e magari il primo mattino di domani qualche rovescio residuo, e poi già domani un rapido ritorno a condizioni di tempo abbastanza soleggiato. Quindi, come detto, un passaggio temporalesco abbastanza rapido, però i quantitativi di acqua, anzi, se tagli l'erba oggi, guarda, poi ci piove sopra.
0: Quindi top,
1: l'ideale, insomma. Le temperature, ideale, Luca?
4: Temperature, allora, oggi raggiungiamo i 27 gradi, domani temperature simile e le minime scenderanno attorno ai 18 gradi, quindi ecco, siamo abbastanza in linea con gli ultimi giorni. E per il proseguo della settimana abbiamo due giornate abbastanza stabili, mercoledì e giovedì, due giornate abbastanza soleggiate, ci sarà comunque lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme in montagna, nelle Alpi, anzi mercoledì sera nelle Alpi potrebbe anche scapparci un rovescio, un temporale isolato, però ecco, situazione abbastanza stabile. Prossima perturbazione attesa per giovedì sera, qualche primo rovescio temporale nelle Alpi in serata giovedì sera, e poi la giornata più perturbata di per sé è quella di venerdì, in cui il tempo sarà probabilmente nuvoloso con delle piogge frequenti.
0: Luca, ottimo, io direi di fermarci qua, grazie per l'infarinatura settimanale, poi man mano nei giorni ci si aggiorna con i tuoi colleghi o con te se sei presente, ok?
4: Sì. Dai,
1: grazie Luca, buona giornata.
4: Buona giornata a tutti.
0: Ciao Luca, buon lavoro, ciao, grazie ancora, ciao.

0: Mi fai la tua versione di questa canzone?
1: Aspetta. Na na na na na na.
2: Pesce, fritto e baccalà, non era bello?
1: Sì, poi c'era chi la prende e chi la dà.
2: Cosa?
1: L'amico Pete scrive anche: io con 100.000 non ci faccio nulla, li regalo a mia figlia.
2: Bello questo gesto, evidentemente non ne ha bisogno.
1: Bravo, ecco, proprio quello. 100.000 lui li fa al secondo, quindi.
2: Figurati. Tra poco l'informazione delle 8, prima ancora c'è una canzone dei The Colors.
1: Intitola Non è vero, rimanete con noi perché nell'ultima ora giocheremo per il nostro costume. Dicevamo ultimi pezzi.
2: Io lo vorrei tenere per me quel costume lì, ma scusa. Ma non è possibile.
1: È per bambino, ti sta
2: magari su una gamba.
1: Il bambino

0: L'estate di Radio 3. Radio 3. Fiumi e laghi possono nascondere molte insidie, anche dove l'acqua appare calma e cristallina.
1: Presta attenzione ai fondali e alle correnti. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
0: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
2: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.000.

0: Bianco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.

0: Garage MyFace non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da MyFace a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Let's go, let's go! Dal 31 agosto, dalle 10 a mezzogiorno, ci saranno appuntamenti che continueranno a farti compagnia. Due ore di musica e buon umore ti accompagneranno fino alla pausa pranzo. Let's go, let's go! Accendi il nuovo suono di Radio 3.
4: Sono le 7:58.
5: Ticino News mattina.
6: Lunedì 24 agosto, ben ritrovati con Ticino News mattina, al microfono Giorgio Doninelli, a mio fianco oggi Robert Kretschmar. Buongiorno Robert.
7: Buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti.
6: Due gravi fatti di sangue in pochi giorni. Il primo era la notte tra il 14 e il 15 agosto, l'accoltellamento a Molino Nuovo di un 24enne iracheno per mano di un 20enne. Il secondo, due giorni fa, un 19enne afghano accoltellato in via Pelli, anche in questo caso da un 20enne italiano. A Lugano c'è preoccupazione per un fenomeno che sembra sfuggire di mano, con giovani che escono di casa armati di coltello e che non si tirano indietro prima di usarlo.
7: Preoccupazione condivisa sulle pagine del Corriere del Ticino anche dall'attuale comandante ad interim della Polizia Cittadina, Mauro Maggiulli, sia per la rapidità con cui in alcuni contesti si passa dallo scontro verbale alla violenza, anche grave, sia per il senso di insicurezza percepito in alcuni quartieri. Due episodi ravvicinati non bastano per parlare di escalation, sostiene Maggiulli, ma sarebbe un grande errore minimizzarli. Bisogna capire se dietro questi episodi di violenza vi siano dinamiche ricorrenti o legate a fenomeni particolari, ma anche chi sono le persone coinvolte.
6: A livello politico, il sindaco Michele Foletti sulla regione l'ha definito un problema culturale e sociale, ma anche migratorio, che va affrontato con l'aiuto di Cantone e Confederazione. Da soli non possiamo trovare la soluzione a ciò che succede, serve l'aiuto delle istanze superiori, anche perché aumentare la presenza di agenti di polizia non è la soluzione. Pure la capo di Castero Sicurezza Karin Valenzano Rossi si è detta molto preoccupata, ribadendo l'importanza che fatti di questa gravità abbiano conseguenze giuridiche e giudiziarie appropriate. Sentiamo.
8: La città di Lugano resta una città sicura, ma purtroppo non è immune da questi episodi di crescente violenza tra i giovani e i giovani adulti, il che è molto preoccupante. Sembra che questi giovani utilizzino le armi senza grossi scrupoli, forse pensando di essere in un videogioco, non mi è dato sapere, ma comunque questo è il fatto che per me resta una preoccupazione importante. È chiaro che stiamo parlando di persone coinvolte sia come autori sia come vittime, che appartengono a un certa tipologia di persone che sono qui da noi, e sarà la magistratura a dirci se ci sono dei collegamenti tra questi episodi oppure no. Quello che è importante è che la magistratura dia poi seguito a questi fatti gravi di sangue e che ci siano delle sanzioni. Non deve in alcun modo poter passare il messaggio che a Lugano si possano accoltellare delle persone e che non accada poi nulla dal profilo della sanzione.
7: La sicurezza a Lugano è anche al centro dell'editoriale odierno del vice direttore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti, secondo cui appellarsi a statistiche e classifiche, ripetendo a mo' di slogan che Lugano è una città sicura, si scontra con l'aumento di liti, aggressioni, minacce e spaccio. Per Righinetti urgono risposte concrete e visibili dalle istituzioni, basate su controlli, collaborazione tra le forze dell'ordine, contrasto alla criminalità e applicazione delle regole. Sia chiaro, conclude il vice direttore del CDT, Lugano non è il Bronx. Sarebbe sciocco usare un paragone del genere per vendere paura, ma sarebbe altrettanto irresponsabile aspettare che la città gli assomigli davvero, almeno nelle ore notturne, prima di reagire.
6: Il caso della morte della 52enne che ha diffuso gli audio di Claudio Zali divide la politica. Mi chiedo che cosa avrebbe dovuto comunicare il governo, ha oggi detto la copresidente del Partito Socialista Laura Righet sulle pagine della Regione, rispondendo al comunicato stampa diffuso venerdì dal centro. Una nota in cui, ricordiamo, i vertici del partito sottolineavano come gli eventi delle ultime settimane, quello della 52enne, ma anche quello del docente delle medie di Giubiasco, non possano essere accompagnati da questo assordante silenzio del governo.
7: Non concordo, ha detto Righet, soffermandosi sulla separazione dei poteri. Il governo ha un ruolo, la giustizia ne ha un altro. La socialista ha quindi criticato comunicati e giudizi mediatici che alimentano speculazioni e che stanno inasprendo ulteriormente la crisi istituzionale e politica che sta vivendo il cantone.
6: Amalia Mirante entra ufficialmente nella corsa per il Consiglio di Stato. L'economista ha formalizzato ieri la sua candidatura al raduno di Avanti con Ticino e Lavoro. L'obiettivo elettorale, è stato annunciato, è quello di presentare una lista forte per conquistare un seggio in governo e costituire un gruppo parlamentare in Gran Consiglio, liste per esecutivo e legislativo che saranno presentate ufficialmente entro inizio ottobre.
7: Andiamo adesso in Vallese. Jacques Moretti si trova in carcere per aver picchiato la moglie Jessica Moretti. A renderlo noto è stato Le Mans Bleu, riferendo che il gestore del bar Constellation, teatro della tragedia di Capodanno di Cramontana, è stato arrestato in seguito a presunte violenze avvenute nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione in Vallese. Il 49enne è stato posto quindi in detenzione preventiva, mentre la donna è stata ricoverata in ospedale. Non è chiaro attualmente se sia stata dimessa, né sono note le circostanze precise su quanto accaduto, così come la loro qualificazione penale.
6: Nei Grigioni invece, a Pontresina, si apre oggi un processo insolito per la giustizia svizzera. 5 persone dovranno rispondere di omicidio colposo plurimo per la frana che il 23 agosto 2017 travolse e uccise 8 escursionisti in Val Bondasca. Sul banco degli imputati ci saranno 2 funzionari dell'ufficio cantonale foreste e pericoli naturali, un geologo esterno e 2 rappresentanti del comune di Bregaglia, fra cui l'allora sindaca e attuale consigliera nazionale Anna Giacometti. Secondo la procura, le numerose avvisaglie avrebbero dovuto portare alla chiusura della Val Bondasca.
7: Ci spostiamo ora dalla Bregaglia alla Val Calanca, ancora isolata in seguito alle colate detritiche causate dal maltempo degli scorsi giorni. Ieri è proseguita la ripulitura del materiale instabile sui pendii tra Molina e Arvigo, un isolamento che sta avendo ripercussioni anche sull'insegnamento. La scuola dell'infanzia e le elementari di Castaneda hanno rinviato l'apertura dell'anno scolastico fino a nuovo avviso. Per gli allievi delle medie che frequentano le scuole a Roveredo e Mesocco verrà invece disposto un servizio di trasporto in elicottero.
6: Chiudiamo con lo sport e con la prima medaglia continentale conquistata dal ginnasta ticinese Mattia Piffaretti nella gara a squadre agli europei di Zagabria. La Svizzera si è infatti messa al collo il bronzo, resistendo nell'ultima rotazione alla sbarra agli attacchi di Italia e Germania, chiudendo così alle spalle solo di Gran Bretagna e Russia. Piffaretti ha contribuito al risultato con gli esercizi al corpo libero, agli anelli, nel volteggio e nelle parallele.
3: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
6: Via Suisse segnala problemi di traffico tra Magliaso e Bioggio, dove il traffico è rallentato, così come sul

0: Have a Nice Day, quella dei John Bon Jovi, Radio 3 per inaugurare.
1: Ragazzi, questa veramente ti dà una carica pazzesca.
0: Ultima ora fino alle 9 con Vale e Danny. Allora, tornando al discorso velocemente, Vale, del Lugano che ha rinviato la partita del San Gallo.
1: Certo.
0: Allora, prevista per il 23 di agosto, ma c'erano di mezzo i playoff europei. Della conference, quindi mercoledì 16 settembre, scusami, si giocherà all'AIL Arena Lugano San Gallo,
1: quindi verrà recuperata
0: il 16 settembre alle 19 per chiudere
1: benissimo.
0: Il discorso anche del Lugano Calcio.
1: Quindi ultima ora, tra poco regaleremo anche il nostro costume. Il gadget più bello dell'estate in assoluto, però io volevo fare un'altra domanda a te,
0: prego.
1: Volevo chiederti, qual è quella foto tua personale che non pubblicheresti mai per nessun motivo?
0: Perché
1: è brutta secondo te,
0: se dovessi fotografarmi al mattino presto, quando esco con la prima passeggiata di Romeo.
1: Uh-huh.
0: Perché?
1: Ma invece una foto del passato?
0: Ah, del passato?
1: Del passato.
0: Ma guarda, del passato sai che ti dirò... No, le metterei quelle del passato.
1: Uh-huh.
0: Sono più quelle del presente che mi vergogno di più.
1: Il passato. Quindi stavi dicendo scusa con Romeo?
0: Sì, perché lo so che non è bello da dire, però siccome vado via presto la mattina, nel senso col cane, credo di beccar poco e niente in giro, poi puntualmente becchi l'altro amico col cane.
1: Certo.
0: E quindi... esco senza lavare i denti.
1: Okay.
0: E forse anche la faccia.
1: Okay.
0: Quindi mi sento un pochettino incrostato mentre vado in giro con
1: Una foto del genere non la
0: foto del genere al mattino
1: mai.
0: Non la pubblicherei mai, no.
1: E io invece, se penso ad una foto, quella della patente.
0: Vabbè.
1: 17 anni, 17 avevo i capelli lunghi.
0: Sì, avevi i capelli lunghi? Invece no, io quelli lì di una volta li pubblicherei.
1: Sì.
0: Per esempio, adesso che mi viene in mente, parli di capelli lunghi, per esempio la mia cresima, ricordo che qualche foto ancora in giro, è dei capelli lunghi, quindi col codone raccolto.
1: Ma quanti anni si fa? 10?
0: No,
1: 13?
0: Siamo su 13.
1: Sì, no, quella è la comunione.
0: Sì, 13-14 credo, una roba del genere.
1: Mi sei già grandicello.
0: Riguardando quella foto che tra l'altro ho visto da poco sfogliando gli album a casa in Sicilia d'estate, sai che sfogli album vecchi, ecco come ero vestito, eviterei di far vedere la foto.
1: L'abbigliamento veramente.
0: L'abbigliamento è una cosa...
1: veramente improbabile. Quando vai a vedere delle foto del passato è sempre così. Dici,
0: poi,
1: ma perché mi vestivo così?
0: Guardo mia mamma e dico, mami, però potevi... mi guarda e mi fa, guarda che li hai scelti tu quei vestiti.
1: Esatto.
0: Quindi ancora peggio, capito?
1: Vedrai che quando Mael guarderà le foto adesso, tra 20 anni,
0: ma
1: dirà,
0: come
1: vi vestivate?
0: È vero.
1: Quindi insomma vi chiediamo anche voi, qual è quella foto che non pubblichereste mai di voi del passato, insomma, se c'è qualche cosa che non vorreste mai che si veda in giro, insomma.
0: Non vi stiamo chiedendo di mandarci l'ultima più brutta che avete nel rullino, perché per carità, però ecco una del passato che non pubblichereste mai,
1: ecco, e ci dovete dirci anche il motivo effettivamente.
0: Certo.
1: Noi
0: Vale,
1: con
0: i capelli lunghi
1: non possiamo giudicare.
0: Sto cercando di immaginarti con i capelli lunghi.
1: Ero magro, quindi...
0: perché adesso guarda.
1: Ma no, beh, però qualche chilo in più.
0: Stile Sandy Martin ti vedo.
1: È una roba così.

0: nostro viaggio.
1: Sei d'accordo con quello che dice Manu Chao? No, non ho capito cosa diceva, diceva un
2: non
1: po' di cose.
2: Ma lì, prima o poi
1: ci vuole.
2: Con Karol G, il disco dell'estate, va viajando por el mundo.
1: Por el mundo.
2: Allora, salutiamo la Clauda che dice:
1: sai che sì, no, sta andando in onda di tutto qua, vai tranquillo. No, vabbè, vai tranquillo.
2: Dice: accendo la TV e vedo voi due, top. Questa è una bella,
1: che bella questa cosa. Bella, questa.
2: Poi Cabana, come iniziare meglio la settimana in attesa del concerto a Milano a dicembre. Saluti da Clauda.
1: Meglio di così,
2: ciao Clauda, un abbraccio.
1: Senti, invece la domanda che abbiamo fatto è: qual è quella foto vostra che non pubblichereste mai sui social o da qualche parte, insomma, che riguarda soprattutto il passato?
2: Allora, Pri scrive: ciao, a 7 anni in piazza San Marco a Venezia, capelli cortissimi perché a scuola c'erano stati pidocchi, gonnellina con infilato dentro un top, sandali e calzini.
1: Io vorrei vederla. Vabbè, quella foto però.
2: Perdonami, però sandali e calzini, sì, tutti noi bimbi li abbiamo avuti.
1: Sì,
2: noi di quelle
1: anni,
2: annate,
1: a 7
2: diciamo.
1: Anni dai, ci conciavano.
2: E i classici sandalini con i due buchi,
1: certo,
2: sopra,
1: quelli blu,
2: e il calzino
1: soprattutto
2: bianco,
1: blu, sì.
2: E
1: che si vedevano gli occhietti.
2: Esatto, gli occhietti puntualmente erano marroni perché tu andavi in giro e vedete quando toglivi la scarpa rimanevano marroni con i due occhietti.
1: Vero.
2: Salutiamo Lidia, carissimi Danni e Vale, buon inizio settimana. Io non pubblicherei mai la foto dei miei piedi gonfi, ma gonfi, in gravidanza di mio figlio Liam e poi anche di mia figlia Chiara. Mai visto una cosa così. Per fortuna passa tutto, un abbraccio.
1: Certo,
2: so
1: però
2: che
1: adesso
2: ne ha tre.
1: Sei soddisfazione insomma per i bimbi.
2: No, so che ne ha tre Lidia, quindi c'è stato ad uno non si sono gonfiati perché parla di Liam e Chiara, so che anche Nathan,
1: certo,
2: e quindi credo che al terzo non si siano gonfiati.
1: Però sai, è una cosa abbastanza comune quando le donne sono in gravidanza,
2: comune,
1: che ci sia questo.
2: Addirittura aumentano anche il numero.
1: Sì.
2: Cioè se diciamo 36 smalto bianco, no scherzo, se uno al 36-37 in gravidanza arriva a 38-39.
1: Ah, sì, quello sì.
2: No, che
1: sì,
2: aumenta, questo è vero,
1: sì,
2: eh.
1: Sì,
2: no,
1: sì,
2: ho detto smalto bianco perché è la moda dell'estate.
1: Chiaro.
2: Tutti 37 smalto bianco, poi hanno un 45 le pinne e quant'altro.
1: Va bene, dai.
2: Siamo in attesa
1: ce
2: di un messaggio
1: altro
2: che sta arrivando. Ciao Vale, Danny, vi auguro una stupenda giornata. Ah, lei torna, i 10.000 al mese vanno bene.
1: Ah, ok, sì,
2: un forte
1: per il
2: abbraccio
1: gioco che
2: stava
1: facendo
2: Lori
1: prima. Va bene, noi ci fermiamo un istante e tra poco sì, giocheremo per regalare il nostro costume.
3: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business ha soli 24 franchi 95 al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male. Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.
6: Attualità e benessere. Farmacie Spazio Salute.
7: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
8: Amore, mi compri una nuova cucina?
9: Fatto.
8: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
9: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione di crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Ale, ciao Danny, che bello ascoltare le vostre voci di prima mattina. Buona giornata a tutti, ciao ciao.
1: Ciao Silvia, grazie.
2: Grazie, che bello questa cosa.
1: Bel messaggio. Allora, velocemente prima del gioco, la foto del mio matrimonio prima della cerimonia, quando ero in bagno a piangere per lo stress.
2: Caspita, beh, lo stress che arriva lì.
1: Lo stress del matrimonio.
2: Anche
1: sì,
2: perché lo accumuli e poi sì, sfocia, e
1: poi
2: in
1: esplode.
2: Cosa.
1: Poi c'era un altro come te, la foto della mia patente. Sono passati 10 anni, ancora non capisco come abbiano fatto ad accettarla.
2: Infatti, la stessa cosa
1: qual
2: che mi chiedo.
1: Qual è che era quella roba lì? Adesso mi sfugge il cognome. Fatte la foto che sei.
2: Sì, era bianco, rosso e verdone.
1: Bianco, rosso e verdone.
2: Sì, che c'era Pasquale Ametrano, che stava tornando
1: in Italia
2: dalla Germania, dall'Austria, che è quello che è. E niente, dice:
1: lo bloccano in dogana e dice: Ametrano.
2: No, gli guardano la foto, poi posso andare? Per me può andare. Comincia ad andare, poi lo fermo. Scusi, Ametrano, rifatta la foto, che sei peggiorato.
3: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
2: Non ci sono più quei film lì, assolutamente.
1: No, purtroppo no. Allora, si gioca tramite WhatsApp, ormai lo sapete, il numero 079-449-9537 per aggiudicarvi il costume, uno degli ultimi rimasti, costume di Radio 3 dei bambini.
2: Ah, ok, quindi taglia piccola, insomma.
1: Taglie piccole, quindi da regalare, nipoti, figli e quant'altro.
2: Bello, bellissimo, arancione, è una cosa molto molto bella.
1: Sempre bello.
2: Più figo dell'estate.
1: Sì, è vero, sì. Vero. Questo è il Telomare, se lo gioca anche, secondo me.
2: È vero, sì, anche il Telomare.
1: Telomare era una bella ideona, ma regaliamo il costume, quindi tramite WhatsApp.
2: Il cappello, la borsa, anche quelli, dai, meritano.
1: Quelli sì,
2: tutte le cose dove c'è scritto Radio 3 sono bellissime,
1: vero,
2: po' legati a queste cose. Bene, cosa devono fare? Devono rispondere correttamente a una domanda che vi faremo adesso. Prima abbiamo parlato di Bohemian Rhapsody dei Queen, l'abbiamo anche fatta sentire, e usciva proprio il 24 di agosto
1: del 71.
2: No, non è del 71.
1: No, sono passati.
2: No, devono dircelo loro l'anno, perché io vi do la possibilità. 1970.
1: Ah, sì, scusa.
2: 1975 o 1979, l'abbiamo detto prima.
1: Vero, vero, quindi, ho sbagliato io. Quindi facevo il conto degli anni, ho sbagliato al contrario. Di
2: tra
1: quanto
2: tutti
1: è passato.
2: Quelli che arriveranno, poi Danny sceglierà chi. No, non è Danny, lo sceglieremo ovviamente a sorte.
1: Quindi
2: insomma,
1: A, B o C devono rispondere.
2: A, B o C, quindi. Perfetto. O 70, o 75 o 79.
1: Scatenate WhatsApp per
2: prima,
1: il nostro
2: dai.
1: Costume.
2: Ecco.
1: L'abbiamo detto prima, è vero.
2: Intanto ci sono Alfa e Roberto Vecchioni, che riapprezziamo.
1: Sì, sogna, ragazzo, sogna.
4: E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande

0: come dice Lily Allen in questa sua canzone.
1: In questo caso che è arrivata Lola Lola Lola Lola Lola.
0: Sì,
1: che dalle 9 a mezzogiorno con la Marga vi terrà compagnia.
0: Sarà una bella mattina, sicuramente.
1: Sì, una bella mattina infiammata, direi, con loro due.
0: Allora, chi ha vinto il costume?
1: Allora, si aggiudica il costume Sabina. Complimenti, la più veloce a scrivere 1975. Siete stati in tanti, per carità. Però poi il nostro cervellone musicale, anzi il cervellone di WhatsApp, ha stabilito che Sabina è stata la più veloce. No, è vero, è arrivata la più veloce, è stata, a rispondere. Sabina, complimenti, quindi.
0: Qualcuno dice, non ci salutate neanche, nonna Giaci.
1: Ah, ecco. Nonna Giaci, ci mancherebbe. Eravamo in attesa del tuo messaggio.
0: Vero.
1: Siccome ci è uscito un messaggio, in attesa del messaggio, controlla il telefono, abbiamo detto, ci arriverà. E adesso è arrivato, nonna Giaci, baci e abbracci anche a te.
0: Ecco, è arrivato mezz'ora dopo, perché 8 e un quarto, 8 e tre, è un quarto d'ora dopo.
1: Esatto, un quarto d'ora dopo.
0: Comunque, domani abbiamo altri giochi da fare?
1: Domani, mi sembra di sì, abbiamo altri regali. Okay. Forse il cappello domani. Però
0: bellissimo,
1: bellissimo. Credo che solo il giovedì siamo senza. E poi il venerdì, che se solo, riprendi con i premi.
0: Intanto, visto che sono arrivati altri messaggi dicendo che non pubblicheranno mai la foto della patente, vedi che non sono l'unico.
1: Ah, vero, vero, sono arrivati. Poi li leggeremo, se vuoi, ne abbiamo un pochettino su quell'argomento.
0: Intanto ci sono i Luna Pop con noi, queste 50 special, da cantare tutti insieme,

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
2: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: La voce di Barry White e la sua canzone Can't Get Enough of Your Love Baby. Beh, un grande classico, eh? Perché ridi? Che cos'è? Perché ti viene, ti viene da pensare stile Everybody Wants to Rule? Che Danny, tutte le volte che io pronuncio qualche titolo, magari un po' veloce, mi guarda come dico, ma cos'è che stai dicendo?
1: Everybody Wants to Rule. Allora, torniamo al traffico.
0: Can't get enough of your love baby.
1: Of course. Visto che ce lo state chiedendo, purtroppo c'è stato un incidente in autostrada in direzione nord tra Mendrisio e Lugano Sud. Ci sono appunto problemi per un incidente, hanno chiuso la corsia di destra, quindi se state transitando da quelle parti, quindi traffico bloccato, c'è chi chiedeva tutto bloccato, poi scorre, no? Mm-hmm. Per ora è tutto bloccato a causa di questo incidente, certo, e della corsia destra chiusa.
0: Ecco. Non so se vedi, la settimana scorsa la Patti mi prendeva in giro per questa base, guarda il nome della base com'è. Scusa, ma è un'isola.
1: Anguilla.
0: Sì, sono praticamente tutte isole.
1: Sì.
0: Perché? Scusa, sì. Si chiama così, ma.
1: Però usi sempre quella. Ogni riferimento a persona o personaggio è puramente casuale.
0: Quella? Sto usando sempre quella.
1: Quella e l'altra sottoscritto Das Helicopter.
0: Sono tutti posti di vacanza.
1: C'è Lola Young con Eccola. Messi.

0: Con calma, cosa, cosa volevi dire?
1: Messi!
0: Messi!
1: Lola Young, Lola Young, Radio 3, siamo ai saluti per quello che riguarda le nostre
0: abbiamo
1: tre ore.
0: Abbiamo finito volata stamattina,
1: sì.
0: Davvero.
1: Devo dire che volata è stata molto bella e interessante, 8.50, c'è ancora un brano, essere
0: c'è ancora
1: sincero.
0: Un brano e tra l'altro, no, non sì, però la mattina continua la grande.
1: Certo, 9 e mezzogiorno, Lolli e Marghe prontissime ad accompagnarvi e poi dalla pausa pranzo ci saranno tutti gli altri certo. Nostri colleghi a raffico, a cascata.
0: Danny, domani mattina saremo ancora qua, sì. Grazie ancora. Ora è
1: grazie
0: stato un piacere e niente, grazie.
1: Domani dalle 6 come sempre per inaugurare la giornata, quindi vi auguriamo un buon proseguimento, buon lunedì, forza e coraggio per chi non è in vacanza, c'è la bella musica di Radio 3.
0: A domani, ciao. Ciao! Questa è di George Michael, An Easy Affair.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. 29 agosto, Piazza Roma, campione d'Italia, Summer Fan Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
1: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno, con gli chef che cucineranno dal vivo, e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
4: Dal 31 agosto a mezzogiorno
5: cambierà il menù.
4: Dalle 12 all'una arriverà Fuori Menù. Musica, giochi, curiosità e sorprese con Danny Morandi. Con Danny Morandi. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
6: Sono le 8 e 57 minuti, buongiorno.
4: Ticino News.
7: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. Nei Grigioni si apre oggi il processo per la frana del Pizzo Cengalo, un processo tanto eccezionale per la giustizia svizzera quanto atteso per le sue possibili conseguenze. Giorgio Doninelli.
8: A partire da oggi e verosimilmente fino a mercoledì a Pontresina, 5 persone dovranno rispondere di omicidio colposo plurimo per la frana che il 23 agosto 2017 travolse e uccise 8 escursionisti in Val Bondasca. Sul banco degli imputati ci saranno 2 funzionari dell'ufficio cantonale foreste e pericoli naturali, un geologo esterno e 2 rappresentanti del comune di Bregaglia, fra cui l'allora sindaca e attuale consigliera nazionale Anna Giacometti. Secondo la procura, le numerose avvisaglie avrebbero dovuto portare alla chiusura della Val Bondasca, un processo penale che rimane una rarità in Svizzera, sia per il percorso giudiziario che lo ha preceduto, durato 9 anni, sia perché l'ultimo dibattimento che ha visto coinvolto autorità comunali o cantonali a seguito di un evento naturale risale a oltre 20 anni fa. È un processo che potrebbe avere conseguenze che vanno oltre il singolo caso. Secondo l'avvocata specializzata in incidenti di montagna Rael Müller, un'eventuale condanna di persone chiamate a prendere decisioni pubbliche sulla gestione dei pericoli naturali potrebbe aumentare la prudenza, ma anche il timore di assumersi determinate responsabilità.
7: Telecomunicazioni, Sunrise e Salt intendono rafforzare la loro collaborazione nell'ambito della rete mobile nelle zone rurali e meno densamente popolate. A tal fine i due operatori hanno firmato una dichiarazione di intenti per migliorare copertura, ricezione e qualità della connessione. Nonostante la collaborazione, comunque Sunrise e Salt intendono rimanere concorrenti indipendenti e gestire separatamente le proprie reti. L'estero, guerra in Ucraina. Il primo ministro britannico Andy Burnham si recherà oggi a Kiev per il suo primo viaggio internazionale da quando ha assunto l'incarico alla fine di luglio. L'occasione è il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Burnham ribadirà il suo sostegno a Kiev e consegnerà al presidente Volodymyr Zelensky le informazioni necessarie per consentire all'industria ucraina di produrre autonomamente missili a lunga gittata. Sul Medio Oriente, domani a Teheran arriverà il ministro degli esteri dell'Oman per proseguire i colloqui tra i due paesi sulla gestione congiunta del traffico nello stretto di Hormuz. A tal riguardo, proprio ieri il Parlamento di Teheran ha approvato l'introduzione di una tariffa di servizio da applicare alle navi che transitano appunto per lo stretto. Intanto gli Stati Uniti stanno per premere l'acceleratore nella loro stretta economica contro l'Iran. Nelle prossime ore dovrebbero essere annunciati i dettagli di quello che è stato definito il D-Day economico, ovvero la più grande offensiva finanziaria mai scatenata dagli States.
5: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
4: L'infotraffico.
7: Attenzione, Via Swiss segnala un incidente sulla A2 tra Mendrisio e Lugano Sud. A causa di quanto accaduto, la corsia di destra è chiusa e sono possibili ritardi fino a 30 minuti.
4: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
7: Oggi una mattinata soleggiata con qualche banco di nuvolosità bassa, poi anche il resto della giornata sarà abbastanza soleggiato, però dal tardo pomeriggio ci sarà un addensamento della nuvolosità e in serata e nella notte sono possibili rovesci o temporali.

0: temporali. Oggi a basse quote la temperatura massima sarà sui 27 gradi.
1: Radio 3 ti presenta Una mattina d'estate.
2: Che mattina, eh? Buongiorno Marghi!
3: E se il buongiorno si vede dal mattino, caro Robert? Se ne va. Così contento.
2: Emozionato,
3: oggi?
2: Aspetta che, ecco, vai. Dai, rimani. Puoi esprimerti.
0: Sì, tranquillo.
3: Scusami, ti è mai capitato di andare in onda con due donne di primo mattino?
0: A memoria no, forse sì, ma a memoria no.
3: Però se l'hai rimosso, evidentemente.
2: Non è stato un bel momento, insomma.
0: Un trauma.
2: Ricordati di questo 24 agosto.
0: Sì, oggi è un compleanno importante.
3: Di chi?
0: La mia cagnolina.
2: Oh, auguri! Che razza è?
3: Sì, che razza è?
0: Un chihuahua.
3: Sai perché lo dice la Loli? Perché fuori onda le ho spoilerato che ho trovato, è stata stilata una lista delle razze più intelligenti dei cani. E dicevo alla Loli che secondo me è un dog shaming. Dopo ne parliamo. Quindi poi segna la sua razza.
2: Chihuahua.
3: Chihuahua.
2: Pelo lungo però corto.
0: Pelo lungo.
2: Ecco, fa la differenza.
3: Ah, fa la differenza. Scusatemi, ma poi non andrebbe moltiplicato per 7 per i cani?
2: L'età o l'intelligenza? No. Ah, no. L'età dici? Quanti anni compie?
0: 5 anni.
2: Amore, quindi una 35.
3: Sì.
2: È una bella ragazza.
3: Ancora una ragazzina.
2: Dai, ancora una ragazzina.
0: Sì.
2: Ancora
0: giovani, ragazzina. Giovani.
2: Grazie Bob, buon lavoro. Se vuoi torna dopo.
3: Sì,
2: se
3: siamo
2: vuoi,
3: qui.
2: Va bene, noi siamo qua, anche noi.
3: Sì.
2: Per le prossime 3 ore, Marghi, tre.
3: Minimo di presentation, anche perché non ci è mai capitato Lolli, una mia cara amica, e ogni
2: una
3: volta
2: prima.
3: Dicevo, ma è possibile che non siamo mai in onda insieme?
2: No.
3: Ed eccoci qua.
2: Finalmente. Tu chiedi,
3: forza.
2: Ti sarà dato, chiedi. Quello
3: vale
2: che vuoi.
3: Tutto?
2: Tu prova, una carrozza, cosa vuoi? Un principe, un cocchiere, ti arriva tutto.
3: Adesso ci penso, va bene, colazione basterebbe.
2: Tu chiama Sasha,
3: sì.
2: Chiama Sasha e arriva tutto. Si parte con un brano, beh, noi non eravamo nate, penso, ancora, no.
3: Secondo
2: no,
3: me a naso no.
2: A naso proprio no. Voi sì? Se sì, fatecelo sapere.
3: Signore e signori, è ufficiale, si comincia sul volume e si parte.

0: volantina, la, hai in mente la palla che gira?
1: Sì, e la parruccona, quella un po' riccia importante, ce l'abbiamo di là volendo.
0: Sì,
1: eh?
0: Cioè, è di Maxi, erano i suoi capelli.
1: Poi ce l'abbiamo nello studio vecchio, che poi in realtà è lo studio nuovo e trasmettiamo sì. Da quello vecchio che adesso è nuovo.
0: È un
1: insomma,
0: casino pazzesco,
1: è un casino,
0: però.
1: Se mettete Teleticino un po' capite magari di cosa stiamo parlando.
0: Allora, abbiamo due vocal, vado, vai, Sara.
2: Buongiorno ragazzi.

0: Proprio lì un'auto in panne.
1: Ok, perché lei parlava prima dell'uscita
0: di Melide.
1: È un altro, quindi stavo... questo è un incidente.
0: Ragazzi, sembra indovina chi. Stavo tentando di capire sta roba qua.
1: Allora, uno sicuramente prima dell'uscita in direzione sud.
0: Ma pochi passi prima dell'uscita di Lugano Sud.
1: E anche il tuo però in direzione...
0: Il mio è in direzione nord.
1: No, ecco, allora sono queste le differenze. Oltre al luogo.
0: La direzione fa la differenza.
1: La direzione fa la differenza. Sentiamo Morgan.
2: Vai. E beate voi che partite. Noi siamo qua fermi in autostrada per un incidente. Buon viaggio.
1: Bello che
0: sorride.
1: Perché
0: ho detto dai, si parte quando ti è cominciato.
1: Sara ha aggiunto un 12 secondi. Io
0: Vai.
1: Mi fido,
0: Mi fido.
3: Sì, ragazze, è tra Mendrisio e Melide il.
1: Ok.
3: Il tamponamento e poi proprio dietro al camion, quindi figurati. Dai, ciao, faccio.
0: Ragazzi, proprio da lunedì mattina che
1: iniziamo
0: tragedia.
1: Col botto. Ma no, speriamo tutto bene comunque.
0: No, speriamo che nessuno si sia fatto male.
1: Esatto, poi il resto si sistema.
0: Sì. Senti, facciamo dog shaming.
1: Vai. Abbiamo chiesto a Bob la razza del suo cagnolino. Perché tu hai trovato una ricerca molto importante.
0: Dunque, ragazzi, mi hanno stilato una lista di quelli che dovrebbero essere, di quelle che dovrebbero essere le razze di cani più intelligenti.
1: Eccole.
0: E dicevo alla Lolly che secondo me è un po' un dog shaming, nel senso che no. Un po' come con i figli, voi non siete convinti che dipenda anche molto da come vieni tirato su dai tuoi padroni?
1: Certo, ma certo. Secondo me sì, quanto vieni stimolato.
0: Io sono convinta di sta roba qua.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi un po' becera come cosa.
1: Un po' aggressiva, diciamo. A me hanno sempre detto che assomiglio a un golden. Vediamo se rientra in questa lista.
0: Oddio, Lolly, tipo il come si chiama?
1: Marley.
0: La carica dei 101. Sai che ci sono i padroni che assomigliano ai cani?
1: È vero.
0: E viceversa.
1: Questa cosa comunque è confermata, secondo me è 100%.
0: Ma come mai? Perché secondo te la persona che va a scegliersi il cane la sceglie in base a quelle, cioè riconoscendosi?
1: No, secondo me è il cane che fa proprio l'imprinting del suo proprietario.
0: Ah, tu
1: lo
0: dici?
1: Lo vede, sì, lo ama talmente tanto, come quelle coppie che dopo 20 anni che sono sposati si assomigliano. Ti è mai capitato di vederle?
0: Sì.
1: Il cane è uguale.
0: Ragazzi, scusatemi, sto cercando il chihuahua, ma non dirlo a Bob.
1: Non
0: ma
1: pervenuto. Cioè, talmente intelligente che non è nemmeno in classifica.
0: Allora, arriva fino alla posizione 44 e non c'è.
1: Niente chihuahua.
0: Non dirlo a Bob. In compenso, Golden Retriever, che è un... io sono cresciuta a Golden Retriever, è alla quinta posizione.
1: Ah, dai!
0: Sì, elite in intelligenza. Labrador, che dicevi tu, sesta. Quindi sono...
1: Bene,
0: però,
1: bene.
0: Scusami, perché il Golden è un filino più intelligente del Labrador?
1: Secondo me Labrador è più anarchico. Ha questa caratteristica.
0: Adoro,
1: però
0: perché
1: non
0: ha il pelo più corto.
1: Quello c'entra. Pelo corto, pelo ruvido.
0: Allora facciamo così: prendiamo 4 messaggi di voi, non di più,
1: Sì.
0: In base al cane che avete, vi dico quanto è intelligente.
1: Esatto. Allora, c'è chi chiede: scusate, ripetete la viabilità. Allora, via Swiss dice in direzione nord in autostrada tra Mendrisio e Lugano Sud, incidente, attese fino a 30 minuti.
0: Invece per quel che mi concerne, che ho visto con i miei occhioni, in direzione nord, ad altezza proprio dell'uscita di Lugano Sud, ragazzi, c'era un'auto in panne, quindi sicuramente provocherà disagio.
1: Anche da quelle parti. Insomma, mattinata dicevamo col botto, scriveteci la razza di cane che volete sapere, insomma, quanto è intelligente.
0: La hotline è ufficialmente aperta 079-449-9537.
1: Ora la canzone preferita della Marghe, si è messa in ginocchio per ascoltarla, ha detto va bene,
0: mi ha beccato.

0: l'incidente in autostrada direzione nord si è magicamente sbloccato, quindi chi si trova ancora prima del ponte di Ica forse un po' di rallentamenti e poi è tutto fluido.
1: Radio 3i.

0: Mamma, quanti messaggi, Marghe!
1: Ragazzi, questo dog shaming ha veramente richiamato tutti i belli e brutti. A proposito di belli e brutti, io vi chiedo scusa, ho un po' questo vizietto
0: di zoomare le foto.
1: A me piace andare a vedere le vostre foto su WhatsApp, ma sì, perché sono curiosa.
0: Allora, ha chiesto se Luca ha veramente un orecchino. Luca, facci sapere. Perché,
1: no, Luca, complimenti, buono, buono.
0: Con le lentiginine.
1: Sì, sì, sì, occhi
0: sì, azzurri.
1: Mi piace da matti vedere come avete... Perché guardate che la scelta della foto di WhatsApp dice tanto di
0: certo
1: noi, eh?
0: Io ho un cane, infatti.
1: Ah, tu hai il cane?
0: Sì, da anni, non ho mai tolto un cane, ho messo un cane e l'ho lasciato.
1: Pensa che mi sono sempre domandata, amica, te lo giuro, ma chi è che mette il cane come foto? Tu?
0: C'era una volta una lettura fatta per ridere con, non so se era con Luca o con Danny, che chi mette la foto profilo o laghetto alpino ha un determinato carattere, chi mette un cane ha un determinato carattere. Cioè, era carina come idea, però. Tu cos'hai? Aspetta che guardo.
1: Vabbè, ragazzi, io ho me stessa che mi bacio allo specchio, fai te.
0: Amore, cioè, ci sta.
1: Però dice fermi, tutto. Fermi, l'avevo scelta mentre ero in pieno burnout, okay, quindi era un po' il mio messaggio di rinascita.
0: Certo, ecco, mi voglio bene.
1: Da lì, esatto, mi voglio bene, da lì non l'ho più cambiata, adesso sarebbe anche giunta l'ora. Va bene.
0: Luca ti ha risposto.
1: Cosa ha detto?
0: Ciao,
1: me l'ha
0: Marghe
1: fatta un fotografo amatoriale per un database di allenatori di
0: calcio.
1: Possiamo
0: vedere il database, per favore? Perché se questo è l'inizio, volevo vedere il resto.
1: E se vuoi far parte di questa diretta, ci serve il database.
0: Per dire.
1: Complimenti a tutti, siete bellissimi. Si
0: molto
1: vede che ascoltare Radio 3 vi fa bene, eh?
0: Concordo, sì, sì, va bene la salute, eh?
1: Lollina, metti mano tu ai messaggi, sono
0: Vado.
1: Troppi. E scegli un po' di razze, io vi dico a che livello di intelligenza sono messi,
0: allora,
1: i vostri cani.
0: Direi di cominciare da Denise, che oltre ad avere la foto profilo con loro, ha anche una foto bellissima che ci ha mandato dei suoi tre bassotti scassa scatole, ha detto. Posso dire che non sono bassa, ma anch'io rompo le scatole.
1: Come si chiama lei?
0: Denise.
1: Denise, ascolta, non ho una bellissima notizia per te. Purtroppo, allora, calcola che la lista arriva fino alla posizione numero 44. Fra un po' vi spoileriamo, anzi vi svegliamo.
0: Certo.
1: Il podio è il bassotto, è la 41esima. 41.
0: No, sì, in fatto di intelligenza.
1: Sì.
0: Ma dai.
1: Quindi diciamo, allora, amichevolmente si dice un po' più difficile da addestrare.
0: È simpatico.
1: Ecco, sì.
0: La mettiamo
1: avrà
0: così.
1: Altre qualità.
0: È simpatico. Poi sì. Oncia si firma, dice Lagotto romagnolo.
1: Qual è? Ma
0: Lagotto quello tutto riccio che cerca i tartuffi, tra l'altro.
1: Ah, davvero?
0: Sì.
1: Ma c'è il romagnolo e anche tipo, non so, romano?
0: No,
1: o
0: c'è romagnolo, romagnolo. Sì, il lagotto romagnolo.
1: Ma solito, ma vorrebbe mandarsi una piadina. Aspetta, come è fatto? Sapete che non so neanche
0: riccio,
1: che faccia sabbia.
0: Sembra un barboncino gigante, praticamente.
1: Allora, io ho il barboncino, se volete.
0: Sarà simile, dai.
1: Perché secondo me, dai, chi si somiglia si piglia.
0: Concordo.
1: Se il Golden e il Labrador sono di fianco.
0: Esatto.
1: No?
0: Il lagotto e il barboncino saranno simili.
1: Allora, come si chiama lei?
0: Oncia.
1: Oncia, senti, che carino nome Oncia. Oncia, che poi non è un'unità di misura, un'oncia.
0: Sì, un'oncia, però lui è un ragazzo.
1: Ah, allora,
0: un ragazzo.
1: Ah, ok. È come Mattia che finisce con la A, ma
0: Andrea,
1: è uomo.
0: Anche,
1: ok,
0: sì.
1: Ok. Quindi Oncia, ascolta, buone notizie, perché a quanto pare è la quarta posizione.
0: Ah, beh, tanta roba allora.
1: Subito dopo il Golden.
0: Tanta roba.
1: Eh sì.
0: Io sarei un po' in soggezione con un cane così intelligente.
1: Non me lo dirà a me.
0: Poi c'è il Gempi che saluta e dice: ciao, la mia è la Nala ed è un Jack Russell.
1: Allora, raga, Jack Russell, qua mi state... Ah! Buone notizie anche per te, è nell'elite di intelligenza, ragazzi. Jack Russell alla settima posizione.
0: Settima?
1: Sì,
0: tanta
1: sì
0: roba, beh.
1: Allora, sentite, già che ci siamo, vi svelo subito chi è alla fine.
0: Vai,
1: della lista.
0: Gli ultimi.
1: Mettete il cuore in pace, lunedì mattina andate a farvi un Jack Daniel e non se ne parli più. Allora,
0: un Jack Russell.
1: Allora, parto dalla 37,
0: vai.
1: 37 Bulldog.
0: Ah, è così in basso.
1: Ma così
0: il
1: carino, carino.
0: Ma dai, in
1: poi,
0: tanti tra l'altro ce l'hanno chiesto,
1: al Bulldog?
0: Sì, tantissimi.
1: Però, raga, posso dirvi che avete preso i più simpatici? Perché quelli troppo intelligenti, solitamente,
0: sai,
1: se la menano anche un po'.
0: Russano, tra l'altro.
1: I Bulldog?
0: Sì, non so se ne hai mai sentiti. Russano come un marito.
1: Amore. Poi, 38esima posizione, amici, il Mastino. Ma non avevo bene in mente la faccia del Mastino. Comunque,
0: Mastino.
1: Prima della 39esima, Bloodhound. Cos'è il Bloodhound?
0: Sono quelli da ricerca delle tracce di sangue. Sono i cani della polizia.
1: Brava!
0: Belli.
1: È vero? Con le orecchie lunghe.
0: Sì,
1: il
0: sono
1: muso
0: bellissimi.
1: Vabbè, ragazzi, ma perché mi avete messo il San Bernardo alla 40?
0: Veramente?
1: Ma non è quello che va a aiutare a ritrovare comunque?
0: Sì. che porta montagna, anche il whisky in giro nella,
1: forse perché ha bevuto troppo whisky.
0: L'alcol fa male, fa male.
1: Il bassotto ve l'abbiamo detto alla 41esima. Ragazzi, arrivano le ultime tre posizioni. Alla 43 le hanno messo anche un codino in
0: amore.
1: Testa. Shih Tzu.
0: No, tesoro, piccolino.
1: Ma lo Shih Tzu è cinese?
0: Non lo so. Chiedo a un'amica.
1: In compenso c'è il pechinese alla 43esima.
0: C'è la zuppa anche pechinese.
1: C'è la zuppa pechinese. Ragazzi, ultimo, ma secondo me
0: simpatico,
1: sarà il primo nell'aldilà, probabilmente il Basset Hound.
0: No.
1: Una mia amica aveva un Basset Hound, ragazzi, pulite, sì, lungo, con quelle orecchie, pulitegliele bene, perché quelle orecchie purtroppo, no ragazzi, emanano un odore, no, basta.
0: Vietato dalla legge, vietato.
1: Sì, sì.
0: Ragazzi, voi continuate a scriverci, per quanto ci riguarda c'è un po' di pubblicità.
2: Questa è Radio 3. Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino. Cantina piena? Ci pensa a Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa a Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni. 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fun Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i. Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
3: Tesoro, oggi l'ho visto.
4: Chi?
3: Lui, bello, elegante e che potenza!
4: Come?
3: Guarda che parlavo del nuovo Honda ZRV.
5: Con Honda ZRV i dubbi stanno a zero. Il SUV sportivo ora ancora più conveniente. Tuo con vantaggio cliente fino a 4.500 franchi, con 8 anni di garanzia. Leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemoca. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
7: Amore, mi compri una nuova cucina?
8: Fatto.
7: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
8: Fatto.
9: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Buongiorno, aggiornamento sul traffico in direzione nord, all'altezza dei centri commerciali di Grancia. C'è un po' di traffico perché ci sono dei mezzi di soccorso e probabilmente legati all'incidente, al tamponamento. Poi, sempre in direzione nord, però all'altezza dei campeggi di Melano, c'è un veicolo fermo con un carrozzese in arrivo, per cui si crea un po' di colonna. La colonna arriva praticamente quasi fino all'uscita di Mendrisio. Questo è quello che vedo andando in direzione sud. Buona giornata. E la razza preferita del cane è il barboncino nano, come la mia Nuvola, che non c'è più da qualche tempo. Ciao.
1: No, Luca, la nota dolente in chiusura, no.
2: Ma è triste, Luca, è tristissimo. No. Dispiace, però guarda che ti guarda da lì lei,
1: certo.
2: Continua a proteggerti, c'è sempre.
1: Sì, sì.
2: Allora, Marga, i messaggi sono too much.
1: Ma ragazzi,
2: ma questo è bello perché vuol dire che tanti quattro zampe ci ascoltano.
1: No, ma veramente, ma tira più una lista sui cani intelligenti di un carro di buoi. Va
2: esatto.
1: Bene, allora sentite, visto che siete veramente tanti, con la Lollina pensavamo fuori onda di lanciarvi, di riportarvi in onda quelli che sono le razze più gettonate tra i vostri messaggi, perché altrimenti
2: Esatto.
1: Allora, nel frattempo, se passate di qua e volete portare la colazione, chi siamo noi per dirvi? No,
2: sì, c'era Morgan che diceva che è ancora fermo, tra l'altro qua sotto, giusto?
1: Già che ci sei.
2: C'era un vocalino, aspetta, era questo?
3: Di nuovo fermi in coda,
1: eccolo,
3: sul ponte Diga, dopo l'uscita di Melide.
2: Ecco.
3: Quindi, sai che succede cos'è stavolta?
1: Boh.
3: Là sotto Radio 3 si vede la corsia in direzione nord.
2: No, la Marga ha provato.
1: Guarda che ho guardato,
3: vedo venire in giù quelli della direzione sud.
2: Cioè, ci sono ripari fonici che ci tolgono. Però non andate in giù, uscite a Melide e fermatevi qua da noi a salutare, no?
1: O portare qualcosa da mangiare. Comunque, allora ragazzi, vi leggo dalla 36 alla 31 qualche razza, no? Stiamo riportando la lista di quelli che dovrebbero essere i cani più intelligenti, quindi quelli che sono un po' negli ultime posizioni non brillano da quel punto di vista, ma in realtà il commento è che sono molto indipendenti, indipendenti ma comunque intelligenti, quindi insomma, sapete quando dicono è bravo ma non si applica?
2: È simpatico.
1: Alla 35esima posizione c'è l'evriero afgano, io adoro con quella piega fissa, capello
2: liscio, biondo, lungo, sì. Non ha ricrescita tra l'altro.
1: E non ha ricrescita.
2: Bello, bello.
1: Allora ragazzi, il ciao si pronuncia?
2: Ciao.
1: 33.
2: Vabbè. Ok, lingua blu, bellissimo, ciao.
1: I Shiba Inu si chiama?
2: Sì.
1: Alla 31. Ah. Tra i più gettonati ci sarà anche lo Sharpei, che è alla 30esima posizione.
2: Ok.
1: Border Terrier 29. Il Dalmata alla 28.
2: Oh, la carica dei 101.
1: Amore, bellissimo. Un po' che non lo vedo. ma sono teneri i dalmata? Mi sento sempre.
2: Sono da casa.
1: Ah, sono da casa. Weimaraner, che adora la follia, molto delicati,
2: bellissimi.
1: E mangiano, non devi farli correre, sennò si arrotola.
2: Fragili e sensibili.
1: 27.
2: Ah, ok.
1: Poi vediamo, il corso ce l'ha qualcuno? 26.
2: Il corso, sì, c'è.
1: Lasky, 23. Vediamo, ragazzi, sicuramente il Beagle ce l'ha qualcuno, io lo amo, 22.
2: Detto così mi sa che ce l'hanno in tanti, ma
1: Il Colli al 21.
2: Lessi,
1: amore.
2: Pensavo più intelligente Lessi, che arresta gente, sventa rapine.
1: Ce l'avete sempre appunto fatto passare per... Però dicono sopra la media, cioè ci avviciniamo già, essendo alla 20. Il Cocker alla 20.
2: Il Cocker, vero?
1: Sì. Poi vediamo, lo Schnauzer nano ce l'ha qualcuno, 16.
2: Ce l'abbiamo, sì, nei messaggi c'è.
1: Pastore alla 17esima posizione. Vediamo, Papillon, posso dirvi qualcuno al Papillon? Non bellissimo, no, sarà simpatico.
2: Con
1: però dicono molto intelligente,
2: sì,
1: Poi pastore australiano, 10ª posizione, me l'hanno detto che sono molto intelligenti e molto esigenti, devi starci molto dietro. Doberman all'8ª posizione.
2: Ah, caspita.
1: Rottweiler alla 9ª.
2: Ecco.
1: Vediamo, poi ve l'ho detto, Jack Russell alla 7ª.
2: Avanti.
1: La 6ª Labrador, alla 5ª il Golden, alla 4ª il Barboncino. Prossimo intervento e ultimo, vi sveliamo il podio, dai.
4: Di una stronza ci vuole una pazienza, io però nessun rimasto senza, era molto meglio pure una credenza, un fritto di baranza, baranza, baranza.

0: Ma lui si chiama Gavin perché la mamma, non lo so, aveva la tosse quando l'ha registrato all'anagrafe.
1: Che era Kevin. Nasceva come Kevin.
0: Secondo, io ci ho sempre pensato, per me lui è Kevin, sei ma tipo... la mamma ha sbagliato, va Gavin.
1: So what about the name? Kevin.
0: Qualcosa del genere. No, io me la immagino così la scena. Vabbè.
1: Però sarebbe carino.
0: Allora, è tempo di dare le prime posizioni o dai, vuoi lasciare ancora un po' di suspense? Come vuoi, eh?
1: No, dai, è giunta l'ora di spoilerare, anzi di svelare il podio, amici, di quelle che teoricamente sono le razze più intelligenti dei cani. Ma come vi abbiamo detto prima, siamo convinti che quelli che vengono elencati come meno intelligenti siano più simpatici.
0: Ma certo, ma certo.
1: Anche se io tipo il Golden e il Labrador, che sono super simpatici, sì, non me li aspettavo alla quinta, alla sesta.
0: Così intelligenti. No, anch'io più giù, onestamente, non su quei livelli.
1: Perché devo dire che ci sono cresciuta tale cane,
0: sono
1: tale padrone. Ma roba che gli calpestavo la coda mi chiedeva scusa. Cioè, amore. Cioè, amore. Il maschio diverso, abbiamo avuto un Golden maschio, sì, Joe, bello.
0: Un po' più monello, no? Sono
1: no,
0: più monelli.
1: Era bello difensivo.
0: Ok. Bene. Quindi fanno un buon
1: protettore,
0: lavoro.
1: Protettore, sì. Va bene, amici, vado senza pietà, alla terza posizione. Cioè, allora, il pastore belga è alla 17ª, ma il pastore tedesco è alla terza.
0: Ecco che qua c'è il conflitto, dei paesi.
1: Sì. Ah no, ma scusatemi, alla seconda posizione, alla 17ª, c'è il pastore belga Tervueren.
0: Tervueren.
1: Come si pronuncia? Vabbè. Alla seconda, sempre il pastore belga, ma Malinois.
0: Malinois. Sai Malinois. Che la volta la Fede Volo ha detto, quello è un Malinos. Perché lei era convinta per 30 anni che si chiamassero Malinos.
1: Amore.
0: Malinos.
1: Ciao Fede, la beccate tutti i sabati mattina in onda, con un caffè al volo. Malinos era carino,
0: Malinos
1: ma un po' spagnolo.
0: Un po' spagnolo.
1: E anche un po' malandrino. Ragazzi, secondo me forse ve lo aspettate, chi può conquistare la classifica?
0: Io me lo aspettavo. Sì.
1: Me lo aspettavo.
0: Come Gavin.
1: Gli hanno fatto fare anche tante pubblicità, avete in mente?
0: Vero, Infostrada.
1: Bianco-nero.
0: Luganese.
1: È Luganese.
0: Luganese.
1: È il Border Collie.
0: Yeah! The first, più intelligente,
1: sì.
0: The king.
1: Oh, non ce ne vogliono gli altri, anche perché la lista non l'abbiamo stilata noi.
0: Assolutamente no.
1: Okay.
0: Però ci sono due messaggi che mi hanno fatto molto sorridere.
1: Vai.
0: Allora, dice: io l'evriero afghano molto bello, una volta l'ho confuso per una donna, era davanti a me in macchina con un conoscente. Ho detto: uè, guarda che carina, ha cambiato tipa, era un levriero.
1: Perché da dietro
0: è bellissima.
1: Raga, hanno un'acconciatura incredibile.
0: Sembra
1: e invidiabile.
0: Una
1: e sì, senza doppie punte, tra l'altro.
0: Lisci. E poi un altro messaggio dice: un'altra volta con una signora anziana, aveva appena preso un cane, e le dico: ma che carino, è una new entry. E lei: no, è un fox terrier. Però è bellissima, dai.
1: Vi amiamo.
0: Pubblicità, ragazzi.
2: Questa è Radio 3i. Telesuona. Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni. Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch. Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
3: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
4: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen. Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Questa fa tanto spiaggia, mare, vacanza, no?
1: Allora, questa mi sa molto di film anni 80-90, dove ovviamente vestite con il costume, quello dove... praticamente sgambato,
0: ah, certo,
1: che arriva sotto l'ascella,
0: certo, come Pamela Anderson
1: ovvio,
0: no?
1: certo. E, maxi occhialata e quel burro cacao, quello colorato che si usa quando si andava a sciare negli anni 80,
0: bianco,
1: vi ricordate? Bianco che fa i denti gialli a tutti,
0: che meraviglia,
1: ecco. E, quello è il sound giusto, immagino siate in spiaggia anche voi in questo momento, no, in coda, perché purtroppo la Lollina ha detto senti, diamo un'occhiata alla situazione traffico perché è disastro
0: perché
1: oggi,
0: ci sono tanti messaggi dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma altrettanti dedicati al traffico, ci chiedono cosa è successo
1: con la base Swiss. Spiaggia
0: ti
1: però
0: piace? Alleggerisce un po' le brutte notizie,
1: bello,
0: no?
1: Vai,
0: tipo
1: vai.
0: Sei licenziata con questa base,
1: vai, è diverso,
0: ah, sì, esci ballando. Allora, autostrada direzione nord tra Mendrisio e la galleria di Grancia Colonna, causa di incidente con attese fino a 15 minuti. Io al momento ho questo da parte di Via Suisse, non
1: Stop.
0: Ci danno altro. Sì, ci danno solo questo punto qua.
1: Perché Marco dice, ragazzi, a due direzione nord, da Riva San Vitale è tutto fermo, è successo qualcosa.
0: Ma sarà questo allora, no?
1: Penso sia quello.
0: Fammi rivedere, perché poi io li leggo col cervello spento. Sì, è questo, perché è sì, direzione nord, tra Mendrisio e Grancia, quindi si è un po'... beh, si è accorciata la colonna tra Mendrisio e Riva.
1: Sperem.
0: Sperem, dai. Che ore sono, Marghi? Devo tenere d'occhio anche il radio giornale.
1: Allora sì, amici, perché lo sapete che tanto noi vi abbiamo dato due un'infarinatura generale per il traffico, ma arriva la nostra redazione e lì ci si aggiorna come si deve, eh?
0: Quelli seri. Intanto adesso andiamo a mandare i bacetti a tutte le foto dei vostri bau che ci avete mandato, eh? Ce n'è uno tra l'altro, una specie di dalmata, che fa l'occhiolino nei messaggi. Oggi continuo a dire dalmata.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
1: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
4: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
0: Dal 31 agosto... preparati a 2 ore decisamente di troppo. Dalle 13 alle 15, Luca Ventura e Danny Morandi ti aspetteranno con musica, ironia e divertimento. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
5: Sono le 9 e 58 minuti.
0: Ticino News.
6: Buongiorno e ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Guerra con l'Iran, gli Stati Uniti preparano la più grande offensiva economica mai scatenata. I dettagli con Robert Kretschmer.
7: Si chiama D-Day economico e si tratta della più grande stretta commerciale mai messa in atto dagli Stati Uniti, che presto si abbatterà sull'Iran. A confermarlo il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent, il quale ha spiegato che l'obiettivo è quello di recidere ogni flusso finanziario e commerciale a sostegno del regime di Teheran, isolandolo e portandolo al collasso. Al Financial Times, Bessent ha detto che nelle prossime ore saranno annunciate nel dettaglio le misure previste da Washington. Verrà quindi fatta pressione sugli altri paesi per interrompere i legami commerciali con l'Iran, il quale ha subito però risposto per le rime. Per il ministro degli esteri si tratta di un film già visto molte volte che sappiamo affrontare, ha assicurato, mentre il portavoce dei Pasdaran ha riferito che il regime ha un piano per respingere gli effetti negativi di questa guerra e stabilire relazioni economiche con altri paesi. Nel frattempo, lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, ha messo in chiaro il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, definendo gli Stati Uniti disperati.
6: Si è aperto questa mattina a Pontresina il processo per la morte di 8 escursionisti travolti il 23 agosto 2017 dall'enorme frana staccatasi dal Pizzo Cengalo in Val Bregaglia. 5 persone dovranno rispondere di omicidio colposo plurimo. Si tratta di 2 esperti dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali del Canton Grigioni, un geologo esterno, e 2 rappresentanti del comune di Bregaglia, tra cui la consigliera nazionale Anna Giacometti, allora sindaca e responsabile dello Stato Maggiore di Crisi. Amatrice invece, ci spostiamo in Italia, ricorda oggi i morti del terremoto di magnitudo 6 che nella notte di 10 anni fa rase quasi interamente al suolo il borgo in provincia di Rieti. Lo ha fatto con una fiaccolata silenziosa e 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima. E sui social si recherà da Amatrice nel pomeriggio anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si è unita alla commemorazione allargando il pensiero pensiero a tutto il centro Italia, dove la drammatica sequenza sismica causò in tutto 299 vittime e la distruzione di interi borghi. Chiudiamo con lo sport. Il presidente dell'UEFA Alexander Čeferin, tra i principali oppositori del capo della FIFA Gianni Infantino, ha annunciato che non si candiderà alle prossime elezioni per la guida del massimo organo calcistico mondiale, in programma nel marzo dell'anno prossimo. Il 58enne sloveno, alla guida dell'UEFA dal 2016, ha reso noto la sua scelta in un'intervista rilasciata al podcast britannico The Rest is Politics.
0: L'infotraffico.
6: A causa di un incidente avvenuto in precedenza nei pressi dello svincolo di Lugano Sud, sulla A2 in direzione nord, ci sono problemi di traffico e ritardi che Via Swiss stima in almeno 15 minuti.

0: Oh, scusate.
1: Colpa mia, ho aperto troppo presto, è sempre l'ansia. L'agitazione.
0: Sentite, allora, titolo Hug Yourself, ovviamente yeah. Siete su Trey. Mi ricorda un po' quei momenti in cui, dai, ci siamo passati tutti. Dove
1: ballavi
0: facevi
1: lento da sola?
0: Sì, sai quelle robe.
1: Sì.
0: Facevi,
1: guarda,
0: le foto da dietro.
1: Guarda, sono abbracciata, esatto. Usciva bene però,
0: Uscivano perfette.
1: Uscivano perfette.
0: Dunque, amici, scusatemi, abbiamo abbandonato la parentesi dei cani più intelligenti o meno, però una nostra amica in onda ha detto: "Mi siete simpatiche, ma non avete nominato, citato il boxer." Verissimo.
1: Sì. Sì.
0: Il boxer ci è alla 24esima position.
1: Ecco. Mm. 24, beh, metà, dai, metà strada,
0: Con aggiunta di è nella media.
1: Bene, bene.
0: Taglia
1: boxer
0: M.
1: Bene. Taglia
0: sì.
1: M. Boxer M. C'è un vocale secondo me trafficoso.
0: Vabbè,
2: ma buongiorno.
0: Vai.
2: Ciao,
0: buongiorno.
2: Bello accendere la radio e sentire le mie donne preferite,
0: amore,
2: di Radio 3. Parte perché c'è anche la Patti. Non dimentichiamo la mitica Patti. Un abbraccio. Ciao,
1: ciao Anna. Ciao, grazie. Amore. Grazie.
0: Allora, amici, sentite, qui si ride e si scherza, ma sul web si è scatenato l'inferno e non possiamo non riportarlo qua.
1: Concordo.
0: Va bene?
1: Concordo pienamente.
0: Allora, è stata postata, ovviamente, i classici profili americani, sapete che si divertono, una donna ha postato l'immagine del suo fidanzato pre e post ceretta,
1: okay.
0: Ok, quindi lui poveretto ripreso a torso nudo,
1: sì.
0: In una immagine mi è villoso, ma proprio
1: importante,
0: un po' zerbino inglese, con tanto di barba e baffone, quindi
1: ah,
0: proprio l'uomo,
1: proprio.
0: Sì. Tutto. Nell'altra versione, sempre stesso uomo,
1: sì.
0: Levato di, privato di barba, baffi e soprattutto col petto waxed, cerato,
1: baby,
0: depilato,
1: sì.
0: Ok?
1: Sì.
0: E lì si è scatenato l'inferno. L'uomo come... Perché ultimamente, dicevo alla Lolly, l'uomo si prende molto cura, a volte più di noi.
1: Tanto, sì, dicevi fuori onda delle sopracciglia.
0: Ma cavolo, l'altro giorno, adesso non posso fare i nomi, ma tanto capirà. Insomma, incontro, vado a bere il caffè, rimango generica, qua in zona, becco una persona che non vedevo da una vita. Ciao Marghe, ragazzi, sapete quando poi voi fate in modo di non far cadere l'occhio lì, perché... Ti va, si vede dove stai fissando, come quando uno ha un porro qui, lo vedi?
1: Sì, purtroppo.
0: Purtroppo
1: sì.
0: Levatelo, sì, ma non sì. Per voi, per noi.
1: Beh,
0: perché
1: cade l'occhio, cade l'occhio.
0: L'occhio cade lì. E quindi avevo l'occhio in fissa su questa ala di gabbiano.
1: Ma non vanno più di moda.
0: Non vanno più.
1: No.
0: Ma secondo me. Sapete che le sopracciglia, quando le torturate, poi difficilmente il pelo
1: si
0: ricresce.
1: Offende. Smette di crescere perché si offende.
0: Sì,
1: basta.
0: Sì.
1: Noi degli anni adolescenti di inizio 2000, purtroppo abbiamo avuto quel problema.
0: Rimangono offese.
1: Certo.
0: E quindi io ero in fissa e dico: cavolo, comunque l'uomo ci tiene a volte più di noi, no? Quindi
1: sì.
0: Vorremmo aprire una grande parentesi, un sondaggio.
1: Sentiamo in Ticino come va.
0: Dai, nella squadra dei bianchi troviamo uomo villoso come mamma l'ha fatto, con tanto di barba, baffo, ma soprattutto petto villoso e anche schiena in caso,
1: Ecco, ecco.
0: Nella squadra dei blu,
1: sì.
0: Invece abbiamo l'uomo cerettato,
1: pulito. Con la I potremmo fare i nostri colleghi versione pelosa, versione pulita.
0: Sarebbe,
1: sarebbe carino.
0: Dobbiamo convincerli a mettersi a petto nudo.
1: Sì, vabbè, ma Danny ad esempio.
0: Sì.
1: Danny viene tutto nudo. Tutto nudo. Comunque fateci sapere in Ticino come va, uomo villoso o ticinese glabro.
0: Sì,
1: mettiamola,
0: brava.
1: Così, glabro villoso.
0: 079 449 9537, non siate timide, fuori dal letto nessuna pietà.
1: Voilà.

0: Giselle. Secondo me la lingua francese è una delle più sensuali del mondo.
1: Una di quelle, no, che fa più sangue.
0: Francese e spagnolo.
1: Però secondo me francese su una donna.
0: Sì. L'uomo francese no,
1: non... non lo so, mi piace di più l'uomo spagnolo. Vabbè, però
0: devo
1: comunque
0: pensarci, devo pensarci.
1: Ma lo sapete di questo pezzo Giselle? Dicono che sia intelligenza artificiale.
0: Ah, pensavo intelligenza tipo boxer, no, pincher, no. Veramente?
1: Gira la voce.
0: Non esiste.
1: Pare.
0: Ok.
1: Vabbè.
0: Beh, ne avremo sempre di più, ahimè.
1: Fra un po' le voci che sentirete in onda non saremo noi, sarà intelligenza artificiale.
0: Ci stiamo arrivando, ci stiamo arrivando.
1: Sentite, allora, vi abbiamo chiesto di prendere una posizione,
0: sì,
1: ok, tra la squadra dei bianchi, quindi sì, uomo villoso, zerbino inglese con barba, capello
0: tipo prato
1: baffo,
0: inglese,
1: e poi la squadra dei blu, invece l'uomo bello pulito,
0: liscio,
1: senza un pelo manco a pagarlo. Va bene, senti, leggi un po' tu, Loli, perché
0: vado,
1: siamo piene
0: di vocale, perché c'è la mamma.
1: Vai.
0: Manu, sentiamola. Aspetta, partisci.
2: Per me l'uomo deve essere uomo, cioè uomo, non va bene curato, cioè lavato, pulito.
1: Brava.
2: Tutto quel che vuoi, ma l'uomo deve essere uomo. A me quelli lì che insomma no, anche no, sinceramente anche no, anche con un po' di panzetta magari, ma cioè l'uomo deve essere uomo.
0: Ok.
1: Che, come si chiama Manu?
0: Manu.
1: Manu, lo sai che ho letto uno studio l'altro giorno dove dicevano che alle donne in realtà dicevano agli uomini: smettetela di sbattervi così tanto in palestra, perché la donna la pancetta piace.
0: Ecco.
1: Posso dirvi che anch'io, anche perché l'uomo che si tiene troppo, che bada troppo alla dieta, che noia.
0: Mette un po' a disagio magari.
1: Sì,
0: no?
1: Perché mangio più di te, scusami,
0: certo,
1: a cena mi passa la voglia.
0: Allora, qua abbiamo un sacco di uomo villoso, villoso, villoso, villoso, villoso, dice Roberta, ma non amò di scimmietta. Quindi villoso il giusto.
1: Ah beh, quindi
0: giusto,
1: comunque pettinato e col pelo dosato.
0: Sì, dosato, esatto.
1: Scusami Luca, villoso, non siamo mica dei vermi.
0: Ah, perché senza peli è vermifugo. Allora, Luca. Ceretta, Anna dice che il mio marito senza pizzetto è bruttino, per fortuna da anni non lo toglie più, e anche le figlie sono d'accordo. Ceretta, l'ho educato, nel senso che la schiena non deve avere peli.
1: Ah, ecco, ho capito. Sì, sì, sulla schiena sono d'accordo, in effetti sì, dai,
0: è
1: ci
0: strano,
1: sta.
0: Il
1: però
0: pelo sulla
1: petto...
0: Petto un qualcosina, no? Ci sta.
1: Scusate, mi stavo dando un'occhiata ai vari commenti che stanno arrivando. In effetti comunque c'è dello sbattimento dietro la gestione del pelo, eh?
0: Ne sappiamo qualcosa comunque.
1: Ragazzi, ma sentite, tu hai fatto la depilazione definitiva?
0: Laser? No, costa troppo.
1: Ma fa anche male.
0: È vero?
1: Sì.
0: Non lo sapevo.
1: Io facevo, l'ho fatta tempo fa, con la pomata anti... come si dice?
0: Follicoli.
1: No,
0: pelo amici,
1: incarnato. No, per non sentire il dolore.
0: Anestetica.
1: Anestetica.
0: Veramente? Addirittura?
1: Sì.
0: Credevo fosse una cosa così easy il laser.
1: No, mica, non sulle gambe, in altri punti.
0: Delicatissimi, delicatissimi.
1: Però devo dire che ti leva un bello sbattimento. Io mi ricordo ai tempi, non so quante di voi, ma parlo anche con gli uomini, una volta si usava il silk peel, ve lo ricordate?
0: Quello che strappa. Certo, sono... l'epilatore.
1: Brava,
0: sì,
1: sono tante pinzettine.
0: È doloroso, è doloroso.
1: Ma poi lungo, cavolo.
0: Allora Vals dice: uomo glabro ma non troppo curato, non deve passare più tempo di me alla toilette per prepararsi. Ecco, quindi va bene se è curato, ma non deve superare i miei tempi.
1: Sì, beh, chiaro, sono d'accordo. Poi, ragazze, io accorcio il pelo solamente, dove non batte il sole, come dicono in Tibet. Vabbè, non posso riportarlo.
0: Non è radiofonica, va bene. Allora aspetto anche
1: che
0: magari,
1: no, che è una questione di prospettiva. Nel senso che se accorci il pelo alcune cose possono sembrare più grandi. Comunque andiamo avanti.
0: Villoso. Anch'io. Ciao bellissime. Gruppo Bianco Forever, che era...
1: Bianco era villoso.
0: Villoso. Quindi sì. Claudia dice villosissimo, eh. Abbiamo più villosi che altro. C'è un vocale di un'ascoltatrice, Susa. Proviamo.
1: Sì, vai.
3: Ciao bellissime ragazze.
0: Ciao.
3: Della Radio 3i. Allora, io sono sempre Susa di Locarno. Per me l'uomo, se ha un po' di pelo, va bene. Tutto depilato non va bene. Però ultimamente sto riflettendo. Questi ragazzi super giovani, che hanno magari 20-25 anni, tu li vedi tutti con la barba? Perché tanti non si fanno neanche la barba, però dal collo in giù sono tutti depilati. Io mi chiedo perché si torturano così tanto quando sono già belli di loro. Lasciano la parte del viso camuffata con la barba e tutto il pelo del corpo se lo tolgono e soffrono. E non sanno neanche come depilarsi, se fanno, fanno la luce laser, se fanno queste pulsazioni lì, che ci sono le macchinette, se devono farsi la ceretta, quali sono le controindicazioni quando se li fanno, che non devono andare al sole. Non lo sanno neanche fare, perché sento i miei figli che parlano di tutto un mishmash che non si capisce niente, che le estetiste non gli spiegano neanche proprio tutto tutto bene, e rimane così. Io direi lasciate il pelo, ma ogni tanto tagliatelo, pulitelo, che sia in ordine, pulitelo, non che sia proprio una boscaglia, una boscaglia proprio non è bella bella. Un bacione da Susa, ciao ciao.
0: Ciao, grazie Susa. Grazie. Allora Marghe, lasciamo riflettere un pochino su queste parole, c'è la pubblicità
1: per forza.
4: Questa è Radio 3 delle Suore.
5: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Volkswagen.
6: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
5: Partecipa anche tu al Green Day, sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
8: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

0: Ecco, Teddy Swims mi sa di non glabro, lui. Però è tanto tatuato, quindi forse sì, forse è glabro.
1: Aspettate che vado subito a controllare
0: di che
1: famiglia faccia parte.
0: Ha la barba, è alto, ha pochi capelli, è tatuatissimo, è diventato un patatone diventando papà.
1: Amore.
0: Però secondo me non fa parte del team glabro.
1: No, raga, sicuro è villoso.
0: Vero?
1: Sì,
0: da quella sensazione,
1: Sto controllando. No, mi stupirebbe, mi spiazzerebbe il contrario.
0: Se
1: posso
0: fosse
1: dirvi?
0: Glabro.
1: Sì,
0: la schiena bella presente,
1: ci
0: diciamo.
1: Rimarrei anche un po' male.
0: Possiamo chiederglielo. Teddy, sei glabro?
1: Che poi, scusatemi, per tutti quelli all'ascolto che dovessero avere il corpo ricoperto di tatuaggi, bisogna levarsi i peli, immagino.
0: Penso di sì. Quando li fai sicuramente, e poi secondo me anche dopo, perché sennò non si vede.
1: E se no non si vede, scusa.
0: Concordo.
1: O puoi sfruttare i peli e tenerli in alcune zone, magari, che ne so, tatui un lupetto.
0: Per proteggere il
1: e
0: tatuaggio.
1: E tieni il pelo solo sul lupetto, non lo so.
0: Sentite,
1: commentavo con la Lolly. Amici, noi lo diciamo perché vi vogliamo bene, agli uomini all'ascolto. Quando passate il rasoio sul petto.
0: Ah sì.
1: Amici lì, o ci state dietro bene e lo fate ogni giorno, ma altrimenti la ricrescita, a parte che poveretti, vi vengono i peli incarniti.
0: Bisogna fare lo scrub, penso, no? Perché sennò si creano proprio quei pallini rossi.
1: Disastro.
0: Poveri, malissimo.
1: Sì.
0: Ma ne vedi in giro ogni tanto.
1: Fa un po' effetto grattugia. Ecco, insomma. Vabbè.
0: Vabbè, sì, non ho mai accarezzato, però sì, effettivamente.
1: Vai con gli audio, va, che ci sono qui e là.
0: Vado.
1: Sì, vai.
0: Questo della Mariella, che è la mia litizzetto, senti. Se partisse.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazze, vi adoro.
1: Amore.
2: Io ho spiegato a mio figlio che sinceramente deve essere depilato. Schiena,
0: deve.
2: Petto, anche zona cantina, anche zona ascellare, tutto bello pulito, perché le ragazze lo vogliono pulito. E non c'è niente da fare. Quindi secondo me sono della zona blu. Quindi senza pelo, niente pelo, anche perché lui è molto peloso, c'ha un po' la barbetta, però lì il petto e il resto deve essere pulito se vuole cuccare, se no sta
1: no,
2: per i
1: cavi
0: suoi. Carina, ciao,
2: una
0: Mari.
2: Buona giornata. Ciao, ciao.
0: Geniale.
1: Ma poi la descrizione in cantina ha reso benissimo l'idea, posso dirti?
0: Abbiamo
1: capito. Scrive: Bonazze, per me l'uomo dovrebbe essere uomo, ma essere curato, sì. Beh, guardate che infatti il fatto di non farsi la doccia non rientrava nella questione.
0: No, non c'entra, assolutamente. Poi c'è un nostro ascoltatore che dice: ma scusami, se la natura ha dato il pelo, per quale diamine di motivo bisognerebbe levarlo?
1: Beh, allora vi dico una cosa, è poco radiofonica, però ormai ci stiamo confessando. Amici, io un bel giorno ho avuto la brillante idea di levarmi con la pinzetta i peli dentro nel naso.
0: Malissimo.
1: Guardate che anche noi donne abbiamo i peli nel naso,
0: Certo.
1: Perché
0: notizia
1: Gesù
0: flash.
1: O chi per esso, qualcuno lassù ha scelto di metterli per trattenere.
0: Il sesto giorno ho deciso di mettere, sì.
1: Ragazzi, io non avevo calcolato che giustamente un giorno ero in onda e mi colava il naso,
0: certo,
1: ma giù dritto,
0: certo,
1: senza filtri. Dicevo: ma cosa mi sta succedendo? Poi solo dopo ho realizzato perché avevo tolto i peli.
0: No, i peli sono un filtro e evitano che
1: trattengono.
0: I virus escano e trattengono
1: tutto.
0: Il resto. Certo, scusa, che i virus non entrino.
1: Esatto.
0: Allora, io ho un Minions peloso. Un tatuaggio, perché l'ho fatto sulla coscia, ma d'altronde anche il Minions è adulto, dice, quindi va bene così, insomma. Ma è il poeta questo, bisogna fare attenzione con i messaggi del poeta,
1: sì.
0: Me l'ha detto Maxi,
1: Stare all'occhio.
0: Molto all'occhio. Vabbè, alla fine secondo me stanno vincendo comunque gli uomini un po' pelosetti, dai messaggi.
1: A noi piacete così come mamma vi ha fatto, dai.
0: Uguale.
1: Almeno possiamo anche accarezzare qualcosa, possiamo pettinare nel passatempo.
0: Però senza barba.
1: A me la barba piace.
0: Ti
1: il
0: piace?
1: Baffo, è il mio uomo
0: non
1: baffo.
0: Puoi dire, certo.

0: estate.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio. Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
3: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti.
4: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo ad Airolo. Con il sostegno di Banca Stato.

0: Quando ero piccola io capivo Smooth Babuela.
1: O Manuela, ma col raffreddore.
0: Baruela. O è la mamma di Gavin che
1: Baruela.
0: Vabbè, sono le 10:47 minuti, il tempo sta volando, no, di più, grazie Marghe.
1: No, quindi no, ci stiamo divertendo tanto, speriamo ovviamente anche voi, perché altrimenti l'obiettivo non è raggiunto, so come dire. Speriamo che quindi non siate lì annoiati a scrollare sui social.
0: Aia.
1: Perché è abbastanza inevitabile quando mi sei lì, magari anche un appuntamento al buio, non va come vorresti e te ne trovi. E quindi con la Lollina fuori onda dicevo: senti Lollina, ho trovato questo articolo carinissimo,
0: bellissimo,
1: che ricorda un po' tutto quello che facevamo nelle nostre vite di un tempo. Vi ricordate quando non si scrollava sui social?
0: Cosa facevate?
1: Ecco, da vi ricordate che, io non so se lo facciate ancora, si passavano le ore sul fisso, al telefono con l'amico, con l'amica, e quando mamma tirava su: mamma, sono al telefono,
0: ad esempio, sentivi lo scattare dell'altra cornetta,
1: anche
0: no?
1: Tu, o sentivi il respiro, mamma.
0: Mamma, vuoi appena? Grazie.
1: Ho preso io. Poi i fratelli, adesso non so se avete fratelli o sorelle, ma io, avendo due fratelli più grandi, era una condanna.
0: Era un continuo, immagino.
1: E poi la lotta, perché se il telefono occupato era occupato, cioè il telefono fisso era occupato, e tu aspettavi una chiamata e il fratello al telefono con la fidanzata, passavano le ore.
0: È certo. Magari eri in rete, in internet, a chattare, e sentivi alla porta: basta adesso. Ma dai, ben iniziato.
1: Ma che ne sanno i 2000, che meraviglia. Poi qui scrivono che ai tempi si inventavano coreografie con sorelle e cugini, però devo dire che siamo stati tutti un po' Lollipop, un po'
0: Spice Girls,
1: un po' Spice, perché ci improvvisavamo cantanti coreografe.
0: Tu non giocavi alla messa?
1: Alla messa?
0: Io non so perché.
1: Abbassa un attimo, no, scusami, no, alla messa.
0: Aspetta che devo fare outing. Io all'elementare. No, vabbè, comunque giocavo alla messa in salotto. C'era un mio amico che si metteva una maglietta lunga, faceva il prete, io il chirichetto, c'era il tè freddo, la frutta e i pezzetti di pane che erano l'ostia. Mettevamo le sedie, ovviamente non c'era nessuno a messa, eravamo da soli.
1: Beh,
0: i peluche c'era. E facevamo finta di fare la messa.
1: Scusa, sai che in 44 anni non me l'ha mai detto nessuno?
0: Ma perché nessuno ha il coraggio di dirlo, secondo me.
1: Io fingevo di avere un'agenzia viaggi. Quindi tenevo via tutte le pochette, infilavo e sfilavo i vari biglietti.
0: Certo.
1: Ma quella della messa, mica.
0: C'era la Bibbia per ragazzi aperta, leggevamo. Però nessuno ci rispondeva.
1: Ovviamente. Ah, leggevate anche?
0: Certo.
1: No.
0: C'era la Bibbia per ragazzi, me la ricordo ancora.
1: Che fine
0: ancora
1: ha fatto questo amico col quale giocavi a messa?
0: Giovanni. Mi sembra che sia Bellinzona, penso. Ma non fa il prete.
1: Non fa il prete.
0: No, si è sposato, eccetera. Ah, non fa il prete, no.
1: Ho capito.
0: Niente. Vabbè, di che.
1: Sai, io sono rimasta sconvolta.
0: Anch'io. Probabilmente anch'io a dirlo.
1: No, a chiedere a qualcuno di bravo cosa vuol dire, no, perché magari c'è una lettura.
0: Devo chiedere. C'è uno psicologo all'ascolto.
1: Giù scrive: non li soffoco. No, ma sto soffocando anch'io, ma ragazzi.
0: Giocavo alla posta, ma la messa mai. Vedi, anche la posta era bella, però.
1: Sì, le consegne del postino anch'io l'ho fatto.
0: Avevo lo sportello in cartone.
1: Ovvio.
0: Aprivo le finestrelle e timbravo, eccetera.
1: Io non ho mai capito quelli che giocavano a fare le pulizie. Nel senso, ma.
0: No. C'è il carrellino della
1: ma
0: sfruttamento,
1: ma
0: però.
1: A parte lo sfruttamento, che a quel punto fammele veramente.
0: Già perché che ci sei.
1: No, perché poi, quei giochi lì costano un sacco di soldi.
0: Costano tanto, c'è l'aspirapolvere finto che non aspira niente, tra l'altro.
1: No,
0: non aspira
1: esatto, allora tanto vale da quello vero.
0: Concordo, io infatti faccio così, da quando camminano, subito mocio,
1: bianchina subito col mocio.
0: C'è un vocale,
1: vai.
0: Da Sabi,
2: sicuramente hai posto assicurato il
0: posto. Aspetta,
1: Sabi. Piano,
0: Sabi, piano.
2: Sicuramente hai il posto assicurato in paradiso. Cioè, questa cosa del giocare alla messa è fantastica. C'è il gioco di ruolo, di giocare alla messa non ho mai sentito.
0: Ma io il chirichetto,
2: sicuro hai un posto in paradiso.
1: Anche secondo me.
0: Metto una buona parola se volete.
1: Scusami, qua scrivono: anche mio nipote, ora ventenne, da piccolo giocava alla messa.
0: Ora è ateo. Anch'io, no, scherzo.
1: Ha detto: ora è ateo, Monica.
0: Monica, salutamelo.
1: Ma scusami, salutami. Ma guarda che hai lanciato una nuova moda. Quasi mi hai fatto venire voglia. Oggi di pomeriggio con il mio ragazzo gioco alla messa.
0: Se vuoi, tipo nei negozi qua vendono la carta da mangiare. Se tu la ritagli a cerchiolini hai le ostie. Se vuoi, facevamo anche questo.
1: No, scusami,
0: upgrade,
1: aspetta.
0: Noi.
1: Dove la prendi la carta da mangiare?
0: C'è qua, oppure la Manor anche c'è, nel settore dolciumi.
1: Ah, la ritagli.
0: La ritagli a cerchiolino ed è proprio un'ostia che ti si appiccica al palato.
1: Certo,
0: uguale,
1: certo.
0: uguale.
1: No, quindi ma vai. Ragazzi, io sto male. Fate bene a scrivere tutti, perché anch'io sono sotto shock, ragazzi. Giocato alle messe. Anche Anna giocava alle messe.
0: Oh, brava Anna, vedi?
1: Ma scusatemi, vedi? Allora, ma avevate il coro almeno, no?
0: No, eravamo da soli, c'erano le sedie che mettevamo ovviamente per i fedeli che non giungevano. E c'erano i pupazzi al posto dei fedeli. Cioè, non c'era il fedele che.
1: Beh, io conducevo il mio programma radiofonico, lo sai, col Fisher Price.
0: Vedi?
1: Con le
0: vedi?
1: Barbie davanti.
0: C'è il pubblico, c'è.
1: Certo, no, no.
0: Oh, sono contenta. Vocale di.
1: Vai, vai,
0: vado?
1: Senza pietà, vai, vai, vai, vai. Vai.
3: Ciao ragazze.
1: Ciao.
3: Anch'io giocavo alla messa da bambina.
0: Oh.
3: Poi anche al matrimonio. Però mi ricordo che sì, e mi piaceva anche giocare alla messa.
0: Vedi? Vedi?
1: Ma no, ma raga, allora qua dicono la Lolli da piccola.
0: Ah, il Carlo Ferrari a Turquol nei Grigioni giocava al dottore, avevamo 8 anni.
1: Beh, è un amico tuo?
0: Sì, d'infanzia, il Carletto. Siamo cresciuti assieme, abbiamo fatto gli scout assieme. E
1: Carlo non si meritava di giocare alla messa?
0: Ma Carlo non giocava alla messa, no, giocava al dottore.
1: Ah, ho capito. Beh, Carlo, mica chiamalo scemo.
0: No, infatti ha fatto carriera poi il Carletto.
1: Sì. Fa il dottore?
0: Ha fatto carriera. No. In un altro campo, però ha fatto carriera.
1: Allora, qui dice Mattia, dice ragazzi, per il gioco della messa chiedere un parere dello psicologo, e io non lo sono. Però non credo ci siano problemi particolari, a meno che un bambino non voglia fare la parte del papa.
0: No.
1: Sì, perché secondo me poi lì è un gioco anche di ruoli. Chi vuole fare il prete, chi fa il chirichetto.
0: Mi accontentavo del chirichetto. Poi ci sono state un po' di inversioni di ruolo, nel senso che facevo il prete anch'io, ma stavo meglio nel chirichetto io.
1: Stai bene lì?
0: Sì.
1: Vabbè.

0: estate di Radio 3.
1: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Ehi, ma questa è davvero una panda?
5: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900

0: Pesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
2: Dal 31 agosto, il pomeriggio avrà una nuova ora d'inizio. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18 con la musica e il divertimento di sempre. I tre tenori. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
3: Sono le 10 e 59 minuti.
4: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
2: Ticino News.
5: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. La significativa riduzione del sostegno pubblico spinge Usi e Supsi a correre ai ripari e fra le misure adottate c'è anche un aumento delle tasse semestrali. Giorgio Doninelli.
6: L'Università della Svizzera Italiana e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana hanno deciso di aumentare le rispettive rette universitarie. Nel primo caso non era mai successo in 30 anni di storia, nel secondo non capitava da 15 anni. Le ragioni, si legge in un comunicato congiunto, sono da ricondurre alla significativa riduzione del sostegno pubblico e rientrano nelle più ampie strategie finanziarie delle due scuole universitarie. A partire dall'anno accademico 2027-2028, eccetto la facoltà di teologia, che ha una gestione autonoma, la tassa semestrale per i programmi di bachelor e master dell'USI ammonterà a 5.000 franchi, ridotti a 2.000 per studenti svizzeri o domiciliati in Svizzera. Alla SUPS invece gli studenti residenti pagheranno 1.000 franchi a semestre, i non residenti 2.000. Malgrado la misura significativa ma adottata dopo attenta valutazione, l'obiettivo, conclude la nota, rimane comunque quello di garantire un accesso equo e inclusivo a una formazione universitaria di alta qualità.
5: È iniziato il processo per la morte degli escursionisti sul Pizzo Cengalo 9 anni fa. In apertura erano previsti gli interrogatori. Tra gli imputati, solo l'allora sindaca e oggi consigliera nazionale Anna Giacometti ha risposto alle domande del tribunale, sottolineando di non essere stata coinvolta nella valutazione dei rischi. Giacometti ha poi detto di non essere stata a conoscenza della raccomandazione di chiudere la Valbondasca formulata il 10 agosto dal geologo esterno. Ho fatto affidamento sui nostri esperti, ha dichiarato. Cambiamo tema. Ripresa fragile del settore tecnologico elvetico. L'associazione di settore SwissMem parla oggi di un aumento delle commesse, del fatturato e delle esportazioni nel primo semestre del 2026. Una ripresa, avverte però, che è fragile e trainata in particolar modo dalle grandi imprese. Per le PMI il fatturato ha invece subito un calo. Le aspettative delle imprese per i prossimi mesi lasciano sperare in un'ulteriore crescita. Al contempo, rischi geopolitici, l'aumento dei dazi statunitensi e gli ostacoli di politica interna minacciano, avverte SwissMem, di soffocare la ripresa. Assumere robot umanoidi per affrontare la carenza di manodopera e il ricambio generazionale. Questa è invece la strada che sta percorrendo Mitsubishi. I dettagli con Samuele Quadri.
7: Mitsubishi Motors ha siglato un accordo con Highlanders, una startup dell'Università di Tokyo, per introdurre dei robot umanoidi a intelligenza artificiale nei propri stabilimenti. L'intesa, che risponde all'aggravarsi della carenza di manodopera in Giappone, ha l'obiettivo di usarli per catturare le conoscenze degli operai esperti in uscita e trasferirle alle nuove leve, facilitando il ricambio generazionale. Highlanders, fondata nel 2023, ha già realizzato il modello N, un umanoide per altezza e peso, in grado di camminare, svolgere compiti manuali e interagire verbalmente. Mitsubishi prevede di avviare il progetto con alcune decine di unità. Non si tratta del primo salto nel settore automobilistico verso l'intelligenza artificiale e robotica. Ad esempio, Honda ha sviluppato una mano robotica assistita da IA per compiti di precisione, mentre Toyota sta sperimentando l'utilizzo di bracci robotici.
8: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. Allo Zoo e su bauhaus.ch.
2: L'infotraffico.
5: Via Sui segnala che sulla A2, a causa dell'incidente precedente tra Mendrisio e la galleria al tunnel di Grancia, c'è colonna con ritardi fino a 15 minuti.
2: Previsioni del tempo.
5: Oggi lunedì è una giornata abbastanza soleggiata, dal tardo pomeriggio ci sarà però un addensamento della nuvolosità e in serata e nella notte su domani sono possibili rovesci o temporali sul Ticino centro-meridionale, a tratti anche intensi. A basse quote la temperatura massima sarà sui 27 gradi.

0: suoi pezzi sono sempre così felici. Mi piace Paul Russell.
1: Un po' tipo titoli di coda dove tutti escono dalle finestre. Avete in mente nei film che mollano la macchina per la strada e fanno i pezzi? Molto credibile, ovviamente.
0: Potremmo farlo come video della radio, no?
1: A me piacerebbe da matti.
0: Sono quelle cosine che fanno la differenza.
1: Tanto voglio dire, trovare la strada bloccata col traffico
0: non
1: è un attimo.
0: Non è difficile, soprattutto stamattina. Ci siamo persi un'altra occasione che c'è dato l'universo. Allora, Marghe, questa è l'ultima ora assieme per oggi. Per oggi, ovviamente.
1: Però volata, per oggi.
0: Volata.
1: Tra una tosata di pelo.
0: Cani
1: e un cane intelligente. Sentite, no, stavamo raccontando di quelle che erano le cose che ci piaceva fare prima dello scrolling, cioè prima di ritrovarci ad avere il telefono in mano a scrollare senza pietà. Scusatemi, alzi la mano, perché qua me la dovete alzare, amiche, io vi sto aspettando al barco. Chi comprava il cioè e faceva i test? Dai.
0: Due ne alzo, due, assolutamente.
1: Posso dirvi che ai tempi, secondo me, noi proprio senza pudore c'erano di quelle domande: ma se ci siamo baciati, poi rimango incinta.
0: È vero, una domanda classica, ma se bacio rimango in stato interessante.
1: Era stato interessante.
0: Imbarazzata.
1: Vi devo dire che era veramente...
0: Ma posso rispezzare una lancia sulla messa, tra l'altro? Tra l'altro arrivano tutte le amiche del cioè. Qua,
1: eccole. Ah, giusto, perché vi siete persi.
0: C'è un sacco di messe qua. C'erano.
1: Negli interventi precedenti la Lolli ha detto che nel tempo libero, prima dello scrolling, giocava alla messa. Quindi aveva il suo amico che faceva il prete, lei faceva il chierichetto. E parlavamo che, volendo, ci sono anche le ostie.
0: La carta commestibile.
1: Ma sentiamo, tanti giocavate alle messe, eh?
0: Sì, ci sono. Aspetta, questo vocale era.
2: Ciao ragazze, anche noi giocavamo alla messa.
0: Annalisa.
2: Io e le mie amiche. Ormai si andava anche alla messa, per cui
1: anche
2: si sapeva tutto.
1: Tutto.
2: Comunque, sappiate che ci sono anche delle caramelle a forma di ostia, proprio colorate, che il nostro prete usa per preparare i bambini alla prima comunione.
0: Ecco.
2: Ciao.
0: Ecco.
1: Ma
0: hai
1: non
0: visto?
1: Ci credo.
0: Hai visto? Adesso, cioè, non c'erano questi kit ai miei tempi. Improvvisavamo. Una volta era il pane, una volta era la
1: ma
0: carta.
1: Ma ovvio.
0: Però adesso si può giocare in maniera più responsabile.
1: Ma
0: vedi,
1: per incentivare i bambini
0: alla
1: a
0: messa.
1: Capire. No, non
0: all'ostia,
1: ci posso credere.
0: Vabbè, comunque, tornando al cioè, c'era anche il poster sempre dentro, no? Da allargare, da staccare.
1: Io nera, perché poi dovevi aprire la graffetta interna,
0: certo,
1: per non avere i buchi,
0: certo.
1: Do you remember?
0: Do you remember?
1: E
0: I
1: poi
0: remember.
1: Soprattutto il poster cosa faceva? Ti faceva, era double face.
0: È vero, è vero.
1: Quindi vinceva Brandon o Dylan?
0: È vero, è vero. Io mi ricordo David Duchovny di X-Files, te lo ricordi?
1: Ti piaceva? A me no.
0: Ai tempi sì, poi no.
1: Ah,
0: cioè, non so come mai ho avuto questo flash momentaneo.
1: A me piaceva David di Beverly Hills.
0: Sì. È meglio
1: Brian Austin Green,
0: bono. Con gli occhi chiari, era un ragazzo molto carino,
1: sì,
0: vero? Molto.
1: Sì.
0: Poi un'altra tua passione dell'adolescenza?
1: Allora, aspettate, lì dentro c'erano anche i cosi da collezionare, i ciuccetti.
0: Ciuccetti di gomma, plastica.
1: Che fine hanno fatto tutti quei ciucci?
0: Io ce li ho nel cassetto.
1: Ce li ho ancora?
0: Tutti, li ho tenuti tutti.
1: Ma
0: tutti,
1: va?
0: Sì, te li porto un giorno.
1: Avevi anche i paciocchini?
0: Cos'è che erano? No, i paciocchini.
1: Ma dai, ragazzi,
0: cos'è il paciocchino?
1: Ve la devo intonare?
0: Cos'è?
1: Sono due, sono tanti, tu non sai nemmeno quanti.
0: No.
1: Papà paciocchini, dai, ti prego.
0: Ho avuto un'infanzia difficile.
1: Erano dei bambinetti nudi,
0: okay,
1: di gomma, con una specie di pannolino in panno,
0: okay,
1: messo sopra fluo.
0: Non mi ricordo.
1: Ma ragazzi,
0: no,
1: ma forse sto dicendo, non ci arrivate i paciocchini?
0: No, io con ciucci che poi c'erano anche a forma di delfino, no,
1: sì,
0: si sono sbizzarriti.
1: È vero, i delfini.
0: Non mi ricordo i paciocchini. Vocale.
1: Vai,
3: in
1: che paura. In
3: nomine Pater Filis, Spiriti Santi. Amen.
0: Aspetta, ma ci vuole l'eco.
4: L'eco. Amen.
1: Anch'io voglio mettere l'eco.
0: Devi aprire il canale televisivo.
1: No,
0: se vuoi,
1: bellissimo.
0: Se vuoi, vado ancora con i vocali.
1: Dai, vai,
0: vado.
1: Vai.
5: Ma i diari che
0: anche
5: si metteva quanti centimetri all'acquisto e quanti metri alla fine dell'anno scolastico, le dediche.
1: Ah, di altezza.
5: Stickers, ritagli di giornale. C'era più quello che gli impegni scolastici, ma era una cosa meravigliosa. Io ce li ho ancora, la smemoranda. Oh, che tempi, ragazzi.
1: Ragazze, io non ho mai preso la Smemo, ma prendevo diari alternativi
0: a caso, così.
1: Sì, e però li riempivo. Mi ricordo che in uno avevo messo anche una lattina di Coca-Cola schiacciata.
0: Non è vero? Sì, sì, sì. Il ricordo di cosa?
1: Ma non mi ricordo, forse di un limone da qualche parte, non lo so.
5: Ragazze.
0: Aspetta che torna. Stefania ritorna e si sta caricando. Se
5: sbaglio, avevano il pigiamino, la cuffietta ed erano nella scatola di fiammifero.
0: I paciocchini?
1: Scusami, guarda che... Allora, Anna scrive: ragazzi, i paciocchini li ho a casa sullo scaffale, al lavoro ho questi.
0: I ciucci.
1: Praticamente come incentivo per fare di più, avere soddisfazione delle cose fatte. Ogni volta che svolgo un compito in ufficio ne metto uno nel barattolo e li conto a fine settimana.
0: Brava.
1: Mi do un premio.
0: Brava, Anna, veramente. Vuol dire volersi bene, brava.
1: Ma
0: ottimo.
1: Pensa a te. Adesso vi devo trovare una foto dei paciocchini.
0: Laura dice che lei e sua sorella li avevano. E poi dice: ma erano in edicola forse?
1: Ma sapete che le tartarughe ninja erano con la Kinder, me lo ricordo.
0: Le Kinder.
1: Scusami, non ninja.
0: Che belle che erano.
1: C'era quello con l'uovo rotto in testa, te lo ricordi?
0: Quello con la fetta d'anguria, sì. Quello col fiore colorato sulla testa. Io le adoravo. E c'erano anche gli ippopotami poi da collezionare.
1: È vero, Lippo. Perché poi cos'è che fanno loro, furbi? Secondo me uno non lo mettono mai in produzione fino all'ultimo. Perché
0: certo.
1: Tu ne compri 114 sperando di beccarlo, fai gli scambi ma non lo becchi mai.
0: Fai indigestione di cioccolato.
1: Certo. Allora, Christian dice:
6: e i Moncicci? Ve li ricordate i Moncicci? Ma che non ce l'avevo.
0: La scimmietta che mangia al pollice.
1: Col ciuccio,
0: no?
1: Non ce l'avevo. Christian dice: ragazzi, buongiorno. Ho 53 anni. Quando ero giovane prendevo il cioè e il paninaro. Poi avevo la Q-card. Non ricordo da dove nascesse, ma la domanda era: mi dai un bacio e me lo firmi? Ragazzi, ma cos'è la Q-card?
0: Tipo una raccolta punti di baci, no? Penso, più punti
1: ma
0: avevi.
1: Non ha niente a che vedere con la Cougar, vero?
0: Non vorrei approfondire l'argomento. Anche perché era bambino, Christian. Eri bambino.

0: No, qui si ride e si scherza, ma sappiate che abbiamo ricchi premi cotillon per voi.
1: Giochiamo?
0: Nessun ciuccino.
1: No, purtroppo no.
0: Nessun paciocchino.
1: Nessun cioè.
0: E nessuna ostia finta.
1: Non abbiamo nulla di tutto ciò, ma...
0: ma...
1: di meglio.
0: Amici, è il cappello più ambito del Ticino.
1: Sì.
0: C'è gente che si piazza qua fuori dalla sede di Melide,
1: sì,
0: e fa la coda dalle 6 del mattino.
1: Senti? Bussano,
0: sento,
1: per il cappello,
0: sento,
1: eh,
0: ragazzi.
1: Per il cappello.
0: Purtroppo non siamo corrompibili.
1: No,
0: okay?
1: Non più.
0: No.
1: Ormai dopo una certa età non più.
0: Quindi io fossi in voi comincerei a mettere nel vostro bello smartphone i nostri numeri. Sono due, eh? Allora, per gli amanti dei numeri pari 091 6 462 462, per gli amanti dei numeri dispari 091 6 463 463.
1: Non siete pronti? Vi diamo il tempo per prepararvi.
0: Dai, ok, si gioca.
2: Questa è Radio 3, Telesuona. Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
3: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
4: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
5: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fun Festival. Dalle 21, Mentalist, di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
6: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: sera.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
2: Siamo pronti per giocare con la Marghe, ovviamente. Non so, oggi mi sa che fare una domanda difficilotta, eh.
0: Allora, no? Amici, 091 646 2462.
2: Non so come si risponde.
0: Oppure, non lo sai?
2: Aspetta che non mi ricordo.
0: Sì, sì, devi cliccare sopra il cosino. Scusate, ci siamo nello studio nuovo.
2: Non mi ricordo
0: nuovo.
2: Più come si risponde al telefono, aspetta. Questo. Vediamo. Pronto? Pronto? Buongiorno.
0: Allora, no? Chiediamo scusa, ma questo è il bello. Okay. È la prima diretta che facciamo con tutta la regia nuova e quindi non è Pronto? Una roba così facile. Pronto?
2: Niente.
0: No, secondo me no. Però sto apprezzando questa base.
2: Ti piace?
0: È arrivato Davidone. No,
2: grazie.
0: Un applauso a Davidone.
2: Grazie, Davide. Allora, io ho risposto ai telefoni, però non vanno
0: bene.
2: Meno
0: male che c'è Davidone. Prova a vedere, Davidone, se riusciamo a risolvere questo.
2: Pronto?
0: In palio per voi c'è il cappello griffato tra i che tutti vorrebbero, ma
2: tutti,
0: che non tutti.
2: Tra l'altro, io e Danny lo chiamiamo bipolare perché è rosa da una parte e arancione
0: dall'altra.
2: Sì. Con affetto, ovviamente.
0: E double face.
2: Double face, voilà.
0: È vero, è vero. Aspettate che intanto sto scegliendo l'indovinello mentre il buon Davidone mette mano
2: Quante
0: alla
2: possibilità
0: tecnica.
2: Di risposta vuoi fare, Marghe? Tante?
0: Allora, ve ne do due a testa.
2: Ok.
0: Va bene? Alla schiena, la gente scrive, lo voglio. Lo so che lo volete, amici. Sennò è super ambito.
2: Non chiamate su WhatsApp perché vedo che sta suonando anche il nostro telefonino. Vogliamo ricordare i numeri giusti, Marghe?
0: Allora, amici, mi raccomando, 091 6 462 462, oppure 091 6 463 463. Ecco, quelle sono le due opzioni che vediamo.
2: O pari o dispari.
0: Esatto, non è che c'è tanto da girarci intorno. Allora, aspettate che
2: stiamo chiamando noi? Ah, Davidone è un mito perché ha salvato il numero di chi stava chiamando e adesso sta.
0: Ah, vediamo.
2: Pronto? Ci siamo. Buongiorno.
3: Ciao. La Marusca, ciao.
2: Grazie
0: Marusca,
2: della pazienza,
0: brava.
3: Marghe, sì. Marghe, sono quella del ghiacciolo dell'altro giorno che era notte, mi raccomando.
0: Aspetta, no, aspetta, aspetta.
2: Cosa succede?
0: Sono quella del ghiacciolo. No.
3: Sì, che ho sbagliato, dell'indovinello del ghiacciolo che mi hai detto che era notte.
0: Ah, scusami, sai che pensavo ci fossimo incontrate nel cantone di notte con un ghiacciolo, dicevo, ma...
2: Che è una situazione un po' ambigua, però va bene comunque.
0: Ho
2: va
0: detto
2: bene
0: che
2: comunque.
0: Messaggi stiamo trasmettendo. Va bene, allora Marusca, mi raccomando, ma il cappello è per te o è un regalo?
3: Sì, sì, è per me.
0: Ok, dai, quindi vediamo di applicarci, eh. Adoro questa musica.
2: Ti
0: zen
2: piace?
0: Sì, sì, va bene.
2: C'è la domanda adesso, senti?
0: Marusca, hai due possibilità. Dopodiché dobbiamo passare, se riusciamo a livello
2: forse
0: tecnico, la linea a qualcun altro. Ti va bene che oggi abbiamo dei problemi, quindi forse nel caso vinci lo stesso tu.
3: Ecco,
0: ma
3: è bellissimo.
0: Ascoltami bene, Marusca, hai lì qualcuno vicino a te?
3: No, nessuno.
0: Ma Marusca, anche tu però, chiama la vicina, no?
2: Mannaggia.
0: Apri la finestra, chiedi aiuto ai vicini.
3: Vabbè. C'è nessuno.
0: Va bene. Ascolta, chi posso essere se ho una bocca ma non rispondo, non ho orecchie ma ascolto?
2: Ui.
3: Oh, mamma.
2: Ho
3: bocca,
2: una
3: bocca non rispondo.
0: Allora, questo dirvi che è difficile è un complimento, perché la Lolli di solito li azzecca tutti. Allora,
2: ce l'ho.
0: Ce l'hai?
2: Forse sì.
0: Non ci credo. No, no.
2: Ah, ok,
0: no.
2: No, ho sbagliato, Marusca,
0: no.
2: Niente.
0: Quindi non ho una bocca, mm-hmm, ma rispondo, non ho orecchie ma ascolto.
3: Alexa.
2: Aspetta, aspetta, Marusca, ci sono le possibilità di risposta.
0: No, aspetta. Però è vero, Alexa poteva essere
2: le
0: una
2: attiviamo.
0: Bella cosa.
2: Alexa, accendi Radio 3i. Okay,
3: no,
2: vai.
3: Radio Terzi. Radio Terzi.
0: Stavo per dirti, lei ti risponde Radio Terzi, è una roba che mi fa volare ogni volta. C'è chi scrive, allora intanto facciamo così, Marusca, ti aiuto dicendoti quelle che non sono, cioè le risposte dei nostri amici. Il telefono? No,
2: no.
0: Lo pensavo anche
2: anch'io
0: la Lolli.
2: Io pensavo al telefono.
0: Chat GPT? No.
2: No.
0: La scimmietta? No.
2: No.
0: Stomaco? No.
2: Ah,
0: non
2: okay.
0: È, non è.
2: Okay.
0: Allora, provo a darvi un indizio in più, homemade, quindi lo faccio io al momento, va bene? Non ha una bocca ma risponde, non ha orecchie ma ascolta. In realtà ti risponde proprio perché ti ascolta.
2: Ah.
0: se non ti ascoltasse non potrebbe rispondere o ti aiuto ancora di più. Stanno arrivando le risposte
2: è giusta?
0: Giuste.
2: Sì, l'ho immaginato.
0: L'avevi immaginato anche tu?
2: Adesso sì, mi hai illuminato.
0: Bravi, cavolo, come siete bravi. Io non ci sarei arrivata. Quindi in realtà se non ti ascoltasse non potrebbe rispondere. Perché in realtà, vabbè, adesso proprio su questa te la sto regalando. Ascoltandoti ti ripete.
2: Pensa a Heidi.
0: Mazza.
2: Heidi ogni tanto
3: l'eco,
2: ci gioca.
3: L'eco.
0: Ele!
2: Sei sicura?
3: Grazie.
2: Era difficile, eh?
0: Però raga, questo non era facilissimo,
2: no,
0: eh?
2: Per niente.
3: Sicuramente più difficile del ghiacciolo.
2: Però ti ha portato fortuna, l'eco.
0: Senti, lo sfoggerai con tutte le tue amiche il tuo cappello double face di 3i?
3: Certo, eh.
2: Sì. Anche per andare a messa.
0: Anche
2: ci
0: per
2: sta.
0: Andare a messa,
2: sì,
0: ovvio.
2: Sì, sì.
0: Dove troverai l'eco?
2: E io che gioco.
0: Esatto, il cerchio si chiude. Senti, Marusca, brava. Ma di dove sei tu che non mi ricordo?
3: Di Bellinzona.
2: Perché non l'ha detto.
0: Perché no, però siccome poveretta aveva già giocato nelle nostre notti in Ticino con ghiacciolo. Ecco,
2: eravate a Bellinzona, va bene. Marusca, grazie di cuore innanzitutto per la pazienza e poi sì. Complimenti per aver vinto.
0: Non metter giù,
3: Sì. No.
2: E adesso
3: grazie.
2: Come vado a ripescarla? Vabbè, adesso ci provo. Marusca, stai lì, mi raccomando.
0: Non ti
2: va
0: muovere.
2: Bene.
0: Ciao.
2: Un bacio.
3: Ciao.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen, veicoli commerciali.
3: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
4: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
6: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
8: Radio 3i. Dove batte il cuore.

0: anni era un po' il sogno, cioè il principe azzurro quando ero piccola, no? Lo vedevo così.
1: Davvero?
0: Bello, sì.
1: Ah.
0: Mi piaceva, era un tipo.
1: Allora, diciamo che siamo rimasti nel mood qui a tre un po' nostalgico, perché Kikko e Spillo era proprio uno di quei pezzi che ci ascoltavamo.
0: Sì. Mentre sfogliavamo il cioè.
1: Collezionavamo ciuccini.
0: E i tuoi, come si chiamano i bambini?
1: I paciocchini,
0: guarda, non mi ricordavo.
1: Ti giuro, perché non riesco ad andare a casa dei miei oggi, ma appena li recupero te li porto.
0: Cioè, tu hai ancora i paciocchini?
1: Da qualche parte sì.
0: Mamma, che meraviglia.
1: Ciuccini, paciocchini, secondo me da qualche parte sì.
0: C'è chi ti chiede se ti ricordi, Marghi, oltre al cioè, da sfogliare anche Dolly.
1: Dolly.
0: Ti dice qualcosa? A me nulla.
1: Oddio, ragazzi, Dolly. No, allora io mi ricordo che ero una fan ma sfigatatissima del cioè, con tutti i quiz, anche ovviamente estivi.
0: Certo, scopri, sarà vero amore.
1: Certo. E crisi di panico quando non usciva il risultato come
0: certo.
1: volevi. Allora tornavi indietro sulle domande e modificavi.
0: Cercavi di cambiare. Ma stavo pensando, le margherite, quindi mamma non mamma, erano il cioè degli anni 60. No, mamma,
1: le margherite erano un po' i quiz dei cioè quando
0: esatto.
1: non c'era ancora il cioè.
0: Bellissimo, bellissimo,
1: giusto?
0: Bellissimo.
1: Tra l'altro, scusatemi, se non erro, il cioè me lo hanno chiuso?
0: Non c'è più, almeno anch'io penso che non ci sia più. Dolly l'ho trovata, era una rivista australiana per adolescenti degli anni 70.
1: Ma va?
0: Sì.
1: E di cosa parlavano su Dolly?
0: Stesse cose, addirittura c'è una rivista, una puntata, come si può dire, un numero che parlava di Renato Zero. Su Dolly? Sì, in italiano.
1: Scusatemi, invece qual era quella rivista che ogni volta si ride e si scherza? Aspetta, sì, mi ricordo Dolly, formato tascabile.
0: Ah, ecco, non lo sapevo. Ma anche il cioè era piccolino alla fine, non era una 4.
1: Ragazzi, il cioè... Ah, oddio, mi avete sbloccato un ricordo. Vi ricordate che il cioè, la copertina, era sticker?
0: È vero.
1: Cioè, le varie immagini sulla copertina erano sticker, perché noi dovevamo fare in modo di avere i nostri idoli
0: per le agende,
1: un po' dappertutto,
0: certo.
1: Li attaccavamo sul Nokia, sulla smemoranda,
0: sulle pareti,
1: certo.
0: Sulle porte. Un'altra rivista che girava quando ero adolescente qua era il Bravo, di origine tedesca.
1: Bravo
0: si chiamava, e c'era proprio la scritta Bravo tutta colorata, e vedevi, che ne so, i Backstreet Boys, Take That. Ti giuro, e c'era il poster di Gizmo anche.
1: Ma
0: ti ricordi
1: ci
0: Gizmo?
1: Credo.
0: Esatto.
1: Allora, bravo.
0: Bravo, bravo, esatto.
1: Pensavo fosse una merendina, bravo.
0: No, no, era una rivista per adolescenti della Tedeschia, come si suol dire.
1: Ah, ma sicuramente lo sanno tutti qua all'ascolto, eh.
0: Sicuramente, tutti hanno sfogliato il Bravo.
1: I lettori ci mandano anche le foto.
0: Dolly.
1: Oh, oddio, sto guardando la copertina di Dolly, ragazzi.
0: Guarda il titolo, Moda, ritorna il jeans. Bellissimo, che carini. Bello, bello, ci piace.
1: Va bene, sentite, torna il jeans e torniamo anche noi adesso. Siamo proprio
0: Maxi
1: nel...
0: Maxi B torna, anche.
1: Sì, noi torniamo domani, volevo dire.
0: Sì, esatto.
1: Vabbè, Maxi B, ovvio, chi vi accompagnerà per le prossime 3 ore prima di tornare tra le mie grinfie.
0: È pronto, lo vedo carico.
1: Sì.
0: Lo vedo carico, comunque.

0: Il Bravo, me lo ricordo. E mi ricordo anche che per finire un romanzo, che a fine pagina c'erano sempre dei pezzetti di romanzo, andavano settimane e dovevi stare attento a prenderlo tutte le settimane per sapere come andava a finire.
1: L'attesa.
2: Ah no, pensavo ci fosse un altro messaggio.
0: Un caro saluto a tutte e due.
2: Amore, ciao. Quindi in pratica ti creavano un'addiction. Sì. Cioè tu, mi ricordo quelle
1: un
2: robe.
1: Un po' come le stagioni televisive, no? Vedevi Beverly Hills, dovevi aspettare la puntata successiva, Friends pure.
2: Un po' come quando collezionavi in edicola, ti vendevano dei numeri con tipo componi anche tu il corpo umano.
1: Ah certo.
2: Le ricordate, se ti perdevi il momento in cui c'era il cuore,
1: ciao.
2: Ciccio pasticcio che componevi era senza cuore, ecco.
1: Marghi, noi il cuore speriamo di avervelo fatto battere in questa mattinata. Torniamo domani?
2: Domani dal 9 a mezzogiorno.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3.
1: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
2: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
3: Ah, la so. Il traffico.
2: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
3: Ah, la so. Il tramonto.
2: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
3: E vabbè, ma così è troppo facile.
2: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
3: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
2: Chiamala Trapletti pittori.
4: Ciao Marco, tutto bene?
5: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
4: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
6: Carrozzeria Cell System.
5: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
6: Cell System.
7: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.
9: Attualità e benessere. Farmacie Spazio Salute.
10: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
11: Dal 31 agosto, dalle 10 a mezzogiorno, ci saranno appuntamenti che continueranno a farti compagnia. 2 ore di musica e buon umore ti accompagneranno fino alla pausa pranzo. Let's go! Accendi il nuovo suono di Radio 3.
12: Pochi secondi a mezzogiorno.
11: Ticino News, giorno.
13: La significativa riduzione del sostegno pubblico spinge Usi e Supsi a correre ai ripari e fra le misure adottate c'è anche un aumento delle tasse semestrali.
14: Si è aperto il processo per la morte di 8 escursionisti travolti dalla frana staccatasi 9 anni fa dal Pizzo Cengalo in Val Bregaglia. 5 persone dovranno rispondere di omicidio colposo plurimo.
13: Un'annata incredibile con frequenze fino a 3.000 persone, traccia così il bilancio dell'edizione 2026 di Lugano Marittima. Il capo di Castero Eventi Roberto Badaracco, per il futuro si riflette su una gestione dei flussi.
14: Meteo oggi abbastanza soleggiato, dal tardo pomeriggio addensamento della nuvolosità e in serata e nella notte rovesci o temporali sul Ticino centro meridionale a tratti anche intensi, massime sui 27 gradi.
13: Lunedì 24 agosto, buongiorno e ben ritrovati con Ticino News Giorno, al microfono Giorgio Doninelli, a mio fianco lo avete sentito Robert Kretschmar, ciao Robert.
14: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
13: In apertura, lo avete sentito dai titoli, l'Università della Svizzera Italiana e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana che hanno deciso di aumentare le rispettive rette universitarie. Nel primo caso non era mai successo in 30 anni di storia. La tassa semestrale per i programmi di bachelor e master dell'USI ammonterà a 5.000 franchi, ridotti a 2.000 per studenti svizzeri o domiciliati in Svizzera. Alla SUPSI, invece, dopo 15 anni di rette stabili, gli studenti residenti pagheranno 1.000 franchi a semestre, i non residenti 2.000, una decisione che il direttore generale Franco Gervasoni, raggiunto da Filippo Susli, motiva così.
15: La decisione naturalmente sofferta si basa sulle recenti decisioni politiche a livello federale e cantonale di riduzione del contributo pubblico alle scuole universitarie. L'impatto di queste decisioni per la SUPSI a regime è stimato attorno ai 5-6 milioni di franchi. Una delle misure che abbiamo deciso di adottare è l'aumento delle tasse, che permette in parte di compensare questa riduzione del contributo pubblico.
16: Avete mantenuto la distinzione tra studenti residenti e non residenti. Il cantone da parte sua invitava ad aumentare solo quella per i non residenti. Perché questa scelta?
15: Ma è stata una decisione del nostro consiglio, che ricordo è l'organo competente per definire le tasse semestrali, da un lato per una ragione di equità tra la nostra popolazione studentesca e dall'altro per raggiungere effettivamente gli obiettivi finanziari che ci siamo proposti con questa misura.
14: Il 27 settembre si voterà sull'iniziativa sulla neutralità, che chiede di scrivere nella Costituzione federale una definizione rigida e permanente di neutralità, vietando quindi alla Svizzera di aderire ad alleanze militari, di partecipare a conflitti tra stati terzi e di imporre sanzioni economiche ai paesi belligeranti. Oggi a Lugano è sceso in campo il comitato promotore, capitanato dal consigliere agli stati, nonché neopresidente ad interim dell'UDC cantonale Marco Chiesa. Sentiamo alcune delle sue argomentazioni.
17: Negli anni il concetto e il valore della neutralità svizzera è stato assolutamente strapazzato. Siamo partiti da una neutralità attiva di Michelin Calmiré, poi siamo passati a una neutralità cooperativa del consigliere federale Ignazio Cassis. Beh, una neutralità flessibile, ma se è flessibile non è credibile. Noi giochiamo un ruolo in questo mondo che è quello di mediatore, dei buoni uffici, dei aiuti umanitari, beh, e dobbiamo poterlo rendere e farlo rimanere unico. Questo è la Svizzera, questo è quello che possiamo fare.

0: fare oggi e anche in futuro. Non esiste una neutralità morale, ognuno di noi ha un suo giudizio, ma può esistere e deve esistere una neutralità di un paese che va nell'ottica di poter trovare appunto un momento, un posto, un luogo delle istituzioni in cui riuscire a discutere di pace.
1: Nei Grigioni si è aperto questa mattina il processo per la frana del Pizzo Cengalo, un processo tanto eccezionale per la giustizia svizzera quanto atteso per le sue possibili conseguenze. Samuele Quadri.
2: A partire da oggi e verosimilmente fino a mercoledì, a Pontresina 5 persone devono rispondere di omicidio colposo plurimo per la frana che il 23 agosto 2017 travolse e uccise 8 escursionisti in Val Bondasca. Sul banco degli imputati ci sono 2 funzionari dell'Ufficio Cantonale Foreste e Pericoli Naturali, un geologo esterno e 2 rappresentanti del comune di Bregaglia, fra cui l'allora sindaca e attuale consigliera nazionale Anna Giacometti. Secondo la procura, le numerose avvisaglie avrebbero dovuto portare alla chiusura della Val Bondasca, un percorso penale che rimane una rarità in Svizzera, sia per il percorso giudiziario che lo ha preceduto, durato 9 anni, sia perché l'ultimo dibattimento che ha visto coinvolte autorità comunali o cantonali a seguito di un evento naturale risale a oltre 20 anni fa. È un processo che potrebbe avere conseguenze che vanno oltre il singolo caso. Secondo l'avvocata specializzata in incendi di montagna Rael Müller, un'eventuale condanna di persone chiamate a prendere decisioni pubbliche sulla gestione dei pericoli naturali potrebbe aumentare la prudenza, ma anche il timore di assumersi determinate responsabilità.
3: Processo che è oggi iniziato con l'interrogatorio dei 5 imputati. L'allora sindaca Anna Giacometti ha risposto a diverse domande, sottolineando più volte di non essere stata coinvolta nella valutazione dei rischi, né di essere a conoscenza della raccomandazione di chiudere la Val Bondasca formulata il 10 agosto dal geologo esterno. Uno dei 2 funzionari dell'Ufficio Cantonale Foreste e Pericoli Naturali ha fornito una breve dichiarazione. Tutti gli altri si sono invece rifiutati di rispondere alle domande del tribunale.
1: Dalla Bregaglia alla Val Calanca, ancora isolata in seguito alle colate detritiche causate dal maltempo degli scorsi giorni, ieri è proseguita la ripulitura del materiale instabile sui pendii tra Molina e Arvigo, un isolamento che sta avendo ripercussioni anche sull'insegnamento. La scuola dell'infanzia e l'elementare di Castaneda hanno rinviato l'apertura dell'anno scolastico fino a nuovo avviso. Per gli allievi delle medie che frequentano le scuole a Rovereto o Mesocco verrà invece disposto un servizio di trasporto in elicottero.
3: Si è chiusa dopo 3 mesi anche l'edizione 2026 di Lugano Marittima. Da frequenze nei fine settimana fino a 3.000 persone, a problemi di sicurezza, alle proteste per i divieti, è stato un anno anche turbolento. Per un bilancio abbiamo raggiunto il vice sindaco e capodicastero eventi Roberto Badaracco.
4: Tutto sommato è stata una delle annate più frequentate, più belle, nel senso che c'è stata, come è stato detto, una frequentazione incredibile. Subito dall'apertura del 21 maggio c'è stata una marea di gente che ha quasi preso d'assalto questo luogo e inizialmente ci hanno provocato quei problemi di gestione di sicurezza con qualche episodio andato oltre il passabile. Ma poi adattando delle misure anche che forse all'inizio potevano sembrare un pochettino severe, tutto è andato migliorando, noi le abbiamo adeguate man mano queste misure che si svolgeva l'evento e possiamo dire tranquillamente che tutto si è svolto con molta tranquillità. È sicuramente un evento che per un esercente è un evento clou dell'anno, con queste frequenze abbiamo avuto addirittura durante il weekend delle frequenze di 3.000 persone, è veramente tanto, si pensa per un luogo, anzi il problema qualcuno ci ha anche detto forse dovete cominciare a gestire anche i flussi perché se no c'è troppa gente. Ecco, queste forse saranno delle riflessioni che facciamo per la prossima edizione dell'anno prossimo, come gestire meglio tutto, come non avere problemi di sicurezza ovviamente, come rendere sicuro questo luogo che è un luogo favola della città di Lugano.
1: L'infotraffico. Via Suisse segnala 4 km di colonna in direzione del Ticino con attese di circa 40 minuti. Parliamo evidentemente della situazione alla Galleria del San Gottardo. 3 invece chilometri in direzione opposta con attese di circa 30 minuti. Si informa inoltre che la strada del Passo è chiusa tra Motto Bartola e l'Ospizio in entrambe le direzioni per problemi tecnici. Non è dunque possibile utilizzare la strada del Passo come percorso alternativo. Infine,

Non è la siesta ed è questo il contenitore che mi vede protagonista almeno da oggi fino a giovedì. Buongiorno e buon appetito, Maxi B al microfono appunto a partire da adesso. Dai, 3 ore da trascorrere insieme. La prima cosa che mi viene in mente è: siete dei viziatoni come il sottoscritto? Guarda, voglio farlo vedere visto che siamo anche in TV. Guarda, perché non tutti sono così fortunati. È vero che la fortuna durerà questa settimana, perché poi dalla prossima dovrò ricominciare a prepararmi il pranzo da solo. Però tiro fuori e Morbio, la mia compagna, mi ha preparato questa specie di bento giapponese con dentro insalata con tutte le sue cosine, il condimento, il pane. E è bello essere viziati ogni tanto. Quindi grazie a chi prepara il pranzo a qualcun altro che poi ne usufruirà. Vogliamo dirlo? Scusami, uno ci pensa e deve anche ringraziare. Invece saluto il mio amico Anthony che dice: io quando ti ascolto in questo periodo dove insomma è bel tempo ti ascolto in macchina, perché la mia pausa per il pranzo la passo in auto, poi faccio una passeggiatina e poi torno in ufficio. E qui mi viene l'altra domanda: chi sta pranzando magari in auto, comunque fuori dall'ufficio, comunque in una mensa, e intanto ci ascolta? Vediamo di fare questo censimento e poi vediamo anche chi sta pranzando a casa e poi che cosa, insomma. Siete così portati anche a mandare le vostre foto, visto che poi possiamo divulgarle anche su Teleticino, perché siamo in diretta anche in TV. La musica è importante, non solo quello che bla bla bla parla. E la musica bella la trovate qui, esattamente qui. Ci sono i Dire Straits, buon appetito, buon pome.

0: lasciamola quasi sfumare perché non puoi toccarla sta canzone.
1: È la mia dolce metà. Quando fa l'orario continuato, gli preparo il pranzo, altrimenti la ciambella per fare lo spuntino in pausa al lavoro.
0: Brava, brava Simona, che bello però, no? Per la mia dolce metà, ma ci sta, e guarda che è un compito che viene sottovalutato, lo dico a chi così usufruisce, no, del pranzo preparato da altri. Ogni tanto ringraziare ci sta, anzi quasi sempre, tutti i giorni, perché bisogna comunque capire che dietro c'è anche dell'amore nel preparare. Io lo vedo. Poi Dire Straits alla radio, oggi è una grande giornata, scrive Jody. È vero, loro immortali per quella chitarra, infatti l'ho fatta andare fino alla fine perché volevo evitare qualche commento tipo non mi puoi tagliare il finale, giustamente. Poi vediamo un po', Mariuccia manda una bella foto che ho anche girato in TV, c'è del formaggio in un piatto. Sai che non capisco se è zucca o sono delle carote, comunque in un altro piatto, dell'avocado, molta verdura che fa tanto bene. Bravi, giusto. Non si taglia la solo di Mark Knopfler, non l'ho tagliata, non, così è in radio, ragazzi, non ho toccato niente, proprio nulla, ho aspettato che andasse giù, è proprio il taglio della radio, io in questo caso non c'entro. Poi un saluto a Davidone, o Daviduan come lo chiamo io, perché è entrato proprio in studio e dice adesso faccio come fanno gli ascoltatori, vado fuori, mi mangio qualcosina, intanto ti ascolto e poi riprendiamo a manipolare il nuovo studio, perché la radio sta cambiando un po' la sua veste. Poi un saluto a Sara invece, che mostra un bel trancio di pizza, nessuno me l'ha preparato, me lo sono comprato da sola, però ti ascolto in auto almeno fin quando c'è bel tempo, perché molti di voi scrivono a volte si mangia anche davanti alla scrivania, davanti al computer, non si stacca nemmeno in quel senso, invece la bella stagione vi aiuta, come dire, almeno a cambiare posto, anche che poi sia in auto, magari non tutti vanno al ristorante, però almeno cambia un attimino, no? La bella stagione, ecco, aiuta in questo senso, soprattutto se non è un caldo super torrido. 079 449 9537, il numero di WhatsApp, continuate a scrivere cosa state mangiando, dove siete mentre mangiate, anche voi usufruite dell'auto, comunque di posti all'esterno, al di fuori del cantiere, al di fuori dell'ufficio, fatemelo sapere, ma anche per il traffico magari dopo diamo un'occhiata. Ma prima Barry Can Swing con Dance Dance Dance.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: E allora, prima di concederci una piccola pausa, almeno per quanto riguarda la pubblicità, e quando dico piccola è veramente cose di un minuto al massimo, ma soprattutto volevo leggere i vostri messaggi. Allora, intanto c'è qualcuno che sta facendo il pane proprio da zero, mi ha mandato le foto, dopo le giro anche su Teleticino, e devo dire che è uscita, come si chiama questa? Una corona? Sai, sono quei panini che poi tu stacchi uno a uno, ma in realtà formano una coroncina bellissima. Poi altro pane, insomma, tanto pane. Bene, bene, un abbraccio. La Monica, poi la Vani, che saluto e abbraccio calorosamente. Sta mangiando in auto, vedi, una dei tanti che mangia in auto, un bretzel. E in questo caso un bretzel semplice, salato. Però io ricordo ad esempio quelli di Lucerna, ma so che ci sono anche dalle nostre parti, ma ho quel ricordo lì con dentro il formaggio, il prosciutto, di tutto. I bretzel per la vita, mi piacciono proprio. Poi vediamo un po', qualcuno dice, beh, ma che supa, sempre in magazzino, il pranzo, insalata, uova e bresaola, sì sì dai, buon appetito da Gertrude. E vabbè, oh, insomma, uno deve accontentarsi anche di quello che ha a disposizione. Beh, sono contento, però dai, almeno ci siamo scambiati un po' un momento che rimane un po' nell'ombra, cioè quello del pranzo. Come detto, un po' di pubblicità e poi c'è quel figaccione, lasciatemelo dire, di Bruno Mars.
1: Questa è Radio 3, Radio 3, Radio 3. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
2: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
1: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
3: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
4: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
5: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
6: dal vostro partner Toyota del Luganese.
7: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno, con gli chef che cucineranno dal vivo, e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete sino al 10 settembre la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
8: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.

l'hai detto. Sì, l'avevi già detto. Bruno, bravo, bravo. Quando ero il tuo uomo. E poi descrive tutta una serie di situazioni che, insomma, sapere l'inglese un po' ti ci puoi anche ritrovare. Stavamo parlando di cibo, mi è piaciuto tra tanti messaggi, adesso senza parlarvi per forza di cibo tutta l'ora, però mi è piaciuto questo, tanto per chiudere, dove c'è Antonio che dice: io dal Covid ho iniziato con lo smart working, quindi lavorare da casa, prima no, quindi era mia moglie che preparava il pranzo, preparava. Ora le cose si sono invertite perché io ho continuato, malgrado sia finito il Covid e per fortuna, a lavorare da casa. La mia azienda mi consente di lavorare da casa. Adesso mi occupo io soprattutto del pranzo, dove tra l'altro abbiamo anche un bimbo, e quindi dice: forse prima non ringraziavo abbastanza perché ora capisco il lavoro che c'è dietro. Vedi, però bravo che ora, insomma, visto che sei già in loco, magari questo è un aiuto sicuramente importante, invece prima ci pensava qualcun altro. Grazie ancora per il benvenuto. Sì, questa settimana sarò da mezzogiorno e 10, perché poi c'è il blocco informativo di mezzogiorno che è bello intenso, e poi fino alle 15, e quindi niente, ecco questo, fino a giovedì, perché poi venerdì così mandato un recupero e quindi me la godrò a casa in attesa di iniziare il nuovo programma. E qui arrivano le domande, quelle più insistenti: ma allora vi hanno confermato? Ma allora chi sono i due di troppo? Ma allora aspettare, non sono il direttore, io sono un ingranaggio, un piccolo ingranaggio tra l'altro. A momento debito saprete tutto. Intanto Of Monster and Men, Little Talks.

0: Sure.
1: Quanta delicatezza in questa Little Talks. Allora, intanto andiamo ad ascoltare i vostri messaggi vocali. Devo anche imparare quale sia il tasto giusto, ma lo trovo, eccolo qua. Vai.
2: Buongiorno, grande Max. Ma qualche vocina stamattina alla radio ha detto che ci sarà
1: non
2: un
1: dirlo,
2: trio
1: non dirlo,
2: al mattino
1: non dirlo.
2: Con Maxi B.
1: Aia, lo dice.
2: La Marghe.
1: No, no, ti muto, non lo voglio che lo dici, anche se è già andato. No, no.
2: Michael Casino.
1: No!
2: Buona giornata, un abbraccio buona da giornata. Massimo.
1: Ciao Massimo, ciao, volevo. Vabbè, non è detto, non fidatevi sempre di tutto quello che sentite in radio. Qualcosina può essere travisato. Non dico più niente, passiamo oltre. Allora, visto che c'è questa fase informativa di mezzogiorno, io sono un pelino in ritardo e quindi devo aggiustare un po' il tiro, però facciamo così, perché poi vorrei anche raccontarvi qualcosa di un po' succulento che è successo, e insomma tenerci un po' su il morale, e con perché quando gli altri combinano delle cose assurde tu dici beh, ma alla fine io non è che sono poi così messo male, capisci? Ti tiene alto il morale in quel senso. Allora, gli 883 con gli anni, credo che no, piaccia a tutti, vada bene a tutti. Poi andiamo in pubblico città, così siamo in orario, poi ci sono i Queen, senti che musica, e poi dai, chiacchieriamo un po', perché qualcosa è successo nel mondo su cui disquisire. Chi non la canta? Ah, ma chi non la canta?

0: grande classico della musica italiana, tra l'altro l'ho scoperto perché poi ho partecipato a un matrimonio sabato, ho scoperto che lui è incluso dentro nelle baby dance, cioè è così famoso da piacere anche ai bambini piccoli. Hanno ucciso l'uomo ragno, lo chiamano "Fammi sentire la canzone di Spider-Man" e vogliono quella, cioè è incredibile. Max Pezzali in questo caso era con gli 883. Allora vi do un'infarinata anche abbastanza lunga sul traffico, ma è doverosa visto che qualcuno chiede lumi. Allora vediamo un po', siamo sulla A2 siamo sulla frontiera tra Chiasso Brogeda e Chiasso Centro, in entrambe le direzioni pericolo persone sulla strada, attenzione. Segnaliamo che la A13 è stata chiusa tra Pian San Giacomo e la galleria del San Bernardino in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Sempre sulla 13 anche la galleria del Cantonaccio tra Ascona e Porto Ronco in entrambe le direzioni è chiusa a causa di un veicolo in avaria. Sulla A2 al portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Amsteg con attese di circa 40 minuti in direzione del Ticino, mentre al portale sud, cioè che dal Ticino porta in Svizzera interna, le code sono di 3 km da Quinto con attese di circa 30 minuti. Le entrate autostradali di Göschen e Nairolo sono chiuse in direzione della galleria. Vi informiamo che la strada del Passo è chiusa tra Motto Bartola e l'ospizio in entrambe le direzioni per problemi tecnici, non si potrà dunque utilizzare il passo del San Gottardo come percorso alternativo. Ecco, queste sono le segnalazioni, ovviamente ce ne fossero altre, vogliamo aiutare tutti quanti, fatelo allo 079 449 9537.
1: Questa è Radio 3i, telesuona Radio 3i. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: Sabato 5 e domenica 6 settembre Splash Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.
4: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
5: Nei fiumi la portata dell'acqua può aumentare all'improvviso, anche con il bel tempo.
6: Fai scelte consapevoli, non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
7: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
8: Amore, mi compri una nuova cucina?
9: Fatto.
8: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
9: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

883, ecco un altro classico questa volta. In lingua inglese, questo è un po' il timbro della musica firmata da Radio 3. Maxi B al microfono ancora, buon pome, buon appetito per chi magari si fosse messo a tavola solo ora. Sono le 12:49 minuti, insieme staremo fino alle 15 per questa settimana, da oggi fino a giovedì. Allora, intanto aggiornamento traffico, perché è arrivato un nuovo tic da parte di Via Swiss, Ascona e Moscia in entrambe le direzioni, problemi di traffico, veicolo in avaria. Poi qualcuno chiedeva ancora lumi per quanto riguarda Pian San Giacomo. Sì, tra Pian San Giacomo e la galleria del San Bernardino in entrambe le direzioni, qui strada chiusa, veicolo in avaria, deviazione in corso, quindi insomma rimanete in contatto. Poi sicuramente una cosa su cui disquisire è gli ultimi acquisti legati alla scuola, perché anche gli studenti di qualsiasi tipo hanno ancora questa settimana per godersela, tra virgolette. Chi non ha fatto i compiti deve chiudere, chi non ha l'astuccio deve andarlo a prendere. Insomma, mi stanno scrivendo un po' di genitori, magari voi siete tra quelli. Cosa vi manca? Cosa vi manca? Io ho visto uno spaccio internazionale di zaini che non avevo mai visto, tra nonne, nonni, mamme. Ti do quello di mio figlio, non l'ha mai toccato perché a lui piaceva quell'altro. Insomma, ho visto delle cose incredibili, ma vedo appunto Anna che scrive: oggi acquisti folli per riuscire così a portarsi al passo con la scuola, perché sai, sembra che hai tanto tanto tempo, ma i 2 mesi di pausa poi passano veramente in un lampo. Allora, dopo 2 classici, abbiamo detto gli 883 con gli anni e i Queen con The Show Must Go On, giusto anche deliziarci con la nuova musica, e il nuovo singolo di Olivia Dean si chiama Baby Steps.

0: Olivia Dean, Baby Steps, nuovo singolo, è giusto anche dare un'occhiata alle super novità, questo è anche un po' il compito delle radio. Allora, qualcuno scrive: Massima Sabato, che musica fai a Campione? Ci fai ballare? Certo, musica anni 80 e 90, io sono stato proprio chiamato per rimanere in quelle due decadi, lo faremo, grandi classici, spero anche di farvi cantare, non solo ballare, ci mancherebbe. Vi ricordo, Radio 3 sarà impegnata proprio il 29 agosto a Piazzale Roma, Campione Italia, è gratuito, il DJ sarà il sottoscritto, quindi Maxi B in console, cerchiamo di divertirci e salutare, diciamo, l'estate in modo appropriato. Poi c'è Miki che dice: buona giornata a tutti voi da Maggia, c'è inquadrato un elicottero. Miki, lo so che non ti sposti se non c'è l'elicottero. Quando amici dicono devi andare in bagno, non devi tenerla, lei chiama l'elicottero, sì, dalla sala al bagno, solo in elicottero. Certa gente è veramente viziata, eh? No, salutiamo Miki, bello Maggia, poi vedo anche un bel cielo con delle belle nuvole, insomma il bel tempo rimane, ma la temperatura rimane piacevole, dai, almeno per quanto riguarda oggi. Noi siamo arrivati al termine della prima ora, che ora non è perché viene un po' smangiucchiata dall'informazione, però ne abbiamo altre due. Maxi B al microfono con voi qui su Radio 3 fino alle 15.
1: Questa è Radio 3. Telesuona. Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mindrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mindrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.

0: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
1: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: Vivi un'esperienza di guida entusiasmante con Honda Prelude, il nuovo coupé sportivo dall'anima ibrida. Guida reattiva e un propulsore intelligente progettato per regalarti emozioni. Tuo con 8 anni di garanzia, premio fino a 2000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
4: Dal 31 agosto il buongiorno avrà il profumo di Moka. Dalle 6 alle 7 Ruben Bassi ti accompagnerà con musica, energia e buon umore per iniziare la giornata con il piede giusto. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
5: Due minuti alle 13.
4: Ticino News.
6: Ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Dopo un 2025 molto complicato, il settore tecnologico svizzero rialza la testa, ma la ripresa è fragile, avverte oggi l'associazione di settore SwissMem. I dettagli con Robert Kretschmar.
7: Aumentano le commesse, il fatturato e le esportazioni. È un primo semestre in ripresa, quello del 2026, per quanto riguarda il settore tecnologico elvetico. Lo ricordiamo, l'industria del comparto metalmeccanico ed elettrotecnico ha alle spalle un anno difficile. Il 2025 è stato infatti caratterizzato da dazi elevati imposti dagli Stati Uniti e da mercati di esportazione deboli. Questa prima parte del 2026 in ripresa porta però del cauto ottimismo. Tuttavia, avverte oggi l'associazione di categoria SwissMem, i rischi non mancano. La situazione è infatti ancora fragile e sta già perdendo slancio. Inoltre, la ripresa è trainata in particolar modo dalle grandi imprese. Per le PMI, infatti, il fatturato ha invece subito un calo. Occhi al futuro, le aspettative delle imprese per i prossimi 12 mesi lasciano sperare in un'ulteriore crescita. Al contempo, i rischi geopolitici, l'aumento dei dazi statunitensi e gli ostacoli di politica interna minacciano di soffocare questa ripresa.
6: Il Consiglio di Stato ticinese ha approvato nelle scorse settimane e presentato oggi la pianificazione 2026-2029 delle strutture e dei servizi per invalidi adulti. Il documento definisce gli indirizzi strategici e le priorità di sviluppo del settore della disabilità per il prossimo quadriennio. Sul piano quantitativo è previsto il rafforzamento delle strutture già presenti con la realizzazione di 60 nuovi posti suddivisi fra presa a carico diurna, notturna e completa. Sul piano qualitativo, il documento dedica particolare attenzione ai disturbi dello spettro autistico e al fenomeno dell'invecchiamento delle persone con disabilità. Si è concluso invece il programma speciale della Confederazione per il risanamento energetico completo di abitazioni di utilità pubblica. Il progetto ha permesso di abbattere di tre quarti il fabbisogno energetico dei circa 2.500 edifici risanati, risparmiando così oltre 2.600 tonnellate di CO2 all'anno. Lo riporta in una nota odierna l'Ufficio Federale delle Abitazioni, secondo il quale tale risparmio corrisponde al fabbisogno energetico medio di 5.300 famiglie. In chiusura è deceduto l'imprenditore tedesco Klaus Michael Kühne, il miliardario si è spento questa notte all'età di 89 anni, lo ha annunciato il colosso logistico Kühne und Nagel, quotato alla borsa di Zurigo, di cui Kühne era membro del consiglio di amministrazione e azionista di maggioranza. Non avendo figli o diretti eredi, il suo patrimonio, stimato dalla rivista Bilance tra 21 e 22 miliardi di franchi, dovrebbe confluire nella fondazione da lui istituita.
4: L'infotraffico.
6: Via Swiss segnala che la A13 è chiusa tra Pian San Giacomo e la Galleria del San Bernardino, è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. La situazione a San Gottardo poi vede 5 km di colonna e attese di 50 minuti in direzione del Ticino. In direzione di Lucerna invece i chilometri di colonna sono 4 con attese di circa 40 minuti. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse al traffico. Informiamo poi inoltre che la strada del passo è chiusa fino alle 14 tra Motto Bartola e l'Ospizio in entrambe le direzioni per problemi tecnici. Non è dunque possibile utilizzare la strada del passo come percorso alternativo all'autostrada. Infine ricordiamo che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è sempre chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana.

0: fino alla fine. Perché? Perché è un momento importante. Intanto buongiorno Luca Ventura.
1: Buongiorno, buongiorno Maxi.
0: È un momento importante perché se ne è parlato, io ero in vacanza, mi ero tempestato di richieste, chi sono, chi non sono. Sto parlando dei due di troppo ed è uscito, credo, a livello proprio mondiale.
1: L'abbiamo detto, sì, Obama è tornato tra l'altro dalle ferie e ha detto: senti Trump, non lo fai tu, lo faccio io perché
0: l'annuncio.
1: Io sono più elegante, più stiloso, e i due di troppo li abbiamo annunciati sui social di Radio 3i.
0: Quindi in questo momento su tutti, cioè Facebook,
1: allora penso di sì, anche quelli nuovi che dovranno uscire,
0: c'è già tutto, lo c'è so già tutto. Inventatevi un nome, il Kühnfrüngen,
1: ci siamo. I due di Trumps.
0: Allora, i due di Trumps chi sono, cioè perché c'è questa coppia nuova? Intanto collochiamoli nel tempo senza dire ancora troppo, cioè quale orario faranno i due di troppo?
1: I due di troppo faranno dalle 13 alle 15.
0: Ah, quindi quell'orario bello,
1: quello da sonno, hai presente?
0: Sì. Lasciamo i cretini alla mattina a svegliarsi alle 5. Sì,
1: bravo. Andiamo... Che tra l'altro cretini non si sa neanche chi saranno.
0: No, non si sa, figurati. No, allora dalle 13 alle 15, mm-hmm, i due di troppo. Sì. Perché intanto il nome due di troppo? Senza dire chi sono.
1: Ma perché eravamo in tanti in esubero e quindi abbiamo messo due persone di troppo.
0: Dove li mettiamo questi?
1: Di troppo. E quindi li abbiamo collocati in quella fascia pomeridiana dove ci saranno un sacco di cose nuove, quindi giochi, ci sarà un'animazione differente e cerchiamo di rendere il pomeriggio, come si può dire, possiamo dirlo.
0: Juventino.
1: Sì. Interisti milanisti non li vogliamo.
0: Juventino. Zero. Tra l'altro ieri ho sofferto sul finale,
1: anch'io,
0: ragazzi. Ho detto, ma allora adesso una parentesi e dopo la chiudo subito, però scusa, un fuoriclasse come Conceição, un fuoriclasse come Colomouani, sei davanti alla porta e me la spari a 300 metri alto.
1: Forse devi cambiare lavoro.
0: Ma veramente ti segherei le gambe fino alle caviglie.
1: Hai sentito cosa ha detto Spalletti?
0: No, non sono riuscito a sentire nulla dopo.
1: Vai a sentirtelo.
0: Non dirmi nulla, vado. Poi mi sono visto il Milan.
1: Carino.
0: Che invece, vabbè.
1: Forse un po' tosta come cosa da dire all'inizio, subito dopo la prima partita, però magari
0: ha fatto capire
1: per riportare il campanile al centro del villaggio.
0: Sì, perché comunque ha dominato, diciamocelo, fino a un tot ha dominato,
1: sì.
0: Ha giocato bene.
1: Benino,
0: dopo, vabbè, chiusa parentesi. Dai, vogliamo dire, anzi, coppia inedita nella storia o hanno già...
1: Allora, abbiamo già collaboricchiato qua e là, magari in estate, però è la forma ufficiale arriva adesso.
0: Sì. Allora, vogliamo dire chi sono i due di troppo? Sicuramente sono due speaker. Abbiamo detto dalle 13 alle 15, prego la presentazione a Luca Ventura.
1: Allora, c'è stato un momento di incertezza, no? Io e questo mio compagno non sapevamo se diventare giocatori di briscola o continuare a fare radio.
0: Certo.
1: C'è stato consigliato di continuare a fare radio e c'è stato consigliato di fare il pomeriggio.
0: Ah.
1: Il socio in questione è Danny Morandi.
0: Oh, quindi
1: Danny
0: Luca
1: Morandi,
0: Ventura, Danny,
1: sì,
0: Morandi sono i due di troppo. Perché lo stiamo dicendo? Perché già tutto ufficiale sui social, andate a trovarci,
1: sì.
0: Di Radio 3i, quindi non stiamo... Direttore, è tutto legale, ecco, prima che
1: tra l'altro
0: arrabbi.
1: Andrei a vederlo anche tu sui social e poi mi dirai, la seconda foto è un incontro di box che abbiamo fatto io e Danny.
0: Ok, voglio vederla.
1: Ha vinto lui.
0: È forte.
1: Grosso, poi sei, lui, sì, faceva palestra una volta.
0: Ex palestrato.
1: Sì.
0: Perché
1: sì,
0: adesso è un po' più smilzo il Danny, eh?
1: Tornerà. Secondo me sì.
0: Ho capito.
1: Lo faremo di nuovo.
0: Allora, intanto fateci sapere se la cosa vi stuzzica. Io vi dico, sono molto contento. Uno, perché li ammiro tutti e due.

0: arriva il quarto.
1: Ecco, se arriva al quarto è già fortunato. Luca, intanto buon lavoro, perché tu ci stai sistemando le sigle, tutto quello che è la parte musicale poi dell'anno lo fa Luca e lo sta rifinendo, non solo questa settimana, ma lo sta rifinendo questa settimana. Grazie, sì, Luca.
0: Grazie a te, Maxi. Poi ci risentiamo alle tre, perché
1: assolutamente,
0: sono in onda.
1: Assolutamente, in bocca al lupo per Due di Troppo.
0: Crepi.

tanta fiducia nei due di troppo. Bravi, fate bene, che bella coppia, Luca e Danny, giovani, belli spumeggianti. Poi vabbè, li conoscete, insomma, fanno parte della famiglia di Radio 3. Poi figurati, Danny Morandi ancora prima del sottoscritto, quindi insomma è veramente una bandiera assoluta. E quindi vi ricordo, due di troppo, questa nuova fascia proprio per quest'anno, dalle 13 alle 15, con Luca Ventura e Danny Morandi, o Danny Morandi e Luca Ventura, insomma, quello è indifferente. Tanti complimenti, li giro ovviamente ai ragazzi. C'era Luca che leggeva e sorrideva, perché giustamente, novità, un po' preoccupato. Poi tante prese in giro alla Juve, che insomma si è esordito con la vittoria, ma vabbè, tralasciamo il calcio, che poi dopo diventa tutto too much. Invece, parlando di genitori, mi ha colpito tanto questa storia, che mi sembra sia uscita proprio ieri, ma mi ha lasciato abbastanza basito, un po' perché parla del Giappone, e di solito si è abituati a un Giappone o ai giapponesi comunque molto legati ai propri piccoli, molto legati a tutto quello che è la family. Invece in questo caso strano. Vi racconto, c'è un papà, un figlio maggiore e un figlio minore. Il figlio minore, 7 anni, a un certo punto di questa camminata che stanno facendo insieme, che li sta portando verso la cima del Monte Fuji, quindi stiamo parlando di tanti tanti chilometri, di tante ore, verso i 2500 metri di altitudine, dice: papà, non ce la faccio più, sono stanco. Io mi metto nei panni del papà: peccato, non gliela famo, me lo carico oppure torniamo indietro, insomma, ci si riposa un po' e si torna indietro. Cosa ha fatto il papà? Figurati. Dice: ha preso una decisione drastica, ho fatto sedere il bambino su una panchina, lasciandogli soltanto qualche snack e una bibita analcolica. Ah, niente gin? Bene. Abbandonandolo per ore. L'uomo ha ordinato al piccolo di aspettarlo lì ed è sparito nella nebbia per continuare l'ascesa verso la vetta, un percorso che sarebbe durato circa 5 ore insieme al figlio maggiore. Il piano prevedeva di lasciarlo solo per un totale di 8 ore, cioè 7 anni, 8 ore da solo, ma manco in casa a sto punto, voglio dire. Vabbè, comunque il bambino, visibilmente spaventato e infreddolito, perché immaginatevi, siamo a 2500 metri d'altitudine dove il tempo cambia in un lampo. Per fortuna il bimbo è stato notato, perché si era nascosto, ma è stato notato da altre persone che hanno chiamato ovviamente i soccorsi e la polizia, e insieme alla polizia, che lo hanno rifocillato, coperte e quant'altro, hanno aspettato il papà, che fischiettando, tra l'altro, non so quale canzone, non so se la canzone giapponese o una classica nostra della musica popolare, veniva in giù con l'altro figlio, tra l'altro stremato anche lui, arrestato ancora prima di dire basta, arrestato. Vabbè, è una storia che fa capire, no, che anche essere genitori non è così evidente, non è così semplice. Però insomma, mi ha lasciato un po' così: lasci tuo figlio lì a metà montagna per 8 ore, torno, bimbo, gioca con le biglie, che ti tieni il tempo occupato. Tame Impala featuring Jenny, questo è Dracula, o come dicono loro, Dracula.

0: tra un Dracula e l'altro sulla storia appena raccontata di questo papà giapponese che vuole così percorrere tutto il Monte Fuji fino ad arrivare in cima a piedi con due ragazzi, uno sui 15 anni e uno invece molto giovane sui 7, che a metà, insomma, o a metà comunque a una certa, verso i 2500 metri d'altezza, dice: papi, non gliela faccio, gliel'ha detto così neanche in giapponese, mezzo romano, capito, gliela faccio, basta. Lui invece di dire vabbè, niente, rinunciamo, è una cosa che è nata già storta e torniamo indietro, no, dice: dai, ti lascio qui 8 ore con due snack, una cochina e mi aspetti, tanto cosa vuoi che sia a 2500 metri? E no, invece lui spaventato, come giusto che sia. I vostri commenti, papà da deprecario, poi su queste cose qua sono molto inflessibile, cioè per me bisogna rivedere un po' la custodia, secondo me, perché se fai una roba così sei pericoloso. Però ripeto, è una considerazione personale. Vi è mai successo magari di essere dimenticati? Non in questo senso, nel modo più, che ne so, sei a judo e la mamma ti arriva, che ne so, 20 minuti dopo, dice: scusami, mi sono dimenticata, pensavo che venisse il papà. Perché a me è capitato una volta a calcio, sono stato lì come un ciuccio per 20 minuti a aspettare, ma non è che me la son presa, c'erano gli altri compagni, l'allenatore mi ha aspettato, mia mamma aveva chiamato. Però insomma, può capitare. A qualcun altro è capitato questo, sentiamo.
1: Quando ero piccolo, sì, si usava avere nelle case l'angolo bar.
0: L'angolo
1: a me mi piaceva stare lì e giocare con le bottigliette che
0: vuote,
1: si praticamente, come si dice, si collezionavano.
0: Siccome
1: che dovevano andare via automaticamente, io mi sono messo lì a giocare con queste bottigliette e mi hanno lasciato lì,
0: dimenticato
1: lasciato
0: al bar
1: del bar, dell'angolo bar, e sono rimasto là. Però potevo anche ubriacarmi, guarda.
0: L'hai fatto? Questa è la domanda. L'hai fatto, genitori? Attenzione!
2: Sotomayor! Sempre allerta, ragazzi, sempre allerta,
3: Questa è Radio 3. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
1: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
3: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.

La produzione di Calvin Harris, mentre la voce è quella di Sam Smith, che non sbaglia una nota neanche a pagarlo. Complimenti a loro con questa canzone chiamata Promises. Allora, intanto andiamo a dare uno sguardo al traffico. A causa della presenza di un veicolo in avaria, la A13 è chiusa tra Pian San Giacomo e la Galleria del San Bernardino in direzione nord. Il traffico viene deviato sulla strada cantonale. Sulla A2 al portale nord della galleria invece del San Gottardo ci sono code ora di 5 km a partire da Amstein, con attese di circa 50 minuti / un'ora. In direzione del Ticino, al portale sud, le colonne invece sono di 4 km tra Quinto e diciamo Airolo. Insomma, le attese arrivano 40 minuti in direzione ovviamente di Lucerna. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Segnaliamo infine che la strada del passo del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni tra Motto Bartola e l'Ospizio. Poi invece ricordiamo che la strada della Calanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana. Infine, per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che la galleria del San Gottardo verrà chiusa durante la notte dalle 23 alle 5 fino al 28 di agosto, però per le serate che vanno da venerdì a domenica in quel caso saranno aperte. La galleria Vedeggio Cassarate a Lugano verrà chiusa per lavori dalle 21 alle 5 di mattina, parlo ovviamente di questa sera. Ci fossero altre situazioni da segnalare, fatelo, perché siamo in diretta, Maxi B al microfono fino alle 15 e poi via via tutto il palinsesto. 079 449 9537.

0: Ognuno ha gli ascoltatori che si merita, Maxi. Tu hai seminato tempesta ed è quello che ricevi, per forza. Senti un po', senti.
1: Uè, bagnino di Baywatch della spiaggia di Melide.
0: Con la tartaruga al contrario. Un saluto a voi, grazie.
2: Questa è Radio 3i, Telesuona. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
5: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fan Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
6: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business a soli 24 franchi 95 al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business, mica male.
7: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
8: Per Bacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Per Bacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

Secondo me a Jon Bon Jovi con questa Born to Be My Baby già ci piace, ma secondo me ogni volta che lo incontrano gli amici, quelli che hanno un po' di confidenza, ma sai che non dimostri l'età che hai? Sei un ragazzino, sempre giovane, sempre saltellante, e lui come tutti noi, un po' di ego ce l'abbiamo tutti, chissà come saltella di gioia. È bello quando ti dicono, ah ma va, non l'avrei mai detto, ti avrei dato 10 anni in meno, tutti noi un po' petto in fuori, beh certo, uno tra cremine, cremone e cremazze ci si prova già a piallarsi, poi quando si ha anche questa cosa di apparire un po' più giovani, certo è che poi arriva l'esagerazione. Come sempre vi porto in Brasile, dove una coppia ha accolto in casa quella che credeva essere una ragazzina di 12 anni, ok? Quindi dice, vogliamo adottare questa povera bimba, io ho visto la foto ed effettivamente i 12 li dimostrava tutti. In realtà era una gigantesca truffa. Stiamo parlando di una donna che si chiama Amanda Maria Sousa de Oliveira, e mi fermo qua perché gli altri 12 nomi è inutile elencarli, ha ingannato i genitori adottivi comportandosi proprio come una bambina di 10-12 anni, insomma più o meno lì, usando il biberon. Ma chi ha 12 anni usa ancora il biberon? Scusami, lo svezzamento, diamoci dentro. Comunque vabbè, usava anche il biberon, metti che così voleva apparire ancora più piccola, giocava con i peluche e alterava la voce per apparire tipo Calimero. Beh, a far crollare il castello di bugie sono stati alcuni comportamenti anomali notati dalla coppia. Credimi Amanda, anche il biberon a 12 era anomalo, ma soprattutto i documenti d'identità nascosti in giro per casa, dove veniva ovviamente elencate tutte le sue generalità, quelle vere. Beh, è saltato fuori che la ragazza è stata arrestata. Il tutto è avvenuto agli inizi di agosto, poi hanno fatto una perizia psichiatrica ed è stata dichiarata perfettamente in grado di intendere di volere, insomma voleva fregare queste due brave persone. È saltato fuori che voleva dimostrare di avere 12 anni, in realtà la nostra da Sousa Oliveira, conte de Figueroa, aveva 38 anni. Mazza!

Intanto voglio ringraziare i nostri tecnici che mentre va la canzone riescono a fare delle cose assurde. Bravi, bravi, che mi chiedevano il countdown, quanto manca, sono riusciti a cambiare una telecamera. Sono bravi. Qualcuno scrive: ma sono io l'unica sfortunata che ogni volta mi danno 10 anni in più? Ma va, gente che non capisce. Poi qualcun altro dice: è vero, io ho 40 anni, figlia di 21, e spesso ci dicono: siete sorelle. Non so se per fare i piaccioni, scrive, ma io sono contenta così. Lo so, lo so. Curtis Trigger con I Wonder Why. Questa è Radio 3.

0: I Wonder Why era il 1991, invece siamo nel 24 agosto 2026. Maxi B al microfono con voi fino alle 15. Questo ovviamente è Radio 3, rimanete con noi perché è arrivato il momento dell'informazione e quello non si può perdere.
1: Telesuona, questa è Radio 3, è Radio 3, Radio 3, Radio 3.
2: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
3: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen, veicoli commerciali.
5: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.

0: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno, con gli chef che cucineranno dal vivo, e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
1: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Amore, mi compri una nuova cucina?
3: Fatto.
2: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
3: Fatto.
4: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: per vivere la tua serata. Vivere la tua serata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Le 13:58.
2: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News.
3: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. Strutture e servizi per invalidi adulti. Il cantone delinea i prossimi passi da intraprendere a livello qualitativo e quantitativo. Giorgio Doninelli.
4: Il Consiglio di Stato ha approvato nelle scorse settimane e presentato oggi la pianificazione 2026-2029 delle strutture e dei servizi per invalidi adulti, documento che definisce gli indirizzi strategici e le priorità di sviluppo del settore della disabilità per il prossimo quadriennio. Sul piano quantitativo, per rispondere ai bisogni in un ambito in continua evoluzione, è previsto il rafforzamento delle strutture già presenti con la realizzazione di 60 nuovi posti suddivisi fra presa carico diurna, notturna e completa. Sul piano qualitativo, il documento dedica particolare attenzione ai disturbi dello spettro autistico e al fenomeno dell'invecchiamento delle persone con disabilità. Tra gli altri temi prioritari figura l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, con l'obiettivo di promuovere una sempre maggior autodeterminazione e inclusione sociale.
3: Navigazione sul Lago Maggiore, si muove anche il Parlamento. Oggi Tiziano Galeazzi ha infatti inoltrato un'interpellanza sulla gestione della linea Locarno-Tenero-Magadino, destinata a cambiare operatore dal dicembre 2026. Tuttavia c'è un ricorso in corso e secondo Galeazzi il cantone, seppur possa ordinare e finanziare il servizio, non può trasferire autonomamente a un'altra impresa il diritto di esercitare la navigazione. Il deputato chiede quindi al Consiglio di Stato di chiarire la base legale della sostituzione, di documentare il preavviso favorevole delle autorità federali e italiane e di garantire che la linea 351 non venga interrotta. Il Ministero Pubblico grigionese ha chiesto una pena pecuniaria sospesa per i 5 imputati accusati di omicidio colposo plurimo nel caso della frana del Pizzo Cengalo di 9 anni fa. La Procura ha evidenziato le differenti conclusioni fra la perizia esterna e quella degli imputati. Una frana di grosse dimensioni era da prevedere nel giro di pochi giorni, settimane oppure mesi? E questa è la domanda centrale a cui dovrà rispondere nei prossimi 3 giorni il Tribunale regionale Maloja, che in via eccezionale, lo ricordiamo, si riunisce nel centro congressi di Pontresina. Assumere robot umanoidi per affrontare la carenza di manodopera e il ricambio generazionale è la strada che sta percorrendo Mitsubishi. I dettagli con Samuele Quadri.
5: Mitsubishi Motors ha siglato un accordo con Highlanders, una startup dell'Università di Tokyo, per introdurre dei robot umanoidi a intelligenza artificiale nei propri stabilimenti. L'intesa, che risponde all'aggravarsi della carenza di manodopera in Giappone, ha l'obiettivo di usarli per catturare le conoscenze degli operai esperti in uscita e trasferirle alle nuove leve, facilitando il ricambio generazionale. Highlanders, fondata nel 2023, ha già realizzato il modello N, un umanoide per altezza e peso in grado di camminare, svolgere compiti manuali e interagire verbalmente. Mitsubishi prevede di avviare il progetto con alcune decine di unità. Non si tratta del primo salto nel settore automobilistico verso l'intelligenza artificiale e robotica. Ad esempio, Honda ha sviluppato una mano robotica assistita da IA per compiti di precisione, mentre Toyota sta sperimentando l'utilizzo di bracci robotici.
6: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
0: L'infotraffico.
3: A causa della presenza di un veicolo in avaria, la A13 è chiusa tra Pian San Giacomo e la Galleria del San Bernardino in direzione nord, con il traffico che viene deviato sulla strada cantonale. Per quanto riguarda la situazione al San Gottardo, sulla A2 al portale nord ci sono code di 5 km a partire da Amsteg, con attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud le colonne sono invece di 4 km da Quinto e le attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Un'altra segnalazione, attenzione tra Stabio e l'entrata nella 2 in entrambe le direzioni, quindi a Mendrisio, segnalato pericolo da parte di Via Suis per via di persone sulla strada. Inoltre un'ultima segnalazione tra Ascona e Moscia, in entrambe le direzioni ci sono problemi di traffico a causa di un veicolo in avaria.

In compagnia di Maxi B qui al microfono su Radio 3i, sono le 14:07, entriamo proprio nell'ultima tranche fino alle 15 per poi lasciare spazio a Luca Ventura che si occuperà sicuramente alla grande delle prossime 3 ore. Tra l'altro abbiamo dato la notizia che i due di troppo sono proprio Luca Ventura e Danny Morandi, lo posso dire visto che il tutto è già stato segnalato sui vari social della nostra radio, e quindi bene così. Poi volevo così riattaccarmi all'ultima notizia letta da Robert Kretschmar per quanto riguarda gli umanoidi, i robot, no? Ci sono le Olimpiadi degli Umanoidi che si stanno correndo, tra l'altro 2 giorni fa, era il 22 agosto, un robot ha proprio bruciato il record mondiale sui 100 metri, quello ancora detenuto dal giamaicano Usain Bolt, no? Il velocista, quello che ancora fa sognare tutti gli appassionati. Beh, il robot umanoide sviluppato dal produttore cinese di smartphone Honor ha corso i 100 metri in 9 secondi e 32, stracciando il record mondiale umano del grande appunto velocista giamaicano e abbassandolo di 26 centesimi. Non ho visto la gara, cioè non l'ho visto dal vivo, stavo guardando le fotografie. Tra l'altro corre senza testa, non ne ha bisogno lui, non ha il peso del cranio, ecco, quello è, magari è facilitato, tutto rosso, bello slanciato, figurati se lo facevano chiatto come il sottoscritto. È riuscito a battere il record, solo che poi una volta arrivato al traguardo non è riuscito a fermarsi, si è schiantato e si è scassato in 1000 pezzi. L'importante è vincere. Però non c'è solo la gara di velocità, ci sarà anche il salto in alto in queste Olimpiadi, sono varie, la mezza maratona, insomma ci sono varie cose. C'è da dire che il salto in alto ci hanno provato 26 robot umanoidi, solo 4 sono riusciti a fare dei salti validi, si vede che andavano un po' lunghi, insomma non riuscivano a concludere la cosa, e in quel caso, almeno da quello che leggo, nessun record è stato battuto, ma invece in velocità sì. Sarebbe così troppo futuristico fare la prova umano contro robot, ma uno contro l'altro, cioè non che uno, gli umani vanno con gli umani, cioè proprio fare la sfida, il più veloce della Terra e l'umano più veloce contro questo robot che credo appunto sia quello più

0: Notturni.
1: Comunque volevo ringraziare chi mi ha mandato il video. Scusate se non voglio ridere dei robot, ci mancherebbe altro, rispetto per tutti, però vederlo correre. E sembra uno che l'ha tenuta troppo e ormai è vita o morte per arrivare al bagno. Lo stile è quello, ragazzi, io l'ho visto, grazie davvero per avermi mandato il video, avrei fatto a meno, però è vero, mi ha strappato un sorriso e sì, mi scappa, per quello che ha battuto il record, scappava veramente. E poi, come detto, si è schiantato. Qualcuno ha scritto un messaggio che mi ha mandato un po' in crisi, ma poi mi sono fatto aiutare e ho trovato la risposta. Allora, Roberto dice: Maxi, se non si fosse schiantato a fine pista, sarebbe corretto calcolare il tempo, perché se un corridore si fa male mica gli tengono buono il record. In realtà io sono andato a vedere e ho detto: ma è sicura sta cosa? Allora, se il corridore, quello regolare, l'umano, ha completato regolarmente la gara, dice il regolamento, taglia il traguardo e il tempo è omologabile, il fatto che si faccia male dopo il traguardo non annulla il risultato. Nel caso dei 100 metri contano le condizioni fino al momento in cui si attraversa il traguardo, quindi partenza regolare, nessuna partenza falsa, corsia rispettata, non è che puoi viaggiare dove vuoi, e poi vento entro i limiti, eccetera, insomma quello che è da regolamento. Quindi per esempio l'atleta corre i 100 metri in 9,80, taglia il traguardo, 2 metri dopo cade, si frattura una gamba, il 9,80 rimane valido in realtà, quindi lo schianto subito dopo, ecco, non inficia quello che è il traguardo. Lo stile, lo dico ai cinesi che stanno così provando questi robot, è da rivedere, ragazzi. Va bene la velocità, un po' di stile, un po' di roba. Lì sembra veramente: levatevi perché devo correre al bagno, se no succede un patatrac. Comunque, record battuto alle Olimpiadi dei robot. Mi dispiace, Usain Bolt, non sei più il numero uno. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.

0: Questi sono i classici cori da stadio, quelli che poi tutto lo stadio, ovviamente Coldplay, è lì che suonano, non più nei piccoli club, e già pensano a questi finali, furbacchioni. 079-449-9537, vi rilascio il nostro punto contatto di WhatsApp, sempre collegato con la diretta, se ci fossero delle segnalazioni sul traffico. Ora andiamo in pubblicità e poi John Legend.
1: Questa è Radio 3 delle suore. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
2: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
1: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
1: No, troppo moscia, più convinta.
0: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
1: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
0: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
1: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
0: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
1: Dai, vi aspettiamo.
0: Per un bianco
1: o per un rosso.

La voce è inconfondibile perché è colma di quel velluto bello, quella di John Legend con questa All of Me. Tra l'altro, momento toccante che ho vissuto proprio sabato, proprio 2 giorni fa. Sabato sono stato invitato a un matrimonio molto bello in quel di Gudo. Vabbè, tutto era diviso tra Minusio e Gudo, una bellissima villa all'inizio, poi un agriturismo, insomma, le cose fatte molto bene, bella gente. Al momento del taglio della torta, la scelta è ricaduta proprio su questa All of Me, che devo dire di solito magari viene scelta come primo ballo, no? Primo ballo magari tra gli ospiti, il lento. Invece in questo caso un momento molto bello durante il taglio della torta. Non vi dico la golosité, era una di quelle a più piani, sai, separate, quindi in totale 5 torte sono andate tutte, non è rimasto niente, proprio le cavallette sono passate. Però era buona con dei cannoncini sopra, bello. Qualcuno di voi è in procinto di andare a un matrimonio o è appena stato? Perché dai, parliamoci chiaro, da maggio fino a settembre, insomma, sono i mesi più caldi, non solo di temperatura, ma anche a livello di matrimonio. Magari qualcuno di voi sta così preparandosi, deve andare ancora a comprare il vestito, oppure c'è appena stato e magari può confermare che quella di John Legend, questa All of Me, sia stata utilizzata in uno dei matrimoni a cui è stato invitato, perché è proprio un classico, un po' come Perfect di Ed Sheeran o Marry You di Bruno Mars. Ecco, sono quelle che ormai arrivano, anche i Coldplay sono molti usati. Questa qui di The Weeknd non lo so, non l'ho mai sentita, però secondo me ci starebbe proprio in sottofondo mentre pranzi. Si chiama Out of Time, The Weeknd a Radio 3.

Paola risponde al messaggio: dovete andare ad un matrimonio, sì, proprio il prossimo weekend. Tra l'altro per lei è il terzo quest'estate. Tra l'altro immagino con il caldo torrido, no? Ad esempio sabato c'era questa cerimonia civile sotto la stecca del sole perché non si poteva fare altro. Per fortuna tutti gli ospiti riuscivano a stare sotto delle belle piante, ma insomma chi officiava e chi così era, si doveva sposare, era proprio sotto la stecca del sole, sudatissimi. Immagino quest'estate le grondaie, non le grondate, le grondaie, tutti in pantaloncini corti. Tra l'altro Paola dice: questo sarà il matrimonio che preferisco perché molto alla mano, sarà come una cena, diciamo, tra amici, dice, perché gli ospiti non vogliono regali, non vogliono nulla, vogliono solo una bella grigliata. Saranno in riva piscina, quindi una bella piscina, immagino griglie che vanno tutto il giorno e via che si discute, magari qualcuno farà anche il bagno, presumo. Quindi un matrimonio molto alla mano, molto particolare. Non ne ho mai fatti di questo tipo, anche se devo dire in tanti mi dicono che è un po' il sogno ormai, no? Fare le cose non per forza giacca e cravatta, sabato tutti vestiti bene, tutti messi lì da gara. Invece in questo caso Paola tranquilla dice: questo sarà l'ultimo di questo, di quest'anno, e sarà proprio il più informale. Bello, bello, bello, bello. Qualcun altro invece ci dice: io come inizio, come ballo degli sposi, 3 anni fa ho scelto una canzone di casa nostra, quale ho deciso di farvela sentire. Grazie Samantha per così avermi dato uno spunto. I Gotthard con One Life, One Soul, una meraviglia.

0: Ciao, sempre bellissimo ascoltare la voce di Steve. Io sono reduce dal Riverside Festival a sentire i Gotthard e Crocus, quindi a sentire adesso la canzone commenta il weekend. Ciao.
1: Ciao Silvia, un abbraccione. Che bello però, vedi, una canzone come ti può riaprire ricordi anche recenti. Certo, come un weekend ad ascoltare i Gotthard. Ovvio, non c'è più la voce di Steve, però ecco, ci manca. Noi abbiamo la fortuna come radio e tutti noi, perché ha lasciato tantissime registrazioni, tra cui appunto One Life, One Soul. Poi vediamo un po'. Ciao carissimo, questi sono i vostri messaggi che arrivano allo 079 449 9537. È il numero di WhatsApp, memorizzatelo perché così potete aggiornarci, aggiornarvi e chiacchierare della qualunque. Di che qualcuno scrive: ciao carissimo, Giubiasco Stabio, come una lettera alla posta, un abbraccio. Bene, bene, bene, bene. Poi vediamo un po', qualcuno chiede per un'amica, non per se stesso: potete variare le canzoni di The Weeknd? Perché sono sempre le stesse. Io noto, me ne, io parlo per le mie fasce, c'è sempre qualcosa di diverso. Grande artista The Weeknd, se non lo conoscete andatevelo così a scovare, perché è davvero molto molto bravo. Poi, visto che qualcuno tirava in ballo il traffico, vediamo se ci sono aggiornamenti per quanto riguarda Via Swiss. Allora, Ascona e Moscia, in entrambe le direzioni problemi di traffico, ancora veicoli in avaria, permane questa segnalazione. E poi siamo sulla 2 direzione nord, tra Quinto e Airolo, il traffico è bloccato per 4 km. I ritardi raggiungono 40 minuti circa. La corsia preferenziale Cupra è aperta, però ricordo che è chiuso il raccordo autostradale ad Airolo, quello ovviamente in entrata. La musica prima di andare in pubblicità: Super Eevee con Miracle Worker.

0: che è un gruppo davvero particolare, non è una band normale, ma una super band nata nel 2009 come progetto musicale praticamente irripetibile, mettendo insieme alcuni artisti provenienti da mondi completamente diversi. Qualcuno avrà riconosciuto Mick Jagger, voce dei Rolling Stones, Dave Stewart, chitarra e produttore degli Eurythmics, poi Joe Stone, bravissima voce soul, e poi anche Damian Marley, voce reggae, figlio di Bob Marley, e poi A.R. Rahman, compositore indiano meraviglioso. Ecco, noi ce li siamo goduti in questo singolo dal titolo Miracle Worker.
1: Radio 3 d'estate. Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo da Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
2: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
3: Ehi, ma questa è davvero una panda?
4: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già

0: Bertoni Automobili ad Ascona.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash & Spati invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash & Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.
5: Radio 3i. Ogni emozione. Solo tua.

0: Si chiama Jewel questa canzone di Propaganda, era il 1985, tra l'altro Jewel mi è venuto subito in mente perché l'ho visto un po' di giorni fa, è lo stesso identico titolo del film Jewel, proprio si chiama così, del 1971, esordio per un lungometraggio come regista di Steven Spielberg. Steven Spielberg giovanissimo, ancora in zona università, già produce questo film, trama molto semplice, ruota attorno a Dennis, un commesso viaggiatore che attraversa la California alla guida della sua auto per incontrare un cliente e sulla strada viene così importunato, se vogliamo, da un camion che è condotto da un autista invisibile, cioè non si vede perché i vetri sono oscurati e la regia fa in modo che tu dentro vedi solo una sagoma, si capisce che è un omone gigantesco ma non capisci chi sia, e da lì si dipana tutto il film. Ovviamente si sorpassano, quell'altro si ferma, scende dalla macchina, litigano, poi non vi dico niente, comunque un esordio coi fiocchi, sappiate che poi ha inanellato una serie di successi incredibili, era proprio Propaganda con Jewel. Prima di salutarci, e sì, siamo già arrivati alla fine, I Pinguini, Tattici Nucleari, ricordi?
1: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

Io credo in te, è bello anche questo testo scritto dai Pinguini Tattici Nucleari. Noi invece siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, ci risentiamo e rivediamo, visto che siamo in diretta anche su Teleticino, domani a partire da mezzogiorno e una manciata di minuti fino ovviamente alle 15. Grazie davvero per la compagnia, io vi lascio con Gaia, il nuovo singolo si chiama Bossa Nostra. A domani da Maxi B è tutto, e poi ci sarà ovviamente Luca Ventura. Ciao!

0: l'estate di Radio 3.
1: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi. La scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
4: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
5: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
6: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
7: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
8: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
9: Buon pomeriggio, sono le 14.59.
10: Ticino News.
11: Buon pomeriggio da Samuele Quadri. Il 27 settembre si voterà sull'iniziativa sulla neutralità. Oggi a Lugano è sceso in campo il comitato promotore, capitanato dal consigliere nazionale nonché neopresidente ad interim dell'UDC cantonale Marco Chiesa. Sentiamo alcune delle sue argomentazioni.
12: Negli anni il concetto e il valore della neutralità svizzera è stato assolutamente strapazzato. Siamo partiti da una neutralità attiva di Michelin Calmiré, poi siamo passati a una neutralità cooperativa del consigliere federale Ignazio Cassis. Beh, una neutralità flessibile, ma se è flessibile non è credibile. Noi giochiamo un ruolo in questo mondo che è quello di mediatore, di buoni uffici, di aiuti umanitari, beh, e dobbiamo poterlo rendere e farlo rimanere unico. Questo è la Svizzera, questo è quello che possiamo fare oggi e anche in futuro. Non esiste una neutralità morale, ognuno di noi ha un suo giudizio, ma può esistere e deve esistere una neutralità di un paese che va nell'ottica di poter trovare appunto un momento, un posto, un luogo delle istituzioni in cui riuscire a discutere di pace.
11: Restiamo in Ticino. L'Università della Svizzera Italiana e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana hanno deciso di aumentare le rispettive rette universitarie. Nel primo caso la tassa semestrale per bachelor e master ammonterà a 5.000 franchi, 2.000 per gli studenti svizzeri. Alla SUPS invece gli studenti residenti pagheranno 1.000 franchi a semestre, i non residenti 2.000. Una decisione che il direttore generale Franco Gervasoni, raggiunto da Filippo Suisli, motiva così.
13: La decisione è naturalmente sofferta,
10: si basa sulle recenti decisioni politiche a livello federale e cantonale di riduzione del contributo pubblico alle scuole universitarie. L'impatto di queste decisioni per la SUPSI a regime è stimato attorno ai 5-6 milioni di franchi. Una delle misure che abbiamo deciso di adottare è l'aumento delle tasse, che permette in parte di compensare questa riduzione del contributo pubblico.
13: Avete mantenuto la distinzione tra studenti residenti e non residenti. Il cantone da parte sua invitava ad aumentare solo quella per i non residenti. Perché questa scelta?
10: Ma è stata una decisione del nostro consiglio, che ricordo è l'organo competente per definire le tasse semestrali, da un lato per una ragione di equità tra la nostra popolazione studentesca e dall'altro per raggiungere effettivamente gli obiettivi finanziari che ci siamo proposti con questa misura.
11: Sul tema si è espresso anche il sindacato VPOD. Basta tagli che penalizzano studenti e personale, si legge nel comunicato. Per la VPOD è a rischio la salvaguardia del diritto allo studio e si dichiara contraria alla decisione. Sono complici le politiche d'austerità federali e cantonali, scrive il sindacato. L'università pubblica, prosegue, dovrebbe richiedere infatti investimenti adeguati e stabili. In chiusura, crolla il numero di truffe telefoniche, ad annunciarlo l'Ufficio federale della cybersicurezza. A nome dell'autorità, le misure contro le chiamate fraudolente stanno dando i loro frutti. Le segnalazioni sono diminuite dalle 400 mensili registrate nel primo semestre alle 100 del mese di luglio, un calo dunque del 75%.
14: Infotraffico.
11: Traffico congestionato tra Locarno e Brissago sulla A13 a causa di un veicolo in avaria, sulla A2 al portale sud del San Gottardo 3 km di coda con ritardi fino a 30 minuti.
15: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
14: Previsioni del tempo.
11: Oggi abbastanza soleggiato, dal tardo pomeriggio addensamento della nuvolosità in serata e nella notte su martedì rovesci o temporali, massime sui 27 gradi.
14: Radio 3 ti presenta Granita.
9: Buon pomeriggio, benvenuti, bentrovati. C'è la nostra super party che si sta preparando le cuffiette, quindi in questo momento avete capito che saremo io e lei a condurre il programma del pomeriggio, che è la granitazza.
16: Aspetta che mi alzo il volume delle cuffie.
9: Alza quello che vuoi,
16: dobbiamo sentirci bene. Oh, che onore avere a che fare con te.
9: Grazie, anche per me la stessa cosa.
16: Cosa ci fa uno di troppo qua?
9: Uno di troppo oggi effettivamente era troppo di troppo. No, mi hanno affidato il pomeriggio e oggi lo conduco con te per ovviamente un mio benessere personale.
16: Ah, ok.
9: No, non potevano lasciarmi da solo, scusami.
16: Giustamente, sai, questi momenti di solitudine radiofonica possono incidere
9: tantissimo,
16: in maniera pesante sulla vita. Quindi
9: esatto,
16: hanno detto: guarda, ti mettiamo con la Patty, così almeno non ti senti troppo solo.
9: Ti coccola.
16: Ma certo,
9: tutto quello che vuoi, lei lo fa.
16: Ti fa un sacco di complimenti.
9: Wow.
16: Ti dice che sei bello.
9: Grazie,
16: ti dice che sei bravo. Ti dice che tecnicamente sei una roba pazzesca.
9: Ascolta, mi hanno detto che non dovevo innamorarmi di te, Patty, perché siamo lì. Buon pomeriggio, Patty.
16: Siamo solo lunedì, pensa
9: siamo
16: un po',
9: solo lunedì.
16: 24 agosto, fa un certo effetto pensare, tra l'altro le strade sono deserte,
9: ma
16: deserte, silenziose.
9: Nessuno. Sì, tra l'altro ti racconto questo piccolo aneddoto, questa mattina io avevo un incontro con Danny che finiva la diretta per discutere del nuovo programma.
16: Apro una parentesi, si sono presi a pugni, chiudo la parentesi.
9: Sì, l'occhio nero, guarda, lui me l'ha fatto lui. E l'unico incidente che c'è stato in autostrada ovviamente era sul mio tratto di percorrenza.
16: Sì.
9: Meno male che io ascoltando la radio sono riuscito a
16: volare.
9: Sì, a volare, sì.
16: Perché dovete sapere che Luca ha quella famosa supercar per cui schiaccia il pulsantino e quella vola.
9: Bravissima.
16: Bypassa anche gli incidenti. Comunque siete riusciti ad arrivare, a menarvi di brutto, ma sai, una buona scazzottata poi fa amicizia.
9: Ma bravissima, infatti da lì abbiamo deciso di fare il programma insieme.
16: Esatto, due di troppo, come comincerà lunedì prossimo, collocazione oraria dalle 13 alle 15, giusto? Dimmi se faccio errori.
9: Dalle 13 alle 15.
16: Esatto.
9: C'è appunto due di troppo, però la novità, che tra l'altro è stata spoilerata in un promo prima,
16: sì,
9: è la tua riconferma. Della sera.
16: Pensavi che mi dessero un calcio e mi buttassero via?
9: No, io no, però gli ascoltatori magari si immaginavano qualcosa di differente. No, la nostra Patti sarà ancora lì.
16: Gli ascoltatori, se non mi avessero riconfermato di sera, si sarebbero arrabbiati.
9: Sono d'accordo, è vero. Quindi Patti, dopo l'informazione ti troveranno a condurre insieme a un giornalista nella prima parte.
16: Esattamente.
9: E poi ad accompagnarli fino alle 22.
16: Fino alle 22. E ricordo che dalle 21 alle 22 ci sarà anche una programmazione super selezionata e molto particolare per accompagnarvi poi a di notte con Riccardo Pellegrini e a portarvi proprio sulla fine della giornata, quindi molto raffinata, molto particolare, musica
9: come
16: che
9: dici?
16: Non si sente.
9: Come dici Patti?
16: Ah, caspita. Ecco, questo è un po' il mood, le sensazioni che avrete modo di respirare, di ascoltare, in particolare dalle 21 alle 22, quando vi invitiamo a rilassarvi, a mettervi comodi sul divano, coi piedi sul tavolo.
9: Sul tavolo li fai mettere?
16: Ma sì.
9: Gli fai fare quello che vogliono?
16: Ah sì, possono anche entrare nel salotto di sera con i bigodini e le ciabatte e il pigiama, non c'è problema.
9: Bello.
16: Qua non c'è un dress code, l'importante è avere la predisposizione a lasciare andare la giornata, le tensioni della giornata.
9: Li hai già conquistati tutti, secondo me, dopo questa roba qui. Patti, noi fino alle 18 saremo in loro compagnia,
16: sì.
9: Parleremo, discuteremo di tante,
16: sì,
9: cose, quindi
16: sì, sì, sì,
9: rimanete con noi, questo è il nostro consiglio.
16: Sì, se non vi dispiace, a noi fa piacere.
9: A me,
16: quindi,
9: tantissimo, assolutamente.
16: Io e lui stiamo bene insieme, vorremmo stare bene insieme con voi.
17: Ma

0: Per favore, ma inizialmente quando poi lui mi ha detto che sono tutte località
1: sono spiagge, sì, spiagge, tra, no? le spiagge più belle del
0: io
1: mondo.
0: Io quando ho letto anguilla l'ho guardato e ho detto ma che basi usi? Poi mi passo e faccio ah beh, con Balandra abbiamo migliorato la situazione.
1: Tra l'altro non ti dico che cosa ha detto Danny stamattina per commentare il tutto che, su anguilla.
0: Ah sì, ho sentito, l'hai sentito? ho sentito e diciamo che non ci voleva molto a capire. Vediamo i primi messaggi. Che bella, ci hanno già dato della bella coppia.
1: Se magari si vede da fuori,
0: Non lo so. Grazie, Pino.
1: Noi non lo facciamo apposta.
0: Noi non lo facciamo apposta, però magari ci sposiamo anche, non lo so. Poi grazie, Fra, per questa precisazione. Adesso spiegherò a Luca perché. Buongiorno, qui si sta pestificando, cioè facendo il pesto, con il basilico. E poi una risata.
1: Sì.
0: Perché mentre ero in onda con Sasha Dal Col secoli fa, ho osato chiedergli: scusa, ma il pesto si fa con il prezzemolo o con il basilico? È andato a
1: svenuto,
0: rischio
1: Sasha.
0: Sì, è quasi svenuto e ha rischiato di sentirsi male. Quando, e da lì è diventata storia, no? Perché lui dice: no, non è possibile, Patti. Ho detto: ma scusa, ma uno non può avere un legittimo dubbio sull'ingrediente fondamentale per il pesto?
1: Allora, assolutamente sì. Se ti trovi in Afghanistan, magari sì. Però dalle nostre parti è un po' strano sentire.
0: Vabbè,
1: parlare
0: comunque
1: del
0: l'ho quasi fatto sentire male. E poi qua ci scrivono: Luca e Patti, potrei ascoltare per favore DJ Axe? Lo chiediamo alla nostra intelligenza artificiale.
1: Non ho capito, DJ?
0: DJ Ax.
1: J-Ax.
0: Sì,
1: ah, ok.
0: Si vede che l'ha fatto diventare DJ anche. Ma fa DJ anche?
1: Ma penso il fratello.
0: Ah, ok. No,
1: può essere, sai, sì. Che i cantanti alla fine fanno un po' tutto.
0: Chiediamo alla nostra intelligenza artificiale se ci consentirà poi di sentire qualcosa di J-Ax.
1: Ecco, a proposito di intelligenza artificiale, sì. Tu la stai utilizzando?
0: Assolutamente
1: ultimamente,
0: sì.
1: Ma con la discussione? Oppure scrivi tu a mano?
0: No, ho l'opzione, ho fatto l'upgrade, uh-huh. No? Vuol dire il livello superiore. E quindi ci parliamo anche.
1: E com'è? Mentre tu le parli dice uh-huh, eh?
0: No, ah, non sì? Dice così, nel senso che di solito facciamo delle discussioni, no? E vi confermo che Chat GPT sbaglia, perché a volte mi dà delle risposte, poi andiamo avanti nel discorso e sta prendendo un'altra via, gli
1: si
0: dico scusami tanto, ma se tu prima mi hai detto A, perché adesso mi stai dicendo B?
1: E
0: mi arrabbio,
1: dice,
0: anche.
1: Mia colpa, è vero.
0: Scusa, è vero, ho sbagliato, hai ragione. Cioè, poi ti dà sempre ragione, anche se ho saputo che poi inserire l'opzione non darmi sempre ragione, no? Però ogni tanto non guasta se aver sempre ragione, no?
1: Sono d'accordo, a me non la dà mai nessuno, quindi almeno Chat GPT.
0: Ma dai, Luca,
1: faccio
0: nessuno
1: fatica.
0: Ti dà mai ragione.
1: Parlo di casa, eh.
0: Hai
1: parlo
0: trovato la persona che ti darà sempre ragione, dai.
1: Oh, vieni a casa con me, dammi la mano.
0: Allora.
1: No, mi piace Chat GPT perché a parte essere la tua migliore amica, perché alla fine è un po' quello, no?
0: La mia migliore amica è un'altra, comunque la saluto, si chiama Laura.
1: Ah, l'hai chiamata Laura l'intelligenza artificiale?
0: No, la mia vera amica è Laura.
1: Ah, proprio la pelle.
0: Sì.
1: E a me fa sorridere perché l'altra sera sono andato a fare un matrimonio a Mesocco.
0: Sì.
1: No, non proprio dietro l'angolo.
0: Ok.
1: E nel tornare a casa avevo dei dubbi su una strumentazione che dovrei comprare, quindi ci ho parlato un pochino, era le 5 del mattino, che qualcuno se avesse notato il tutto avrebbe detto questo è matto.
0: Uh-huh.
1: E a parte il fatto di contraddirsi su un miliardo di cose, però mentre parlavo diceva... Uh-huh. Uh-huh. E faceva i versetti.
0: Davvero?
1: Mancava solo che diceva che non sta zitto questo qua. Solo quello mancava.
0: Allora, andiamo con la musica o leggiamo i messaggi?
1: Dai, andiamo con la musica. Okay. Tanto i messaggi ce li abbiamo lì. Intanto invitiamo tutti quelli che sono all'ascolto magari a mandarci un messaggino.
0: Ma volentieri, allo 079 449 95 37. O ci mandate un messaggio di testo o ci mandate un breve messaggio vocale. Carola!

0: Questa anni 80 puri
1: infatti sto meglio, perché dopo aver ascoltato Fred De Palma, Anita e Mischilla insieme e sentire invece gli Eurythmics,
0: ti ha fatto ringiovanire un pochino, soprattutto.
1: No, ma soprattutto ha fatto bene alle orecchie, i timpani. Hai presente quando i timpani fanno la ola?
0: Ti faccio sentire io una cosa che ti fa bene ai timpani.
2: Ciao, buongiorno, attenzione. Da Locarno, andando verso Sementina, all'altezza quasi di Sementina, c'è giù un blocco di cemento sulla strada. Da fare attenzione, un blocco bello grosso di cemento armato che ovviamente ha perso un camion.
1: Urca.
0: Sei sicuro?
2: Ma il cemento armato è cemento con un'arma? Sennò è doppiamente pericoloso.
0: Rispondi tu, Patti.
3: Di papà, di quello pazzo che ha mandato il messaggio.
0: Senti, anche la bambina dice il papà pazzo che ha mandato il messaggio. grazie per il messaggio.
1: Guarda, ci stiamo ancora riprendendo, io soprattutto. Non so se è peggio chiedere se il cemento armato è ancora più pericoloso perché è armato, o se il pesto è fatto con il prezzemolo.
0: Io in ogni caso andrei con la pubblicità.
1: Forse è meglio.
4: Questa è Radio 3, Telesuona. Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
5: E tu vuoi prendere la qui presente Honda Civic per guidarla e onorarla tutto il...
6: Ma padre, e me lo chiede pure!
7: Con la nuova Honda Civic non hai bisogno di promesse. 8 anni di garanzia, bonus di 4.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemucar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
9: Casino Lugano.
10: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
11: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
12: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fun Festival.
13: Dalle 21, Mentalist, di Mattia Minelli,
12: Maxi B e Radio 3i.

0: York. New York che tu ami alla follia, Patti.
1: Assolutamente, la città che non dorme mai è una... Non so perché ho questo amore per la città di New York.
0: Perché è bella.
1: È bella, è grande, è ospitale, a parte, voglio dire, chi... Il presidente, però voglio dire, a parte quella nota stonata,
0: a parte l'arancione,
1: l'arancione, lui ama l'oro e nella Trump Tower che c'è a New York tutto è color oro perché lui ha la fissa dell'oro. Quando Obama è andato via dalla Casa Bianca, quando è entrato Trump, ha fatto togliere tende. Non Obama, chi era quell'altro? Vabbè, non mi viene il nome, aiutatemi, chiedo l'aiuto da casa. Il presidente uscente
0: prima di Trump
1: ha fatto togliere le tende, tutto, e mettere tutto d'oro, cioè fossero state anche nuove, nuovissime.
0: Sì, beh,
1: lui
0: malato.
1: Deve essere circondato dal color oro perché quello è il suo colore,
0: è la sua fissazione.
1: Esattamente. E se vai nella Trump Tower e tutto fa riferimento a lui in color oro.
0: Senti Patti, fai un elenco di quei 5 punti da rispettare a New York.
1: In che senso?
0: Biden, dai... bravissimi.
1: Ecco,
0: Biden.
1: grazie Stefi, chiaramente non è la mia ora questa, i neuroni sono ancora addormentati.
0: Neanche la mia.
1: E quindi succede, in che senso rispettate?
0: I 5 punti di cui tener conto a New York, quindi
1: la cosa fondamentale di cui devi tener conto è che devi dare sempre la mancia, cioè la mancia è un obbligo, perché chi lavora, mettiamo soprattutto i camerieri, mi viene in mente i camerieri perché è la cosa più di maggior riferimento, hanno un fisso che sì. È bassissimo, e quindi questo non gli consentirebbe di vivere con i costi che ci sono a New York, soprattutto quelli della sanità.
0: Certo.
1: Quindi vivono di mance. Allora, quando ti portano lo scontrino, ci sono 3 tipi di percentuale. Una percentuale, adesso non mi ricordo più, del 22 se è andato molto bene, del 20 se è andato bene, del 18 se è andato
0: un po' così.
1: E tu lasci la mancia. Se non lasci la mancia sei un cafone. Mm-hmm. No?
0: Beh, ma è quasi obbligatorio, diciamo.
1: Sì, però c'è gente che magari questo aspetto non lo conosce, perché mm-hmm. la mancia va data a tutti coloro che erogano un servizio, quindi sì. Il cameriere, il taxista. Non sei tenuto a dare la mancia se vai per esempio al banco di un bar a bere,
0: certo,
1: qualcosa. In quel caso no, perché non hai il servizio al tavolo.
0: Certo.
1: Poi tutti la danno lo stesso, no?
0: Però perché è cosa usuale,
1: assolutamente,
0: sai,
1: sì,
0: in America.
1: Guai se non lo fai. Per esempio, tu sai che quando prendi una camera d'albergo ogni giorno ti rifanno la stanza.
0: Sì,
1: e tu lasci la mancia. Uh-huh. Che inizialmente, quando andavo ai primi anni, erano $2 al giorno, poi sono diventati $5 al giorno per il cameriere o la cameriera che viene a rifarti la stanza.
0: Sì.
1: E io lasciavo sempre la mancia con un bigliettino augurando buona giornata e grazie per il lavoro che facevano. No?
0: Bello, un bel gesto.
1: Quindi questo è un must.
0: È un punto.
1: Poi un'altra cosa che ho imparato è, per esempio, che non è così automatico entrare in un posto e fare le foto. Per cui,
0: che è vietato, lo dici?
1: No, non è vietato. È buona educazione chiedere alla persona che sta all'ingresso, all'accoglienza: scusi, in questo posto io posso fare delle fotografie? Okay. Allora ti dicono: sì, può fare delle fotografie. Grazie, è successo a me, per entrata in una chiesa, e mi ha detto: grazie per averlo chiesto, perché pochissimi lo fanno. Lei le foto le può fare, i video no. Se vai da quello di colazione da Tiffany, oggi non c'è. Ah, da Tiffany,
0: sì,
1: appunto.
0: Sì.
1: Da Tiffany, invece, all'ingresso c'è già la persona di nero vestita, elegantissima, che ti dice, alla quale tu chiedi: cosa posso fare dentro nel negozio? Rapine escluse, ovviamente. E ti dice subito: puoi fare delle foto, ma non puoi fare dei video, perché ci sono differenti livelli d'acquisto. Al piano mm-hmm. terra ci sono persone che sono sedute ai tavolini e fanno acquisti importanti.
0: Okay.
1: Poi c'è una striscia rossa, sai, quelle cose, quei divisori, quei cordoni,
0: sì,
1: rossi.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Se oltrepassi quelli e vai al piano di sopra, acquisti a livelli
0: next level, più soldi.
1: Esattamente. Per cui fare un video può essere imbarazzante, perché magari non è detto che qualcuno sia lì proprio con la moglie a comprare un anello.
2: E beh, immagino.
1: E quindi ci sono gli addetti che controllano che tu non faccia video.
0: Questa cosa qua. Mm-hmm. Ok. Bene, due punti me li hai detti.
1: Ok.
0: Ne mancano altri tre, dopo me li dici.
1: Vabbè, me li faccio venire in mente.
0: Ma sì,
1: qua sono arrivati una vagonata di messaggi.
0: No, ma infatti la stessa cosa volevo dirtela io.
1: Sì.
0: Chiedendo magari dei messaggi,
1: sì,
0: da parte loro, no?
1: Certo.
0: In merito a questo, in merito,
1: sì,
0: a questi cinque punti fondamentali, mm-hmm, del newyorkese tipico.
1: Sì, sì, ok, ci stiamo.
0: Uno magari sul cibo.
1: Ah sì, certo, devi saperlo scegliere bene.

0: L'ombelico del mondo, una delle canzoni da portare con sé quando fai una serata di carnevale, no? Mm-hmm. È stile molto... sì, ci sta, carnevale,
1: principalmente festa. La balla, no? Festa. La suoni tu,
0: sì,
1: quando
0: questa,
1: sei in giro?
0: Sì, sì, sì, questa funziona sempre tantissimo.
1: Funziona sempre?
0: Sì, perché è di lingua italiana e quindi la cantano e poi la ballano perché chissà che cosa gli ricordano.
1: È un riempipista, come si diceva una volta.
0: Bravissima.
1: Ok, la
0: bravissima,
1: pista non restava vuota, che è la desolazione per il DJ. Quando vedi che la pista si svuota,
0: è un po' bruttino. Sì,
1: allora
0: sì,
1: metti la canzone che immediatamente riempie la pista.
0: Fa la differenza.
1: Certo, adesso cosa c'è?
0: Ci fermiamo, tra poco. Partita finita, basta. Okay. Andiamo a casa, dai.
1: Andiamo.
0: Torniamo domani.
1: Ciao.
2: L'estate di Radio 3i.
3: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti.
4: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
6: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
7: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Volkswagen.
9: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

0: La voce in sottofondo, Patti.
1: No, non ridere, non ridere, dai.
0: Di perché stai ridendo.
2: Sì, perché è comparsa la base Balandra, che sembra, come dire,
0: una baliera.
2: Esatto, una roba, fa strano. Poi bella la base, ma metti sotto la Balandra, no?
0: Allora, io adesso sai cosa faccio? Ti linko il posto, sì. Playa Balandra, sì. E poi mi dici se questo posto qua merita almeno una visita una volta nella vita.
2: Guarda, ma sicuramente lo meriterà. The problem is che qua stanno arrivando un sacco di messaggi e adesso vogliamo... Ah, ecco qua. Fa vedere com'è
0: la spiaggia.
2: Playa Balandra, così almeno...
0: Poi è brutto come la morte il nome, però...
2: Ma perché
0: è
2: non
0: una
2: va?
0: Spiaggia. Non riesce ad aprirlo?
2: Aspetta, vediamo un po'. Se riesce a stupirmi con i suoi effetti speciali.
0: Comunque Playa Balandra
2: è alla faccia
0: nella zona praticamente di bassa California del Sud.
2: Mamma
0: di fianco al Messico.
2: Di fianco al Messico,
0: sì,
2: bellissima,
0: sì, sì,
2: vi
0: sì.
2: Posso garantire che è bellissima. Il nome è terribile, però la spiaggia
0: è balandrissimo.
2: Qua ci stanno subissando di messaggi. Vogliamo far dare un po' di voce ai nostri ascoltatori che sono carinissimi, tipo la facciamo uno a testa, dai. La Loredana che scrive: Luca e Patti, sono molto contenta di vedervi, vi auguro una bellissima giornata e ci manda anche un forte abbraccio.
0: Grazie Lori, grazie per il messaggio. Poi qualcuno chiedeva delucidazioni in merito al tratto stradale da Mendrisio verso Novazzano. Al momento l'ultima segnalazione di Via Suisse e non ci parla di quel tratto interessato. Quindi...
2: Via Suisse, ci parlate di quel tratto interessato, per favore?
0: Che voce devo farti per Via Suisse?
3: Sì, allora, ma guarda, in realtà non ce n'è, Patti. Ti ricedo la linea.
2: Grazie, carino. Poi qui è The King of the Bicycle che scrive: buon pomeriggio Patti e buon pomeriggio Luca, che carini, ci state salutando tutti. Poi questo invece è un ascoltatore che imita il tuo modo di parlare con l'intelligenza artificiale quando hai detto che fa
0: mentre parli lei o lui ti parla sotto.
2: Sì, è molto simpatico. Poi Anna scrive: Patti, Luchino, che bello sentirvi insieme. Guarda che adesso stiamo guardando le rispettive agende perché stiamo anche decidendo quando ci sposiamo.
0: Bravissima, sì, sì, sì, sì. Le Patti è più sul lato logistico del matrimonio.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Io sto scegliendo la musica, quelle cose lì, perché tanto la musica che piace a me va bene anche alla Patti.
2: Senti, Patti e Luca, ma se il mio amico Armando, si chiama Armando, è armato.
0: Allora, li mettiamo tutti nel calderone delle battute del lunedì.
2: Ma cosa avete oggi?
0: Bruttine, bruttine.
2: La mancia dovrebbe essere così ovunque, non solo a New York. Qui raramente la lasciano. Fra è una persona che fa la driver e porta le ordinazioni a casa delle persone, no? Quindi probabilmente è per questo che dice c'è un po' di differenza
0: ci vorrebbe.
2: Poi c'è Yolanda che scrive: io lascio sempre la mancia o regalo un piccolo quadrifoglio anche qui in Ticino. Carina.
0: Grande Yolanda, grazie per il messaggio. Ciao carissimi, io la mancia la lascio solo quando vedo che il servizio è fatto bene. Saluto magari un sorriso senza essere nervoso e il servizio. Io devo sentirmi a mio agio e non pago la mancia quando vedo che mi trattano diversamente dagli altri perché ho la pelle di un colore differente.
2: Dai, non ci posso credere che il trattamento sia diverso per il tuo diverso colore della pelle, dai.
0: Patti, ormai lo sappiamo che ogni tanto ritorna alla luce questo discorso sempre un po' becero. Buon pomeriggio Patti e Luca. Ma scusate, non ho capito bene come inizia la nuova stagione. Michael, che fine ha fatto?
2: Aspetta che rispondi. Michael l'abbiamo messo nei sotterranei di Radio 3.
0: Non potevi dirlo nel modo migliore.
2: Esatto, è lì in attesa. In attesa di una collocazione, gli abbiamo messo pane e acqua, cioè non muore di sete, non muore di fame. Gli abbiamo messo qualche genere di conforto, cuscini, materassi o cose del genere, ma è nei sotterranei di Radio 3 in questo momento.
0: Lui fa praticamente da chimico, in questo caso analizza le varie muffe che ci sono nei sottoscala, in tutti quei posti lì. Tra l'altro tu con la muffa hai mai avuto problemi?
2: No.
0: In generale a casa?
2: No. Bene. Perché tu sì,
0: ma è un pochino, ma leggermente
2: mi sembra
0: leggermente.
2: Di aver sentito qualche racconto
0: leggermente leggermente
2: poi
0: sì.
2: Scrivono: il potere della musica, due generazioni, stessa intesa musicale, stessa visione, stessi confronti, stesso feeling e stesso power. Ma quanto è bello annullare generazioni e condividere lo stesso amore. Chi è che ci ha scritto questa
0: bellissimo
2: questa cosa carinissima? Lavani,
0: grazie Vani,
2: che tesoro che sei,
0: grazie. Nice to meet you, Vani.
2: Uela.
0: Come dicono gli Imagine Dragons.
2: Esatto, sinceramente del quadrifoglio non me ne faccio nulla, dalla mancia sì, ci
0: comunque
2: scrivono.
0: Cara, mancano tre punti del
2: sì,
0: newyorkese.
2: È vero, mi sono distratta.
0: Vabbè, tra poco,
2: dai, va bene.

0: L'estate di Radio 3. Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
1: Amore, mi compri una nuova cucina?
2: Fatto.
1: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
2: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
3: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
0: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama Ras Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, Ras Tuttofare lo fa oggi.
5: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
6: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
7: Dal 31 agosto il weekend continuerà a iniziare con il sorriso. Ogni sabato mattina torna un caffè al volo, con Fede Volo. Fede Volo.
0: Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
8: Sono le 15:59.
0: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Il 27 settembre si voterà anche sulla valorizzazione della fortezza di Bellinzona. Il comitato favorevole si è incontrato oggi in conferenza stampa. Sentiamo le parole di Michele Santini per il comitato civico per il sì.
10: Sicuramente è un progetto fondamentale per la destinazione Bellinzona. Sono tanti soldi, è vero, ripartiti bene tra città, cantone e confederazione, però questo fa sì che Bellinzona potrebbe diventare una destinazione turistica e non solo, molto importante sul suolo cantonale.
11: Molti i privati che si sono messi in gioco in questo comitato, questo cosa vuol dire?
10: Vuol dire che crediamo nel progetto del municipio, siamo convinti che questo progetto può portare beneficio sia alle attività commerciali che a tutto quello che è il tessuto della rete economica della città di Bellinzona, e quindi con grande piacere noi ci siamo messi a disposizione.
11: In che modo concretamente può portare benefici anche oltre che al turismo?
10: Sì, al turismo è uno dei due settori che ne potrebbe beneficiare di più, insieme alla ristorazione e effettivamente ai commercianti. Ecco, da un punto di vista possiamo riposizionare Bellinzona come meta turistica, facendo anche magari dei pacchetti con dei tour operator che sono incentivate proprio a vendere la destinazione, grazie anche al fatto che ci sono etichette a pagamento.
9: Si è chiusa dopo tre mesi l'edizione 2026 di Lugano Marittima. Da giornate frequentatissime con entrate fino a 3.000 persone, a problemi di sicurezza e proteste per i divieti. È stato un anno anche turbolento. Per un bilancio sentiamo il vice sindaco di Lugano e capo di Castero Eventi, Roberto Badaracco.
12: Tutto sommato è stata una delle annate più frequentate, più belle, nel senso che c'è stata, come è stato detto, una frequentazione incredibile. Subito dall'apertura dal 21 maggio c'è stata una marea di gente che ha quasi preso d'assalto questo luogo, e inizialmente ci hanno provocato quei problemi di gestione di sicurezza con qualche episodio andato oltre il passabile. ma poi adattando delle misure anche che forse all'inizio potevano sembrare un pochettino severe, tutto è andato migliorando. Noi le abbiamo adeguate man mano queste misure che si svolgeva l'evento e possiamo dire tranquillamente che tutto si è svolto con molta tranquillità. È sicuramente un evento che per un esercente è un evento clou dell'anno. Con queste frequenze abbiamo avuto addirittura durante il weekend delle frequenze di 3.000 persone, è veramente tanto se si pensa per un luogo. Anzi, il problema, qualcuno ci ha anche detto, forse dovete cominciare a gestire anche i flussi, perché se no c'è troppa gente. Ecco, queste forse saranno delle riflessioni che facciamo per la prossima edizione dell'anno prossimo, come gestire meglio tutto, come non avere problemi di sicurezza ovviamente, come rendere sicuro questo luogo che è un luogo favola della città di Lugano.
9: In chiusura a luglio il numero di pernottamenti alberghieri ha aumentato più di quanto inizialmente previsto, calo della clientela straniera, in particolare proveniente dai paesi del Golfo. Lo ha indicato l'Ufficio Federale di Statistica, che segnala un incremento dello 0,6% su base annua. I turisti locali hanno salvato il mese con un aumento del 4,1%, così come per i turisti provenienti da Germania e Paesi Bassi.
13: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
14: Infotraffico.
9: Diamo un'occhiata alle strade del nostro cantone. Traffico congestionato sulla 24 tra Mendrisio e Stabio, traffico fortemente rallentato anche sulla cantonale tra Rancate e Genestrerio, così come tra Magliaso e Caslano e tra Piodella e Agno. La situazione invece al portale sud della galleria del San Gottardo, 2 chilometri di coda con attese fino a 20 minuti.

0: vuoi che parli io? Che vai, lo dica? Vai, vabbè, prima di arrivare al sodo, diciamo che grazie agli ascoltatori che sono sempre sul pezzo, perché The King of the Bicycle dice che a Novazzano il problema dei rallentamenti è costituito da un cantiere.
1: Sì.
0: C'era la coda dall'uscita di Mendrisio fino a dopo il Piccadilly, quindi è questo il problema. Fortunatamente non c'è stato un incidente. E, poi vediamo un po'. In America la mancia è la paga del cameriere, come era da noi, scrive Emanuela. Camerieri e parrucchieri avevano una paga base più mancia, ora le paghe sono un po' più alte ma la mancia è compresa, scrive la Manu. Poi ciao care gioie, che sto prendendo secondo me un pane e cioccolato, non so che cosa ti sembra sta roba. Un abbraccio Monica.
1: Allora Monica, devo andare a riprendere il telefono, il
0: telefono
1: messaggio.
0: È il 43 delle 15:56.
1: Il 43.
0: E pane e cioccolato, con i pezzettini di cioccolato mi sembra, o no, ci vedo male.
1: No, secondo me è pane e latte questo.
0: Ah, pane. Ah beh, senza occhiali potrebbe essere di tutto.
1: Sai che cos'è? È l'alveolatura della lievitazione del pane.
0: Ah, mamma, ma quante ne sai? Capite perché visto? Dico che Luca è un uomo da sposare, esattamente. Poi Yolanda, poi ci chiedono niente, non è successo niente a Novazzano. Poi Pati, Luca, state mica consumando prima del matrimonio? Perché...
1: mi hai beccato. Però giuro che i pantaloni li ho alzati, No, è successo, è caduto una roba dal cielo.
0: Sì,
1: piccola stella.
0: Piccola stella senza cielo. Qua ogni riferimento a una canzone viene quasi naturale. Pensa che volevo chiederti una cosa, ma non mi ricordo più cos'è che volevo. Ah sì, questo.
1: Che cosa?
0: Ci chiamano care gioie, no? Ma per esempio, quali nomignoli ti danno affettuosi? Ti hanno mai chiamato gioia, tesoro,
1: sì.
0: Amore,
1: ciccetto? Sì, la mia compagna mi chiama Gioia.
0: Ti chiama Gioia?
1: Sì.
0: Quindi altri, cioè i tuoi colleghi per esempio, qualcuno adesso senza andare a rivangare il passato sentimentale, però l'appellativo che hanno più usato, gioia, tesoro, amore o cose del genere?
1: Ma allora sicuramente amore è quello più gettonato.
0: Amo?
1: Amo, sì, sì. Tesoro, sì,
0: sì.
1: Oppure cucciolo, ma questo ti parla di... Adesso mi chiamano Rottweiler. Sono diventato grande.
0: Comunque gioia, ti chiamano Gioia.
1: Gioia, sì.
0: Chiediamolo anche ai nostri ascoltatori, cioè quando qualcuno, ma non necessariamente vostro marito, vostro fidanzato, la vostra fidanzata, anche gli amici a volte ti interpellano.
1: Anche il postino che ti arriva a portare la lettera.
0: Quando
1: no?
0: Ti arriva la lettera qua,
1: esatto,
0: no? In mezzo alla fronte, sì. Che nomignolo utilizzano? Amo, tesoro, gioia, sweetie.
1: Che adesso è amio.
0: Perché?
1: Perché adesso non lo sai il corsivo.
0: Ma per favore.
1: Adesso dicono amio.
0: Guarda, se becco qualcuno che mi dice amio, lo trovi come un quadro.
1: La stessa fine
0: dopo,
1: di quella là di...
0: appiccicato.
1: Non ci diamo. Non ci diamo.
0: No, meglio di no.
1: E il tuo nomignolo invece?
0: Il mio nomignolo non so, l'ho raccontato forse con Valerio. Quando mio

0: papà mi chiamava Popola e mi hanno detto che è un nome dialettale per dire bambolina, no?
1: Popola?
0: Popola, sì. E quindi sono molto affezionata a questo. Se no, tesoro, tesorino, queste cose qui mi piacciono.
2: Cucci, cucci, cucci.
0: No, questo no.
2: No.
0: Caro o cara, quando non si ricorda il nome della persona, no, questo è brutto.
2: Sì,
0: dai.
2: Oppure quando ti dicono mister.
0: A me chiamano, vabbè, zio Pino lo sappiamo, no? Beh, quei nomignoli che hanno dentro dell'affetto, che non è necessariamente un affetto di natura amorosa, ma può essere anche un affetto di simpatia, di colleganza. Ah, sento la voce dei Bronski Beat che arriva.
2: No, è via Swiss.
0: Vai.
2: È via Swiss.

0: Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Tesoro, oggi l'ho visto.
2: Chi?
1: Lui, bello, elegante e che potenza!
2: Come?
1: Guarda che parlavo del nuovo Honda ZRV.
3: Con Honda ZRV i dubbi stanno a zero. Il SUV sportivo ora ancora più conveniente. Tuo con vantaggio cliente fino a 4.500 franchi, con 8 anni di garanzia. Leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto, solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemoca. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
5: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
6: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
7: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business ha soli 24 franchi 95 al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Senti, come ti spieghi che di solito la stupidite attacca il venerdì e noi ce l'abbiamo all'inizio della settimana?
1: Ma perché per noi è tutto al contrario. Vabbè. Funziona tutto al contrario.
0: Allora, se ce la facciamo a stare seri, vi diciamo che ci avete risposto, perché noi vi abbiamo chiesto, partendo da i nomignoli che hanno dato a Luca e a me, qua ci scrivono: la maggior parte delle mie amiche mi chiamano Amo. Poi Niva scrive Ciccio, Gloria, la mia migliore amica, la chiamo Ciccina. Poi questa la lasciamo un attimo lì. C'è chi ci sta facendo vedere che cosa sta facendo, ciabatte e cose varie.
1: Sì, poi non da mettere i piedi,
0: no,
1: da mangiare.
0: No, quel da magnà. Potete dire agli omini di Novazzano di farci passare? Siamo fermi da mo, scrive Ele. Abbiamo già l'omino dei semafori in autostrada. Basta omini, un abbraccio. Senti Ele, posso darti un suggerimento?
1: Vai, parla con
0: gli omini. Tira giù il finestrino e alza il volume della radio e tesorini, che state lavorando, fate passare la Ele.
1: No, poi soprattutto secondo me saranno anche tranquilli, perché non è gente che si sveglia presto, non è gente che fa turni infiniti.
0: No, ma no. Jamming, cos'è che hai ascoltato l'audio?
1: Sì, Gianmaria ci parla di traffico, ti faccio sentire che cosa dice.
2: Ciao Patti, ciao Luchino.
1: Ciao.
2: Volevo avvisarvi che in cantonale da Grancio in direzione Pambio c'è colonna, e da quello che posso vedere anche in autostrada colonna praticamente ferma da Lugano Sud in direzione Sud. Un abbraccione.
1: Ciao, un abbraccione anche a te.
0: E noi facciamo una domanda: perché? Ma perché?
1: Perché c'è casino?
0: Ma perché?
1: Ma statevene a casa.
0: Ma perché? Ma perché tu invece di bere normalmente in un bicchiere, come fanno tutti gli umani, bevi in un vaso
1: da fiori?
0: Posso andare
1: a prenderlo?
0: Sì, vai a prenderlo e fallo vedere a favore di telecamera. Allora, io vedo Luchino uscire dallo studio con in mano quella roba lì che beve acqua, e io che ovviamente sono... cioè dico le cose, la mia, non ho un freno, no? Io
1: si
0: dico
1: schietta, diciamo,
0: esattamente, gli faccio: scusa mamma, tu bevi da un vaso?
1: Sembra, a voi sembra un vaso? Voi che vasi avete a casa?
0: E lui mi ha portato i petali dei fiori che ha tolto dal vaso
1: per
0: poterci, poter bere.
1: Chiaramente. La terra, aspetta, nei denti mi è rimasta un po' di terra.
0: No, non ti è rimasta della terra. Però guarda che quello sembra un vaso di fiori,
1: No, è di Pandora in realtà.
0: E poi devo dire, prima, quando stavamo chiacchierando, aspetta, quando arrivano al cantiere lo fanno, di tirare giù il finestrino e dire tesorini.
1: Fai anche il video, magari seguiti
0: passare.
1: però quello di fianco.
0: Esattamente. Eh? È stato bellissimo anche prima, quando c'erano i Bronski Beat, io stavo parlando e sento il sottofondo. Io dico: cosa sta succedendo? Poi guardo, vedo: abbiamo scritto, ok, va bene.
1: Sono loro. sono loro. Tutto regolare.
0: Ho letto, no, cos'è? Buonasera, no, sono senza occhiali. Puoi leggere tu
1: l'ultimo messaggio che è arrivato?
0: Sì,
1: lo dobbiamo leggere con calma, perché
0: sì. Ah, non ho visto.
1: Poi, vabbè, altri messaggi che riguardano la viabilità.
0: Luca è un amore. Perché dice che Luca sei un amore?
1: Io?
0: Sì.
1: O Luca...
0: E Luca chi?
1: No, sai che
0: con chi sono in onda io?
1: Elementari, tutti ovviamente mi dicevano Luca Pezzolo.
0: Ma dai,
1: tutti così,
0: Ma no!
1: Tutti così.
0: Ma non si può sentire.
1: Le altre non te le risparmi.
0: Ecco, grazie.
1: Va bene?
0: Aspetta, avevo appena visto il nome. Monica scrive: Luca è un amore. Perché
1: grazie,
0: sei un
1: Monica.
0: Amore per Monica?
1: Non lo so, chiediamolo a Monica. Perché vivevo dai vasi, probabilmente. Dai vasi delle piante.
0: Ah, super coppia, tutti hanno ripreso il lavoro e per quello colonna e semaforo acceso.
1: Ah, è per quello?
0: Se gli diciamo tesorini di fermarsi un attimo e farvi passare.
1: Io fossi in te, Patti, non lo farei.
0: No, dici no?
1: No.

0: Giorgia, per esempio, è davvero una donna multitasking, perché c'è chi pensava che sapesse soltanto cantare, come se fosse poca cosa, perché cantare per Giorgia è con la C maiuscola, ha una vocalità incredibile. Ma poi si è scoperta anche la sua bravura come presentatrice, tant'è vero che è stata riconfermata per la prossima edizione di X Factor, che comincerà il prossimo 10 settembre.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona, Radio 3i. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90, con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun. Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo ad Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni. Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
3: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
4: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.000.

0: mobili ad Ascona.
1: Devi stampare, mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.

0: Se qualcuno di voi avesse intenzione di riposare a quest'ora con la radio accesa con una canzone dei Clash, diventa quasi impossibile, soprattutto con una canzone dei Clash come questa, Should I Stay or Should I Go? Vedo che arrivano audio messaggi al nostro numero di WhatsApp e allora ne approfitto per farvi ascoltare questo, perché ci sono, abbiamo sentito, dei problemi di viabilità, ma soprattutto per code e rallentamenti. Sentiamo Ele che cosa ha da raccontarci.
1: Non c'erano gli omini dei lavori, c'erano solo due omini a dirigere il traffico.
0: Uffa, quindi due omini sono bastati per fare spazientire Ele, ma diciamo che ci sta tutta, essendo l'inizio della settimana e quindi la sopportazione è proprio ridotta ai minimi termini. Qua c'è una foto che vedo dove effettivamente le macchine sono incolonnate, situazione a grancia, mezz'ora di semafori alternanti, 45 minuti di coda, appunto dosata, lo so che se uso questo termine mi viene l'orticaria, il dosaggio del traffico attraverso il semaforo in autostrada. Un saluto da Joe e poi saluto anche Max che chiede: che ci fai qua a quest'ora? Ma lo sai che d'estate veniamo shakerati, no? Per cui possiamo capitare in qualsiasi orario. Sentiamo questo.
2: Infatti, ma gli omini non sono quelli che si usano per appendere gli abiti?
0: Basta! Che cosa hanno oggi i nostri ascoltatori? Io davvero non riesco a capirlo. Sono tutti pronti per fare le battute. Forse è un modo per, come dire, cercare di dimenticarsi che siamo soltanto all'inizio della settimana, soltanto a lunedì, e che per molti poi questa è una data pazzesca, perché è vero che non tutti, ma buona parte oggi ha ricominciato a lavorare.
3: Se camminavo e mi guardavo attorno, mi chiedevo cosa c'era prima di questa città.

qualcuno giustamente sta chiedendo: ma Luca Ventura che fine ha fatto? L'ho fatto sparire, l'ho fatto sparire anche lui nei sotterranei di Radio 3 a far compagnia a Michael Casanova. C'è chi, volevo avvertirti Luca, visto che sei entrato proprio nel momento in cui stavo parlando di te, che hanno fatto un'altra battuta oggi, è la giornata delle battute, siccome dicono che c'erano soltanto due omini a lavorare nei cantieri e quindi ci si è creata colonna e un po' di traffico, e qualcuno ha detto: ma gli omini non sono quelli che servono per appendere gli abiti? Ed è arrivata la risposta: quelli per gli abiti sono gli ometti, un altro tipo di uomo. Cioè, non è possibile, oggi è lunedì e non si capisce perché la stupidera ce l'avevamo io e Luca. Forse scopro che la stupidera può essere contagiosa, ecco l'unica spiegazione che mi so dare. Luca, dopo cercheremo di capirlo da qua alle 18, è se siamo contagiosi, perché noi abbiamo iniziato proprio con una stupidite ai massimi livelli. Boh.

0: chiedevano dove fossi finito. Io ho detto che ti sei preso una pausa di riflessione.
1: Ma io ero giù con Michael in realtà.
0: Ah, ah già, è vero che ti ho detto
1: da mangiare.
0: Che tu, gli hai dato da mangiare?
1: Eh sì.
0: Ma gli avevo già dato da mangiare io, pane e acqua, abbastanza.
1: Ma io gli ho portato anche un po' di polvere che mancava, tra l'altro, in quel posto.
0: E
1: lì.
0: L'umidità, soprattutto.
1: E l'umidità.
0: E la muffa.
1: Brava,
0: ecco,
1: brava.
0: È in una zona di comfort. Dai.
1: Adesso arrivano i The Journalist.
0: Scappiamo.
1: Ah, sì.
2: Questa è Radio 3. Telesuona.
3: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
4: Braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
5: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
6: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
7: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Volkswagen, veicoli commerciali.
9: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
10: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
11: Direi di sì e
10: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
11: Certo, ma
10: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
11: Sì, va bene, e
10: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
11: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
10: Ah, quella della Vanessa Trapletti.
11: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
10: Davvero?
11: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
12: Dal 31 agosto, quando il giorno finisce, la musica continua. Dalle 22 a mezzanotte, Riccardo Pellegrini ti accompagna con Di sera di notte, perché la notte merita una colonna sonora. Accendi il nuovo suono di Radio 3.
1: Sono le 16:59.
2: Ticino News.
13: Ben ritrovati da Samuele Quadri. In apertura, decesso in Valle di Blegno. Si tratta di un 48enne cittadino italiano residente nel Locarnese, trovato senza vita alle 11.30 di quest'oggi nella zona di Cugnetta, Serravalle. Le ricerche della Polizia Cantonale, del Soccorso Alpino Svizzero e della Rega erano iniziate ieri poco dopo le 22, dopo una segnalazione per mancato rientro. Stando a una prima ricostruzione per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, il 48enne è rimasto vittima di una caduta mentre era alla ricerca di funghi. Il Consiglio di Stato ha approvato la pianificazione 2026-2029 delle strutture e dei servizi per invalidi adulti, previsti 60 nuovi posti. Sentiamo le parole del direttore del Dipartimento della Sanità e della Socialità, Raffaele De Rosa.
14: Si tratta di fare una radiografia e un'analisi di quanto è stato fatto e molto in questi anni e di confrontarlo con l'evoluzione dei bisogni, una valutazione dei bisogni futuri. Sappiamo che la società cambia velocemente, cambiano le famiglie, cambiano i bisogni delle persone e quindi una valutazione del fabbisogno in termini quantitativi, numerici e in termini più qualitativi, pensiamo ad esempio ad effetti come l'invecchiamento della popolazione, e riuscire a combinare quindi la radiografia della situazione attuale con l'analisi del fabbisogno per riuscire ad identificare, secondo un grado di priorità, quelle misure da implementare con celerità nei prossimi anni.
13: Di questo e tanto altro si parlerà questa sera, tra poco meno di un'oretta a Ticino News Sera. Mi ha raggiunto qua Barbara Venneri.
15: Buongiorno a tutti, sì, questa sera vi parleremo di una notizia piuttosto attesa che proviene dal mondo accademico, e cioè che l'Università della Svizzera Italiana e la SUPSI alzeranno le loro rette universitarie a partire dal prossimo anno accademico. I due istituti motivano questa scelta con i risparmi già decisi a livello federale e cantonale. Poi ci sarà ampio spazio alle votazioni del 27 settembre. Sappiamo che ci esprimeremo su due temi federali. Oggi è sceso in campo il comitato a favore dell'iniziativa sulla neutralità, ma ci sarà anche un tema comunale che riguarda la valorizzazione della fortezza di Bellinzona. Anche qui sentiremo le voci di chi invita a votare sì alla fine del mese prossimo. Infine le nostre rubriche, Click, che ci porta a fare un giro tra le notizie del web e dal mondo, lo Sport, che ci parla tra le altre cose della nuova stagione di Mattia Bottani. A presto, appuntamento tra poco meno di un'ora.
13: Grazie Barbara, come detto appuntamento alle 18. Noi proseguiamo con il radiogiornale con l'ultima notizia dall'estero. Donald Trump alza i dazi sulle auto e l'acciaio del Canada del 50%. La misura sarà valida dal 1 gennaio 2027. In un lungo messaggio sul suo social, il presidente attacca il Canada per aver truffato gli Stati Uniti per anni con, citiamo, i loro dazi scandalosamente elevati sui nostri agricoltori e sui produttori agricoli.
16: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
17: Infotraffico.
13: Situazione complicata sulle strade del nostro cantone, traffico congestionato sulla cantonale tra Gravesano e Manno, tra Rancate e Genestrerio, tra La Piodella e Agno, tra Magliaso e Caslano, colonne anche sulla A24 tra Mendrisio e Stabio, la situazione invece sulla A2 in direzione sud tra Rivera e la galleria del tunnel di Grancia Colonna, mentre la situazione al portale sud del San Gottardo parla di 2 km di code con ritardi fino a 20 minuti.
17: Previsioni del tempo.
13: Abbastanza soleggiato dal tardo pomeriggio, addensamento della nuvolosità in serata e nella notte, su martedì rovesci o temporali massime sui 27 gradi, domani al mattino nuvoloso e rovesci residui, poi rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato e asciutto, massime sui 26 gradi.

0: come faccio a capire se prima di me c'è stato un collega o un giornalista?
1: Sei psicologa.
0: No, lo capisco dal volume delle cuffie. Se sento un volume alto nelle cuffie vuol dire che è un collega, no? Quindi potresti essere tu, potrebbe essere Valerio.
1: Cos'hai detto?
0: Mentre se il volume delle cuffie è bassissimo
1: sono i giornalisti.
0: Io mi chiedo come fanno a fare il notiziario col volume delle cuffie così basso.
1: No, ma cioè, se me lo chiedo da una vita io.
0: Noi non sentiamo a quel volume, per noi è una roba di sottofondo.
1: Sì, tra l'altro quando entrano ci guardano schifati, del tipo ma guarda questi che ascoltano la musica a alto volume, non sanno che i timpani possono saltare.
0: Vuoi sapere
1: allora
0: una cosa?
1: Qual è il problema? I miei sono già saltati.
0: No, i miei pensa invece no, perché io faccio radio da qualcosa come 30 anni, no? Non consecutivi, ma quando mi sono trovata dall'otorino, perché avevo un problema della voce da trans, no? L'otorino mi dice: beh, dato il lavoro che lei fa, non vuole provare a fare quell'esame audiometrico, mi sembra,
1: sì,
0: no?
1: Che ti fanno
0: praticamente
1: entrare nella
0: ti
1: cabina.
0: Sembrava di partecipare a un quiz televisivo. Allora ti dà le cuffie e io non dovevo guardarlo in faccia perché avevo paura che la sua faccia mi suggerisse qualcosa, no? E quindi sentivi questi fischi e varie frequenze e dovevi solo alzare la mano quando sentivi a destra o a sinistra e quant'altro. La cosa stupefacente è che alla fine dell'esame lui mi ha detto: ma lei ci sente benissimo.
1: Benissimissimo.
0: Salvo una frequenza alta che è leggermente...
1: Ma tipo questa?
0: No, dice legge, la sente non proprio al 100%. Dice: ma lei non ha fatto nessun effetto ai timpani per fare questo lavoro. Ho detto: vede che fa bene lavorare in radio
1: con le cuffie alte.
0: Esatto, con le cuffie alte. Adesso c'è qualche otorino che mi sente e dice: cosa sta dicendo la Patti?
1: Che poi è difficilissimo dire. Prova a dirlo veloce.
0: Cosa?
1: Otorino laringoiato.
0: Ho capito. Guarda che quando ci sono troppe R nelle parole mi si arrotola la lingua.
1: Anche a me.
0: Allora aspetta un attimo, proviamo. Vediamo chi eri. Cos'è che devo dire?
1: Otorino laringoiatra.
0: Così hai.
1: Sai perché io l'ho detto così? Perché mi sono morsicato la lingua ieri. Fa male che non hai idea.
0: Otorino laringoiatra. Otorino laringoiatra. È terribile. Se ci sono troppe R io faccio fatica. Sbaglio anche quando speakerò. Se ci sono troppe R.
1: Allora Patti, facciamo una cosa. Adesso voglio fare un test con te. Io ti metto una base da gioco. E tu devi dirmi otorino laringoiatra veloce.
0: Sì,
1: sei
0: va
1: pronta?
0: Bene.
1: Vai,
0: okay.
1: Al mio via. 1, 2, 3.
0: Otorino laringoiatra.
1: Uno solo, di più, di più.
0: Otorino laringoiatra, otorino laringoiatra, otorino laringoiatra, otorino laringoiatra, otorino laringoiatra, otorino laringoiatra.
1: Pensa te.
0: Non ce la faccio.
1: Infatti 30 anni di radio riesco a farle fare ste cose, pensa te.
0: E vabbè, non c'è niente di peccaminoso nel dire 200 miliardi di volte otorino laringoiatra. Cioè pensa a tutti quelli che stanno facendo questa professione come si sentono gasati in questo momento dicendo: oh, si sono accorti che esistiamo anche noi.
1: Mi stanno nominando.
0: Esatto.
1: Loro l'avranno mai detto? In modo veloce?
0: Otorino laringoiatra. Senti come mi riesce bene adesso.
1: Come se noi dicessimo speaker, speaker, speaker.

0: fino alla fine volevi farlo sentire, della serie anche fino l'ultima nota, l'ultimo accordo, l'ultimo strumento e quant'altro. Bon Jovi, Never Say Goodbye. Volevi dirmi goodbye prima del tempo? Sei
1: ma
0: già stufo di stare con me?
1: Ma sei matta? Scherzando? No.
0: Qua poi fanno le prove a chiedermi di dire veloce delle cose che sono per me improbabili. Quando ci sono troppe R mi incarto, basta.
1: No, ma poi l'abbiamo fatto scadere come tema.
0: Sì, esatto.
1: Poi ne hai trovati talmente tanti oggi, Patti, che potremmo andare avanti fino alle...
0: Ma veramente? Cioè, in
1: alle
0: realtà, quando ci siamo visti oggi pomeriggio abbiamo detto, beh Luca, di che cosa parliamo oggi? Avevamo un elenco così fittizio di roba.
1: Di robe, sì.
0: Poi siamo entrati in onda, c'è partita la stupidite. Ci hanno seguito tutti quanti. Pensa che anche ti ricordi che quando abbiamo detto ad inizio puntata, guarda che no, io non ho la chat GPT come amica, che ho chiamato Laura, la mia vera amica si chiama Laura, ci stava ascoltando,
1: ma
0: infatti mi
1: vero.
0: Ha mandato un messaggino sul telefono
1: e ti ha risposto, ciao Patti,
0: no,
1: sono io.
0: non parla così dai.
1: E tra i temi che hai cercato, oh, ma i 5 punti di New York,
0: vabbè, lì
1: ce li siamo bruciati,
0: ce li siamo bruciati, due gli altri li faremo,
1: ne mancano 3.
0: Sì,
1: dai, è volissimo. Qualcosa da vedere.
0: Qualcosa da vedere.
1: Un must have invece? Delle cose da avere?
0: Cos'è?
1: Tu a New York vai e devi avere quella roba lì.
0: Ma non lo so.
1: Una
0: lo
1: pistola?
0: So. Ma sei matto!
1: Ah, non lo so.
0: Ma
1: non lo
0: ci
1: so.
0: Sono dei controlli all'aeroporto che fanno paura.

0: l'infotraffico.
1: Allora andiamo sulle strade per scoprire com'è la situazione alle 17.22 e ovviamente ce n'è un bel po'. Sulla 2 prima del portale sud della Galleria del San Gottardo vi è ancora un chilometro di colonna a partire da Quinto in direzione di Lucerna. Forti rallentamenti vengono poi annunciati sulla 2 da Lugano Nord alla Galleria del San Salvatore su più tratti, poi sulla strada da Gravesano a Bioggio su più tratti, poco oltre da Agno a Ponte Tresa, e nel Mendrisiotto sulla strada cantonale da Arancate a Genestrerio e quindi anche su via Adorna per chi proviene da Mendrisio. C'è qualcos'altro, Patti?
2: No, vediamo un attimo. Per quanto riguarda i cantieri, va bene, questo lo sappiamo già, la Galleria Vedegio Cassarate a Lugano verrà chiusa per lavori dalle 21 alle 5 di domani mattina.

0: finito? Ha finito Francesco? No, come si chiama? Checco dei Moda. Allora c'è Miriam che ci informa, visto che abbiamo fatto un lungo elenco di disagi prima per quanto riguarda la circolazione del traffico, che il traffico è quasi fermo tra Tenero e Quartino, quindi cominciate pure con i disagi, sappiamo che questa è l'ora, utilizzando il nostro numero di WhatsApp che è lo 079 449 95 37.
1: Questa è Radio 3i. Yeah. Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Festa. Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

0: dato che ci sono richieste di aggiornamenti sulla situazione del traffico, diciamo che in questo momento le difficoltà sono parecchie e tra l'altro abbiamo anche un incidente da segnalare per quanto riguarda direzione Stabio, proprio tra Mendrisio e Stabio ci sono problemi di traffico perché c'è stato un incidente tra Grumo e Gravesano e Manno, il traffico in questo momento è fortemente rallentato, poi sulla 2 direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, tra Rancate e Genestrerio ancora rallentamenti come diceva prima Luca, tra Magliaso e Caslano rallentamenti, traffico intenso, torniamo per un attimo sulla 2 direzione nord, tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato per 1 chilometro con ritardi sino a 10 minuti e invece restiamo sulla 2, questa volta andiamo in direzione sud, tra Rivera e la Galleria di Grancia il traffico è congestionato. Vuoi provare a parlare con la mia equalizzazione?
1: Sa, prova 1, 2, 3.
0: Hai la voce bella lo stesso.
1: Sono la Patti adesso, mi sento la Patti.
0: Sì, certo. Cos'è di là a fare? Sono curiosa, cosa stanno facendo di là? Stanno preparando?
1: Allora, non si può dire. Non si può dire. Posso dire qualcosina, ma
0: sì.
1: Fammi pensare un attimino.
0: Cioè, la spoilerata ufficiale era dei 2 di troppo, giusto?
1: Oggi sì.
0: Ok.
1: Arriveranno altre spoilerate nei prossimi giorni,
0: piano piano, con calma.
1: Nel
0: caso non abbiate seguito l'appuntamento con Maxi B stamattina, è stato spoilerato ufficialmente l'appuntamento 2 di troppo, giusto? Ma visto che tu sei uno dei 2 di troppo, se vuoi dare qualche indicazione,
1: allora,
0: visto
1: c'era...
0: che sono persi nel traffico e alcuni sono fermi, è un buon momento per raccontare cosa saranno i 2 di troppo.
1: C'era un'attesa abbastanza lunga,
0: sì,
1: da circa fine luglio, abbiamo iniziato a raccontare un pochino settimanalmente questo percorso che abbiamo fatto insieme Danny ed io,
0: sì,
1: perché i 2 di troppo saremo Danny ed io.
0: Sì.
1: E magari fateci sapere cosa ne pensate, se vi piace l'idea, che cosa vi piacerebbe
0: che
1: vedere
0: cosa?
1: Da parte nostra.
0: Come parli? Che parli?
1: Che cosa? Ho detto che cosa?
0: Che cosa?
1: E vabbè, se vuoi ti parlo così,
0: Che cosa? Va bene. La rotonda a destra è.
1: Sei sicura?
0: La rotonda a destra è. Vabbè, a parte questo, quindi tu e Danny e tu, eh?
1: Sì, siamo i 2 di troppo. Da lunedì 31 agosto alle 13,
0: sì,
1: potrete sentire questa coppia inedita, perché
0: sì,
1: io e Danny non abbiamo mai trasmesso insieme, se non d'estate, ma sai, sono quelle avventure corte, brevi,
0: sì,
1: no?
0: Estive. Però la nostra non è un'avventura, noi dobbiamo sposarci,
1: ah, okay, gliel'ho già detto, ho già messo in chiaro le cose e quindi lo sa. Detto questo, ci saranno un sacco di cose nuove nel programma in sé
0: che non si possono sapere
1: che
0: adesso.
1: Non si possono sapere. Lo spoiler più grande è stato fatto. Adesso piano piano parleremo anche del resto.
0: Quindi c'è un motivo in più per ascoltare Radio 3 a partire dal prossimo lunedì, quando ricomincia la stagione. Ricominciano le scuole, tra l'altro. Felici gli studenti. E ricomincia anche la nostra stagione, perché noi andiamo di pari passo con la scuola e scoprirete in che versione saranno Danny Morandi e Luca Ventura,
1: esatto,
0: in
1: sì,
0: questa versione 2 di troppo.
1: Allora, abbiamo pensato di chiamarci Venturandi, poi Morantura.
0: Ma
1: la Patti è arrivata e ha detto forse meglio 2 di troppo,
0: no,
1: anzi andatevene, cioè siete proprio di troppo.
0: Ha lo stesso valore della balandra,
1: che per chi non ha seguito è arabo.
0: È il nome di una base che si usa qui, ma a me fa troppo ridere, dai.

0: Robby ci dà la possibilità di parlare di traffico. Grazie Robby.
1: Allora Robby, vediamo un attimo. Fino a Lugano Nord in direzione sud si viaggia bene senza niente. I rallentamenti iniziano proprio all'altezza dello svincolo, ma abbiamo un altro messaggio di infotraffico da parte di Monica. La galleria Mappo Moretina è chiusa in direzione Tenero, non so se anche viceversa.
2: Questa è Radio 3i, Telesuona.
3: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno, con gli chef che cucineranno dal vivo, e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
4: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
5: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash e Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash e Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashespa.ch.
7: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
8: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
9: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
10: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Radio 3i. Emozioni che restano.

0: Rosanna, come dicevano i Toto dall'82. Esatto. Poi c'è la versione che è Rossana, che sì, è un altro nome molto utilizzato.
1: Era il nome di una caramella, tra l'altro.
0: Le caramelle Rossana,
1: che
0: sì,
1: a me non sono mai piaciute.
0: Ma perché sfondi una porta aperta.
1: Avevano un sapore strano per me, per il mio gusto. Quindi erano famosissime. Non so se esistono ancora. Non
0: Penso di sì. Erano le classiche caramelle che la nonna lasciava lì per i nipoti quando arrivavano.
1: Esatto, tanto, esatto. Le trovavo sempre da mia nonna, solo che non incontravano il mio gusto. Qua sì, Lauretta ci informa che la Morettina è appena passata e la Morettina non è più chiusa, quindi tutto lissio.
0: Si
1: tutto
0: può
1: lissio.
0: Passare, entrare, uscire.
1: Speriamo si possa entrare, uscire, passare, quant'altro della serie, che restare chiusi nella mappa Morettina, anche no.
0: Non penso che sia troppo bello.
1: Abbiamo dei paesaggi meravigliosi da guardare, non vorremmo guardare le pareti di una galleria.
0: Tu hai un sacco di morettini da guardare in questa radio. Tra l'altro il prossimo, no, lui non è morettino.
1: Chi?
0: Più o meno, dai. Michael.
1: Ma è biondo, Michael.
0: Però è un finto biondo adesso, ultimamente.
1: Perché è un finto biondo?
0: Si è un po' scurito, eh.
1: Ma avrà su 3 quintali di gel.
0: Ah, per quello?
1: Ma è semplicemente quello. Si mette 3 quintali di gel, adesso io non so se ci sta sentendo, ma anche se ci sente non ho problemi, visto che questo lunedì ormai è andato sciolto.
0: Sì,
1: no,
0: una in
1: no,
0: più,
1: no,
0: una in meno, non è
1: una in più, una in meno, cosa vuoi che sia. Si mette 3 quintalate di gel per riuscire a far stare in piedi il ciuffo anche quando mette le cuffie. Solo che il gel scurisce i capelli, ma non perché li tinge, semplicemente perché è l'effetto gel.
0: No, ma poi non ha capito che le cuffie non le devi mettere qua.
1: Le devi mettere dietro il ciuffo. Poi praticamente a lui, se mette il gel, gli farà l'onda. Praticamente
0: ah, sì, beh,
1: avrà
0: chiaro, è vero,
1: il ciuffo davanti, poi il segno delle cuffie.
0: Sì.
1: Uno spettacolo di uomo. Tutto questo per dire che a partire dalle 18, è vero che ci sarà l'edizione di Ticino News, sia in radio che in TV, su Tele Ticino. Dopodiché chiuderà le dirette Michael Casanueva
0: fino alle 21. Qualcuno ha scritto: ma Danny, dato che farà le 2 di troppo,
1: sì,
0: con te, Michael? Allora, Michael l'abbiamo
1: Michael
0: detto.
1: Michael adesso l'abbiamo tirato fuori dai bassi fondi di Radio 3. Dai bassi fondi, e gli abbiamo detto: ok, vabbè, sali e fai dalle 18 alle 21, no?
0: Solo per oggi.
1: Solo per oggi.
0: Poi già domani ritorni giù.
1: Poi fa un po' il Conte di Montecristo, cioè se avete seguito la storia sapete che quella prigione è un po' rustica, un po' così, no? Un po' difficile da vivere, qualche genere di conforto, come dicevamo, e da lì ogni tanto gli diremo: dai, vieni fuori, fai qualcosa, ecco.
0: Sì, ma diciamo che adesso al momento lo mettiamo nei dispersi.
1: Sì, sì, non... sì, sì. L'abbiamo messo in stand by, diciamo così.
0: Sì, in stand by, per il momento in stand by.
1: Sì,
0: poi magari
1: sì,
0: farà il sabato mattina, o il sabato pomeriggio,
1: o la domenica,
0: o la domenica mattina,
1: o la domenica pomeriggio,
0: o magari lavora solo lui, facciamo Radio Michael qua.
1: Ecco, potrebbe essere un'idea. Tutti in vacanza, lavora lui.
0: Oh, che bello.

0: oggi non abbiamo danzato nelle fiamme, devo essere sincero. Cioè, per me è stata una roba bellissima, tranquillissima.
1: Ma io mi sono divertita un sacco con te, Luca.
0: Anch'io.
1: Adesso
0: anch'io.
1: Andiamo a decidere la data.
0: A limonare.
1: No, andiamo a decidere la data delle nozze. C'è Matt, che è il mio bodyguard ufficiale, che dice che vuole essere invitato. Dobbiamo salutare?
0: Dobbiamo salutare, sì.
1: Uè, è stato bellissimo.
0: Anche per me. Un bacio. Ciao, a domani.

0: Questa è Radio 3, è Radio 3, Radio 3, Radio 3, Radio 3.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
4: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
8: Buonasera a tutti, sono le 18.
9: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
10: Ticino News, sera.
11: Sia una convergenza ma a patto di impegnarsi verso la costituzione di un unico partito. Emergono nuovi elementi sulla trattativa in corso fra Lega e UDC in vista delle cantonali. L'idea ventilata negli scorsi giorni è un punto vincolante del possibile accordo. Un opt-out senza un progetto a lungo termine, l'alleanza non avrebbe senso, commenta Marco Chiesa. Dopo i tagli di Confederazione Cantone, la decisione era attesa e oggi è arrivata. Da quest'anno accademico USI e SUPSI aumenteranno le tasse universitarie. La prima colpirà solo i non residenti in Svizzera, mentre la seconda ha alzato la retta per tutti, seppur mantenendo la riduzione del 50% per i residenti. 60 nuovi posti per le persone con disabilità nei prossimi 4 anni è quanto prevede la nuova pianificazione della legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi. Al centro anche nuove risposte all'invecchiamento e alle casistiche psichiatriche. Le votazioni del 27 settembre, è sceso in campo il Comitato Ticinese a favore dell'iniziativa popolare sulla neutralità indispensabile per la sicurezza, la sovranità e la libertà della Svizzera. Oggi si è presentato anche il gruppo civico a sostegno del credito per la valorizzazione della fortezza di Bellinzona. Inizia con un pareggio la nuova stagione di Mattia Bottani. Questa sera fuori gioco la prima intervista con la maglia del Collina d'Oro. Sconfitte in prima Lega Promotion per Lugano Under 21 e Bellinzona, il Paradiso guadagna un punto e si mantiene a metà classifica. Il meteo domani mattina nuvoloso con rovesci residui, poi rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato e asciutto, a basse quote temperatura massima sui 26 gradi. Buonasera, ben ritrovati. In primo piano torniamo a parlare dell'alleanza Lega-UDC. Negli scorsi giorni vi avevamo riferito di iniziali chiusure, ora però le trattative sembrano essere riprese e ci sono alcune novità. Romano Bianchi.
12: Esattamente, buonasera Barbara. Oggi abbiamo avuto l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere con Marco Chiesa, che come noto diventerà presidente ad interim dell'UDC, con l'obiettivo anche tornare su alcuni temi emersi in questi giorni, di fare un po' di chiarezza, e in effetti sono emerse alcune novità. Allora, andiamo subito al sodo, partiamo dalla cosa importante, ovvero dalla proposta che in questo momento è sul tavolo in questa trattativa in corso con l'UDC. In realtà ci concentriamo non tanto sulla proposta quanto sulle condizioni o sulla condizione di questa proposta. Marco Chiesa è stato molto chiaro oggi, in effetti c'è un'apertura verso una possibile convergenza con la Lega verso le prossime cantonali, ma a un patto, ovvero che la Lega accetti di impegnarsi verso la costituzione di questo partito unico, si può usare questo termine, questa entità unica. In sostanza l'idea ventilata negli scorsi giorni non è soltanto un'ipotesi, ma un vero e proprio punto vincolante di questo accordo. Poi l'altra novità riguarda un po' le tempistiche. L'obiettivo dell'UDC è quello di comunque ricevere una risposta da parte della Lega in tempi relativamente brevi. Ricordiamo che il 1° di settembre si svolgerà il comitato cantonale del partito. Allora, partiamo da questi punti con Marco Chiesa, lo sentiamo.
13: L'Assemblea della Lega ha deciso di incaricare Antonella Bignasca di riaprire un dialogo con l'UDC. Io credo che di fronte a un invito non si rinuncia mai, quindi ne stiamo discutendo. Non vorrei però discutere di aritmetica elettorale, vorrei discutere di progetti per il futuro.
14: Qual è la vera posta in gioco in questo momento nelle trattative?
13: La vera posta in gioco è quella di capire se vogliamo ripetere il giorno della marmotta ogni 4 anni o se è possibile creare un progetto condiviso che guardi ben più distante di quelle che sono le scadenze elettorali.
14: Fa riferimento al partito unico, si può usare questo termine, forse ancora non mai esplicitato in maniera così diretta.
13: Oggi abbiamo un movimento che ha fatto anche la storia del Canton Ticino, che merita un grande rispetto. Abbiamo un UDC che ha una rappresentatività a livello nazionale. Credo che assieme potrebbero fare grandi cose per il Canton Ticino, comunque avere una convergenza, una coesione e una collaborazione in un soggetto unico, vedremo quale potrebbe essere, però con chiarezza, soprattutto rispetto all'elettorato, e non ogni 4 anni che deve riconfrontarsi anche al proprio interno.
14: Quindi questo è quello che lei ha richiesto oggi alla Lega, che voi come UDC avete chiesto alla Lega: andiamo a convergere, ma ci deve essere un impegno per risolvere il problema a lungo termine, diciamo così.
13: Prima si risolve a lungo termine, o comunque quello che è il progetto, quello che può essere la prospettiva. Poi si possono rifare dei calcoli adesso elettorali, ma io penso proprio che senza un progetto condiviso non si possa ritornare ancora a ridiscutere delle elezioni.
12: Insomma, parole molto chiare: senza prima questo partito unico, questa entità unica, se prima non c'è questo passaggio, anche poi un'eventuale convergenza, un'eventuale alleanza dovrebbe, per le elezioni, salterebbe. Ma allora ci si chiede, visto che si attende anche una risposta in questi giorni, settimane, da parte del movimento di Via Monteboglia, che succederebbe se la Lega dovesse declinare l'offerta? Ancora Chiesa.
13: Credo che sarebbe un peccato per il Canton Ticino non avere un centrodestra coeso e che possa andare assieme con chiarezza, perché non succede in tutto il resto della Svizzera, e abbiamo la possibilità in questo caso di vedere dei modelli virtuosi, ossia di poter con un programma comune portare quelle che sono le nostre iniziative con un gruppo che sarebbe quello più importante del Canton Ticino.
14: Anche perché la lista unica a sinistra darà comunque filo da torcere, vi preoccupa?
13: Ma bisogna guardare tutti con rispetto, ma non bisogna avere paura o sentirsi mobilizzati da questo, anzi è uno sprono per poter far sì di mobilitare il più possibile la nostra base, ma soprattutto con delle idee concrete di che cosa vogliamo fare in prospettiva per il Canton Ticino.
14: Lei sarà presidente interim, di solito interim significa avere un ruolo marginale, ci dovremo aspettare una conduzione marginale da parte di Marco Chiesa?
13: Una conduzione limitata nel tempo, però lei avrà notato il cambiamento del colore nei miei capelli.
12: Ecco, battute a parte su questo tema, Chiesa è stato molto chiaro, il suo mandato sarà effettivamente ad interim, cioè durerà per un orizzonte temporale comunque ridotto, ma con il presidente ad interim dell'UDC Ticino ci siamo poi sul finale concentrati su altri due temi. Da un lato Claudio Zalli, dall'altro i nomi su questa possibile lista di convergenza.
14: Le faccio le ultime due domande. La prima riguarda Claudio Zali. Il suo passo indietro ha rimosso qualsiasi pietra d'inciampo nella relazione con la Lega, o ci sono ancora tanti nodi da sciogliere al di là del partito unico?
13: Una lista comune con l'ex consigliere di Stato sarebbe stata impossibile, anche per questioni in particolare di politica. Questo fra l'altro ha testimoniato anche il Mattino della domenica. Detto questo, abbiamo aderito, come le dicevo prima, a un invito da parte della Lega dei Ticinesi e credo che possiamo ancora discutere di quello che è il nostro futuro, ma deve essere un futuro chiaro e un futuro assolutamente condivisibile con la Lega dei Ticinesi, in maniera tale da poter offrire un soggetto unico anche in prospettiva.
14: Ultimissima domanda, è stato fatto qualche nome per questa possibile lista? È vero che forse mettere un po' anticipare e precorrere i tempi, fra i nomi Gobbi, Marchesi, Paolo Pamini, Daniele Piccaluga, sono nomi confermati, manca il quinto. Che cosa ci può dire sulla lista potenziale?
13: Le posso dire che se non c'è un progetto condiviso per il futuro non ci sono neanche nomi da ricercare.
11: La cronaca ora: è purtroppo deceduto un cercatore di funghi rimasto vittima di una caduta in Valle di Blenio. Ieri sera è stato segnalato alla polizia cantonale che l'uomo non era rientrato. Subito è stato attivato il dispositivo di ricerca, che si è concentrato nella zona di Madra, in territorio di Serravalle. Questa mattina, a un'altitudine di circa 1200 metri, è stato ritrovato il corpo privo di vita del 48enne cittadino italiano e residente nel Locarnese. Dal prossimo anno accademico USI e SUPSI ritoccheranno le rette universitarie, queste per rispondere ai tagli di Berna e di Bellinzona. Filippo Sussi.
15: A fronte dei tagli da parte di Confederazione Cantone, USI e SUPSI hanno preso la decisione di alzare le tasse studentesche. Si tratta di una prima storica per l'università, che non aveva mai toccato le rette decise nel 96, mentre la scuola universitaria professionale non le ritoccava da 15 anni. Se Berna invitava ad alzare le rette a tutti gli studenti, il governo cantonale chiedeva invece di farlo solo per quelli stranieri. Altrettanto diverse sono state le strade scelte da USI e SUPSI. Quest'ultima ha deciso di alzare proporzionalmente le tasse a tutti, da 800 a 1000 franchi per i residenti, da 1600 a 2000 per i non residenti. Il direttore generale Franco Gervasoni.
16: Alla fine delle discussioni abbiamo ritenuto equo e proporzionato rispetto alla composizione della nostra popolazione studentesca, che ricordo circa per due terzi di studenti residenti e un terzo di studenti non residenti, a mantenere questa proporzione storica, se vogliamo, che è in vigore sin dall'inizio della costituzione della SUPSI, con un rapporto 2-1 tra le tasse per gli studenti non residenti rispetto a quella dei residenti.
15: L'USI invece ha mantenuto a 2.000 franchi quelle per i residenti in Svizzera e alzato da 4 a 5.000 quelle per gli stranieri. Il rettore ad interim Gabriele Balbi.
17: Questa scelta è stata fatta da un lato perché già oggi l'USI è l'università con le rette più elevate per gli studenti svizzeri, anche se le altre università svizzere nel frattempo hanno deciso di aumentare, in alcuni casi di triplicare le rette, però rimaniamo ancora i più cari. La seconda ragione è il fatto che negli ultimi anni, direi, l'USI ha fatto una serie di strategie, di politiche per attirare sempre di più studenti svizzeri, e allora aumentare le rette proprio a questa tipologia di studenti sarebbe stato controintuitivo rispetto a questa strategia.
15: Ad accomunare le due scuole è invece sicuramente il sentimento amaro con cui si è andati a rivedere le tasse.
17: E le dimensioni e la rapidità di questi tagli ci hanno obbligato ad agire velocemente, e l'abbiamo fatto con vari meccanismi: uno è la riduzione appunto delle spese, l'altro appunto è questo aumento degli introiti attraverso le tasse studentesche. Però ecco, mi lasci dire che sicuramente è stata una decisione più difficile che sono state prese in questi 8 mesi di rettorato ad interim. Ecco.
16: Si è trattato di una decisione sofferta, legata alle recenti decisioni sul piano federale e cantonale di riduzione del contributo alle scuole universitarie, in particolare alle scuole universitarie professionali. Sono due decisioni che impattano in modo significativo sulla SUPSI. A regime sarà una diminuzione di finanziamento compresa fra i 5 e i 6 milioni e l'aumento delle tasse anche legato direttamente a queste decisioni politiche è risultato imprescindibile.
15: In entrambi i casi poi non sarà sufficiente questa misura per compensare i tagli.
16: Stiamo adottando delle misure sia sul fronte del contenimento dei costi, dell'efficientamento, sia sul fronte dell'aumento dei ricavi.

0: Riguarderà solo i nuovi iscritti a un percorso di studi, che a metà strada invece non avrà sorprese. Diverso l'approccio della SUPSI, che ha deciso di alzare le rette a tutti, ma una parte di queste, 200.000 franchi, sarà destinata ad aumentare il fondo per gli studenti in difficoltà.
1: Cambiano i bisogni, cambia anche il modo di rispondere alla disabilità e nei prossimi 4 anni il Cantone prevede di creare 60 nuovi posti. Francesca Facchiano.
2: Il mondo della disabilità negli anni è cambiato, ha assunto sfumature differenti e bisogni nuovi. Per questo il Cantone ha aggiornato la pianificazione per il prossimo quadriennio con uno strumento dinamico che mette sotto la lente in particolare le persone anziane, ma anche le casistiche psichiatriche. Il direttore del DSS, Raffaele De Rosa.
3: Sappiamo che la società cambia velocemente, cambiano le famiglie, cambiano i bisogni delle persone e quindi una valutazione del fabbisogno in termini quantitativi, numerici e in termini più qualitativi. Pensiamo ad esempio ad effetti come l'invecchiamento della popolazione e riuscire a combinare quindi la radiografia della situazione attuale con l'analisi del fabbisogno per riuscire ad identificare secondo un grado di priorità quelle misure da implementare con celerità nei prossimi anni.
2: Priorità che si concretizzeranno con un aumento dei posti a disposizione sia in presa carico diurna che notturna, ma anche completa. Il capo ufficio degli invalidi, Christian Grassi.
4: E i posti che abbiamo individuato, quindi sulla base dei nostri calcoli, della stima che abbiamo fatto, della pianificazione che è stata elaborata, si attestano a 60 posti. 60 posti, 60 nuovi posti per il settore LISPI, che sono delineati sia per un ambito diurno, quindi per delle attività giornaliere, sia per un ambito notturno e sia per dare la possibilità di accoglienza sia in un ambito notturno e diurno, quindi per chi risiede e vive negli istituti LISPI.
2: Sfide che non si attestano solamente sul piano quantitativo, ma anche qualitativo.
4: Quello dell'invecchiamento della popolazione, delle persone con disabilità e quelle dell'autismo. Sull'autismo si tenderà a individuare delle linee di riferimento per dare delle risposte concertate per tutto questo ambito in tutto il Canton Ticino e per quanto riguarda l'invecchiamento occorre segnalare che anche le persone con disabilità hanno una prospettiva di vita più lunga come del resto nella popolazione e quindi questo fa sì che dobbiamo dare delle risposte nuove a questi nuovi bisogni.
2: Il costo di queste implementazioni a carico del Cantone sarà di poco più di 3,3 milioni di franchi, spesa che se da una parte preoccupa, dall'altra è considerata un investimento. Il presidente della commissione LISPI, Claudio Naiaretti.
5: Negli ultimi anni è stato un po' presentato come un settore che è cresciuto, no? A livello di spese. È vero, è cresciuto, ma è cresciuto perché ha dovuto dare più risposte a più bisogni che sono emersi, quindi è importante essere consapevoli che se emergono i bisogni probabilmente emergono le risposte o crescono le risposte che si devono dare, è importante che ci sia una conseguenza anche nell'ambito della presa a carico, no? Io non penso che siano solo costi o siano solo spese quelle che avvengono nel nostro settore, ritengo che siano degli investimenti per la società e per il benessere delle persone.
1: Ora la frana, staccatasi dal Pizzo Cengalo che travolse 8 escursionisti nel 2017. Oggi è iniziato il processo nei confronti di 5 persone che dovranno rispondere di omicidio colposo plurimo. In aula 3 esperti e 2 rappresentanti del comune di Bregaglia, tra cui l'allora sindaca e attuale consigliera nazionale Anna Giacometti. Quest'ultima in particolare ha più volte sottolineato di non essere stata a conoscenza nella valutazione dei rischi, di non essere stata coinvolta nella valutazione dei rischi. Secondo la procura c'erano tutte le premesse per chiudere ogni via d'accesso alla Valbondasca e ha chiesto una pena pecuniaria sospesa per tutti gli imputati. Le votazioni del 27 settembre, quando ci esprimeremo anche sull'iniziativa sulla neutralità, oggi sono scesi in campo i favorevoli. Romano Bianchi.
6: Prendete un minuscolo paese nel cuore dell'Europa, senza facci sul mare e senza grandi risorse. Un paese che negli ultimi 200 anni, facendo un po' di necessità virtù, ha basato la propria prosperità su relazioni pacifiche, alleanze commerciali e soprattutto un concetto, quello di neutralità, fissato nella Costituzione nel 1848 sull'onda lunga del Congresso di Vienna. Ma i tempi, si sa, cambiano e con essi applicazioni e configurazioni dei principi. L'invasione russa dell'Ucraina ha segnato uno spartiacque. quell'adesione della Svizzera alle sanzioni

0: europee e la crescente cooperazione militare con paesi terzi hanno riacceso una domanda antica: che cosa significa oggi essere neutrali? Di qui l'iniziativa in votazione il 27 settembre prossimo, che chiede di adottare una prassi più restrittiva per rafforzare un principio cardine del paese. Il comitato promotore, presentatosi oggi in Ticino, vede il singolare appoggio di poli opposti: da un lato le aree democentriste, dall'altro quelle comuniste.
1: Sì, può essere particolare, però è importante per noi è guardare i contenuti della proposta, e questa proposta ha dei contenuti che a nostro avviso sono estremamente progressivi.
2: Il concetto della neutralità è passato da neutralità attiva Calmiré, neutralità cooperativa di Ignazio Cassis. Io penso invece che la neutralità debba essere integrale, armata e permanente. Questo ci permette di giocare quel ruolo di mediatore, dei buoni uffici e avere un ruolo nel mondo.
0: L'iniziativa in sintesi chiede di ancorare alla Costituzione un nuovo articolo con 4 punti che sintetizziamo. La neutralità svizzera sarà permanente armata, la Svizzera non aderisce ma nemmeno collabora ad alleanze militari, salvo in caso di aggressione o atti preparatori, vietati scontri militari e sanzioni verso altri stati, eccetto per le sanzioni adottate dall'ONU e per i provvedimenti volti a eludere le sanzioni, e infine la Svizzera si avvarrà della propria neutralità per fungere da mediatrice. Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa, sostenendo che buona parte di questi obblighi sono di fatto già realtà nel nostro paese.
3: Che conta è veramente il concetto di neutralità integrale, quindi davvero su tutti i livelli, così che non ci siano più dubbi a sapere se in questo caso possiamo essere più larghi o dobbiamo essere più ristretti.
4: Paolo Pamini, il Consiglio federale, rispetto a questa iniziativa dice: il rischio è che si irrigidisca il margine operativo del governo. Che ne pensa?
5: Ma è proprio lo scopo. L'iniziativa vuole fissare nella Costituzione i punti cardini della neutralità, che naturalmente va sempre adattata alle circostanze. Il mondo non è uguale nel corso dei secoli, ma fare una videoconferenza in Piazza Federale con Zelensky è forse una flessibilità un po' troppo eccessiva che noi non vogliamo più vedere.
4: Fra le preoccupazioni espresse dal Consiglio federale è anche il fatto che l'iniziativa ostacolerebbe la collaborazione, ad esempio, con la NATO in materia di sicurezza. Non c'è rischio di indebolire il know-how, quindi, del nostro esercito?
5: Ma questo è fumo negli occhi che il Consiglio federale sta gettando nella conferenza stampa contro l'iniziativa. Il testo dice letteralmente che non possiamo aderire a alleanze difensive con altri, quindi non possiamo aderire alla NATO. Parla di collaborazione, ma intesa come collaborazione sul campo di battaglia. Questo non lo vogliamo, a meno che la Svizzera non sia minacciata direttamente.
1: Le sanzioni che unilaterali, quelli che vengono imposte dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti e non dalla comunità internazionale di cui anche noi facciamo parte, sono sanzioni scelte e definite politicamente, e questo non è assolutamente coerente né con la nostra tradizione neutrale né favoriscono la pace.
6: Alla fine del prossimo mese i cittadini di Bellinzona invece diranno la loro sulla valorizzazione della fortezza, un investimento da 19 milioni di franchi e un'occasione da non perdere secondo il comitato civico favorevole. Michele Santini ne è membro.
7: Un progetto fondamentale per la destinazione Bellinzona. Sono tanti soldi, è vero, ripartiti bene tra città, cantone e confederazione, però questo fa sì che Bellinzona potrebbe diventare una destinazione turistica e non solo, molto importante sul suolo cantonale.
6: Molti i privati che si sono messi in gioco in questo comitato, questo cosa vuol dire?
7: Vuol dire che crediamo nel progetto del municipio, siamo convinti che questo progetto può portare beneficio sia alle attività commerciali che a tutto quello che è il tessuto della rete economica della città di Bellinzona, e quindi con grande piacere noi ci siamo messi a disposizione.
6: Ecco, in che modo concretamente può portare benefici anche oltre che al turismo?
7: Sì, al turismo è uno dei due settori che ne potrebbe beneficiare di più, insieme alla ristorazione e effettivamente ai commercianti. Ecco, da un punto di vista possiamo riposizionare Bellinzona come meta turistica, facendo anche magari dei pacchetti con dei tour operator che sono incentivate proprio a vendere la destinazione, grazie anche al fatto che ci sono i ticket a pagamento.
6: Ecco, questo è un tema che il Comitato dei Contrari affronta, la questione quindi di rendere alcune parti a pagamento per voi non è un disincentivo?
7: Anzi, è il contrario, per noi è un incentivo. Se vogliamo, è vero, il ticket sarà a pagamento, ma non per i bellinzonesi, questo bisogna essere chiari, non tutte le la parte della fortezza sarà a pagamento, ci sono delle zone comunque gratuite, però da un punto di vista turistico e commerciale questo ci permetterebbe di effettivamente rientrare entrare in quei canali di tour operator che lavorano su commissione e vendere la fortezza di Bellinzona come destinazione interessante sulla via dei tour che fanno da nord a sud, per esempio l'Europa.
8: Per quello che concerne il nome, invece sappiamo che fortezza, ecco, anche questo è un tema.
7: Sì, realmente per noi è un non tema, perché sì, sono tre castelli magnifici, ma fanno parte di una fortezza. Ci sono le murate e quindi storicamente fortezza è il nome giusto. Poi si potranno comunque sempre chiamare castelli, anche a livello turistico. Il turista magari ci verrà a chiedere dove sono i castelli, però da un punto di vista commerciale e storico, fortezza è il nome che è quello giusto e che comunque piace.
6: È il momento di dare uno sguardo a ciò che accade all'estero. La Corea del Sud testa la rotta commerciale artica. Partiamo da qui nella nostra rubrica Click, questa sera curata da Samuele Quadri.
9: Buonasera anche da parte mia. La rotta Asia-Europa per il commercio navale potrebbe in futuro avere risvolti differenti, sì, perché anche la Corea del Sud ha deciso di testare la rotta artica. La prima porta container coreana, di nome Panstar Acro, è salpata ieri in direzione del vecchio continente. Qua possiamo vedere le due vie, quella rossa è la rotta artica, mentre quella tradizionale è in giallo. È un percorso navale in rampa di lancio per più motivi. L'innalzarsi delle temperature mondiali stanno sciogliendo i ghiacciai della rotta artica, permettendo un transito più facilitato. Nello stesso momento è un'alternativa alla rotta tradizionale del canale di Suez, sotto pressioni dalle tensioni in Medio Oriente. Il tragitto artico transita dallo stretto di Bering, come si può vedere in immagine, e passa da acque esclusive commerciali russe, e ad oggi è utilizzata dalla stessa Russia e dalla Cina. L'apertura di una nuova via praticabile inoltre potrebbe ridurre di gran lunga il percorso dalle 13.000 miglia della rotta del canale di Suez alle 8.000 di quella artica.
6: E in Cina, Samuele, ci sono degli umanoidi che stanno svolgendo delle Olimpiadi.
9: Esatto, è una notizia particolare, sono 51 eventi, più di 2000 robot e 666 squadre, sono i numeri della seconda edizione del World Humanoid Robot Games, che si tiene come nella prima edizione a Pechino in Cina. Gli androidi, quindi dei robot con sembianze umanoidi, si sfidano in discipline diverse tra di loro: calcio, atletica, danza e tennis tavolo. Nei giorni scorsi vi avevamo mostrato un robot che è riuscito ad infrangere il record del mondo di Usain Bolt sui 100 metri. Tiangong Ultra lo ha fatto di nuovo, e lo ha fatto in gara ufficiale, ha congelato il tempo all'arrivo a 9 secondi e 39, a titolo di paragone il record di Bolt è 9 e 58. Non solo atletica, dicevamo, ora vi mostriamo un video, eccolo qua, che immortala una partita di calcio. I movimenti sono un po' arrugginiti, vero, ma la partita assume dei toni più ufficiali quando scene come un robot trasportato, l'abbiamo visto poco fa, trasportato fuori per infortunio o un'ammonizione, avvicinano quello che è uno degli sport più amati dagli esseri umani a un match distopico tra robot umanoidi.
6: Grazie mille Samuele Quadri, noi passiamo da una rubrica all'altra, parola allo sport con Stefano Sala.
10: Eccoci, buonasera. Terribile quello che ho visto poco fa dei robot, no Samuele, pensa andare dal robot a chiedergli le emozioni di fine partita, impossibile, quindi per il momento siamo tranquilli, rimaniamo così, ci sono i nostri bei giocatori. Dopo, più tardi, a Fuorigioco ci sarà ospite Jonathan Sabatini, con lui parleremo di Bottani, della sua scelta di sposare il progetto del Collina d'Oro, di ripartire appunto da lì. Letizia Ricciardi sabato è stata al derby tra Collina d'Oro e Mendrisio, sentiremo la voce di Bottani, anche dei dirigenti, parleremo un po' anche di Lugano, avremo in diretta telefonica poi anche il presidente del Bellinzona, Renato Sergi. Bellinzona salvato, l'abbiamo sentito settimana scorsa da un punto di vista economico, però la classifica piange, ancora ultimo a 0 punti, senza vittorie, insomma, salvo negli uffici il Bellinzona, adesso bisogna salvarsi sul campo. Tutto qua per Fuorigioco.
6: Grazie mille Stefano Sala, dunque appuntamento a tra poco, intanto io vi ringrazio per l'attenzione.
0: L'informazione continua su ticinonews.ch.

0: va ora in onda. Sere d'estate.
1: Sere d'estate, buonasera, Michael Casanova al microfono. Eccezionalmente questa sera proseguiamo il trend della settimana scorsa, ma solo stasera, poi da domani troverete la party. 18:36, che bel lunedì, ma che bel lunedì. Devo dire che stare in questo studio, siamo nello studio, diciamo, quello vecchio, quello del Guinness World Record, quello in cui in realtà io sono nato, ho mosso i miei primi passi in radio, stare qui e vedere fuori il lago, il sole, il paesaggio. Adesso sto vedendo un albatros che sta svolazzando sull'autostrada. È un albatros, comunque è un volatile. Non so neanche se da noi ci sono gli albatros. Fatto sta che tutto è più distensivo, tutto è più tranquillo, pacifico. Se non ci fosse il nuovo mixer davanti al mio naso, ecco. Prima il tecnico Davidone mi ha chiesto: sei sicuro di andare in onda da solo? Certo, Davidone, cosa vuoi che succeda? Al massimo è radio. Cioè, non è che precipita un aereo, se sbagli un tasto, al massimo si sente il vuoto, tipo questo. Questo fa paura, questo attira l'attenzione, amici. Fateci caso, se uno sta ascoltando la radio, è un bel momento, piazzi questo, attiri l'attenzione della gente. Non c'è come un vuoto per aumentare quella che è la concentrazione dell'ascoltatore. Guarderemo anche quello che succede sulle strade della Svizzera italiana per capire un attimo il traffico, come siamo messi. Prima ho letto una sorta di bollettino dell'inferno, confermatemi o smentitemi nel caso in cui non fosse così. Per esempio ci dicono che sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone ci sono rallentamenti, da Gravesano a Bioggio su più tratti, poco oltre da Agno a Ponte Tresa, nel Mendrisiotto sulla strada cantonale da Rancata a Genestrerio e quindi anche su via Adorna per chi proviene da Mendrisio. Traffico prima del portale sud della Galleria del San Gotardo sulla 2, di ancora un chilometro di coda a partire da Quinto in direzione di Lucerna. Poi traffico sulla 2 da Lugano Nord, questo è il classico, alla Galleria del San Salvatore su più tratti, come anche tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Ricordiamo in conclusione che la strada della Calanca tra Molina e Ervigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana. Ricordiamo che stasera la Vedeggio Cassarate a Lugano verrà chiusa per lavori dalle 21 alle 05, o meglio alle 5. Dobbiamo ricordare ancora qualcosa? Certo che c'è la sigla di El Casanova. Vamos, vamos, vamos!

0: Non mi sono dimenticato, no? No, c'è qualcuno che scrive: ma è strano che non parli del Milan. Ragazzi, ma questo nuovo Milan, vogliamo parlare di questo nuovo Milan di Amorim, che sciorina calcio a destra e a sinistra come fosse champagne. Sentiamo.
1: Torino che cerca di recuperare palla, viene via bene Yunus Musa, viene via bene Yunus, ha guadagnato un tempo di gioco il Milan, ha guadagnato tempo e spazio il Milan, Rabiot va al cross, palla lì, Sissé, il tiro, la piazza, e perché c'è il gol del Milan? Alfa Dio Sissé, Alfa è a capo, Alfa Dio Sissé, la piazza sul secondo palo, Alfa! Luca Modric l'allargone per Semi Chukwueze va al cross di là, 2-0 del Milan, ancora Adrien Rabiot entra e segna come l'anno scorso, l'assist di Chukwueze, il gol di Adrien Rabiot, 2-0 per noi.
0: Pensavano gli interisti di essere soli quest'anno, invece no, c'è anche il Milan per lo scudetto. Ecco, mi sono già bruciato, per quanto riguarda le scaramanzie. No, dai, bisogna essere confident nella vita, come Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900.

0: mobili ad Ascona.
1: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: Per il traffico abbiamo due notizie, una buona, un po' meno buona, quell'altra. Direi di partire da quella meno buona. Sentiamo.
1: E non dimentichiamoci che c'è stato anche un incidente su Campo San Martino in direzione nord. Una macchina purtroppo ha avuto un incidente, ci sono i pompieri perché c'è stata fuoriuscita di benzina o di olio. Andate ad agio, buon rientro, ciao a tutti!
0: Grazie, grazie Isa per questa informazione. Poi invece qualcun altro, c'è Cri che ci scrive: Sant'Antonino Quartino, la strada è libera. Poco fa abbiamo detto che c'era traffico, invece no, ci confermate che in realtà quel tratto di strada risulta libero, per cui grazie per le vostre segnalazioni che arrivano allo 079 449 9537. Noi fra poco faremo un sunto ancora per quanto riguarda l'infotraffico, ma poi ci sposteremo anche a Locarno Monti per capire come sarà il tempo stasera e nei prossimi giorni.

0: Radio 3 D'estate.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen. Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Dal 31 agosto... preparati a due ore decisamente di troppo. Dalle 13 alle 15, Luca Ventura e Danny Morandi ti aspetteranno con musica, ironia e divertimento. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
6: Le 19.
5: L'infotraffico.
6: Forti rallentamenti vengono tuttora annunciati sulla A2 da Lugano Nord alla Galleria del San Salvatore su più tratti, come anche tra Chiasso Centro e la Dugana di Brogeda in direzione dell'Italia, sulla strada da Manno a Bioggio, da Agno a Caslano e nel Mendrisiotto sulla A24 da Mendrisio a Stabio e poco oltre da Stabio alla Dugana del Gaggiolo. Ricordiamo che la strada della Val Calanca è tuttora chiusa in entrambe le direzioni tra Molina e Arvigo a causa di una frana. Per quanto riguarda i cantieri, vi ricordiamo che la galleria del San Gottardo verrà chiusa durante la notte tra le 23 e le 5 fino al 28 agosto. La galleria Vedeggio Cassarate, come detto prima, a Lugano verrà chiusa per lavori dalle 21 alle 5. Se avete altre segnalazioni potete whatsapparci allo 079 449 9537.
5: Previsioni del tempo.
6: Dal tardo pomeriggio addensamento della nuvolosità e in serata e nella notte su martedì rovesci o temporali sul Ticino centro-meridionale, a tratti anche intensi. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, al mattino nuvoloso con rovesci residui, poi rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato e per lo più asciutto. Nel pomeriggio sui rilievi qualche cumulo e in serata nelle Alpi possibili rovesci isolati. A basse quote, temperatura minima attorno ai 18 gradi, massima sui 26, in Alta Engadina 19. In montagna, vento debole o moderato dal settore ovest, con isoterma di 0 gradi sui 3.800 metri. Per quanto riguarda invece la giornata di mercoledì, abbastanza soleggiato, ma con sviluppo di cumuli verso i rilievi, verso sera, aumento della nuvolosità e soprattutto lungo le Alpi, possibili rovesci o temporali isolati.

lettura del meteo sono sovrapposte un po' di basi, canzoni. Perché? Perché devo pratichirmi un attimino qua con i nuovi mixer e quindi sono partiti brani uno sopra l'altro, ma è bello ogni tanto che ascoltare più brani contemporaneamente. Che dite? Vabbè, vi chiedo scusa se c'è stato un momentino di confusione. Come avete passato questo weekend? È stato un weekend positivo, negativo? Per esempio il mio è stato molto positivo perché, vabbè, a parte la vittoria del Milan che mi ha dato una grandissima soddisfazione, ma ho scelto un film su Netflix che devo dire mi ha dato grandi soddisfazioni dal punto di vista dell'intensità, nel senso che ho sentito nelle varie trasmissioni qui su Radio 3 parlare di questo film di Netflix. Appena uscito, no, è uscito un qualche mesetto fa, ma niente, non ho mai avuto il coraggio di guardarlo. Ho detto, dai, guardiamolo prima del Milan, eh? E me lo sono guardato ieri, prima del Milan. Il film si intitola Apex, che significa apice. E devo dire che, per chi l'ha visto in questo momento e ci sta ascoltando, sa la tensione che uno ha dentro. La protagonista è Charlize Theron e devo dire che è formidabile nell'interpretare appunto il ruolo di questa ragazza che è appassionata di arrampicata ed è, devo dire, appassionata soprattutto della solitudine, dello stare da sola, nel andare a avventurarsi nei fiumi, canyoning e, come detto, appunto arrampicata. Il problema è che questo film cosa succede? C'è sempre un pazzo e questo pazzo qua non vi anticipo nulla, se non l'avete ancora visto non voglio spoilerarvelo, ma sono rimasto abbastanza scioccato e quindi dentro di me mi sono detto: peggio di questo film, della paura, del terrore che ho provato in questo film non può accadere. E infatti col Milan non è accaduto. Milan ha giocato bene. Vorrà dire che anche la prossima partita dovrò guardarmi un film, diciamo, tendente all'orrore, al thriller? O riguardarmi appunto lo stesso film di Apex? Ah, vabbè, potrei riprovarci.

Blanco con Los Angeles, stiamo affrontando su SofaScore i meandri delle partite che stanno giocando, si stanno giocando in questo momento, tra cui mi era sfuggita la Serie A, gioca anche stasera Bologna-Lazio, sono già passati 46 minuti, siamo fermi sullo 0-0. Stasera si giocherà Roma-Fiorentina e occhi puntati sulla formazione della Fiorentina, perché diciamo l'attaccante simbolo della Fiorentina, Moise Kean, è oggetto di un possibile trasferimento al Como, quindi mancano pochi giorni alla fine del mercato, 6-7 giorni. Ecco, lunedì prossimo, credo a mezzanotte, finirà quello che è il calciomercato e quindi pare che il Como abbia fatto una super offerta alla Fiorentina per portarsi a casa l'attaccante italiano. Vedremo cosa accadrà, vedremo se stasera giocherà oppure no. Alcune voci di corridoio dicono che non sarà titolare. Poi un'altra partita che sta seguendo il supervisor, perché sappiate, il nostro supervisor a casa sua avrà almeno 500 schermi. La metà sono sintonizzati su Teleticino, sui vari corridoi locali di Teleticino. L'altra metà, gli altri 250, sono collegati con le varie partite che ci sono al mondo. E in questo momento sta giocando il Milan Primavera contro il Torino, ovviamente, e ci informa che sono fermi sullo 0-0. Quindi, ah no, ha segnato il Milan in questo momento. Tartaglia. Vabbè, perfetto, come sottoscritto, che continua a tartagliare.

0: estate di Radio 3.
1: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
2: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fun Festival. Dalle 21, Mentalist, di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casinò Lugano.

Mars versus David Guetta. Ah, in questo caso è versus. La prima volta che mi capita di intravedere una dicitura di questo tipo. Di solito è featuring, ma in questo caso versus vuol dire che è uno contro l'altro. Ma dovevo chiedere a Maxi un po' di informazioni riguardo magari questo nuovo modo di collaborare, quindi mettersi l'uno contro l'altro. Versace on the Floor, vabbè, un pezzo super famoso di Bruno Mars, in questo caso duettato, possiamo dire così, con David Guetta, oppure meglio, David Guetta l'ha prodotto e l'ha ovviamente rifatto diciamo in suo completo stile. Per quanto riguarda invece il traffico, qualcuno ci chiede delucidazioni. La situazione è decisamente migliorata rispetto a prima. Prima avevamo una sfilza di segnalazioni, una decina di segnalazioni, adesso siamo arrivati a 4, quindi traffico a Chiasso sulla 2 tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda, dopodiché rallentamenti segnalati anche sempre in questo caso sulla 24 tra Mendrisio e Stabio. Rallentamenti registrati tra Magliaso e Caslano, così come sulla 2 direzione di Chiasso tra Rivera e la galleria Tunnel di Grancia. Ecco, queste sono le segnalazioni. Come al solito, se avete altre segnalazioni, c'è lo 079 449 9537 che potete digitare e anche salvare sul vostro smartphone per comunicarci appunto varie novità, ma anche semplicemente per dirci come state passando questo lunedì sera, questo lunedì. È vero, lunedì a volte sembra negativo, ma è una questione di mindset. Però c'è anche da dire una cosa, è probabilmente per tanti, soprattutto per gli studenti, l'ultimo lunedì in cui, ecco, non si va a scuola, ecco, nel senso lunedì un po' tranquillo, un po' più sciallo, dove dici, ah caspita, cosa faccio oggi, pome, vado al Lido, vado, ecco, per esempio, non so, domani è ancora vacanza per alcuni studenti, non per tutti. Mi è capitato sabato di andare in zona Breganzona e passare per le scuole medie di Breganzona e di vedere alcuni studenti già sotto, coi piedi sotto il banco. Perché? Perché ci sono ancora alcuni corsi da recuperare, alcuni allievi devono magari svolgere degli esami, ci sono degli esami per così poter accedere magari alle scuole superiori o qualcosa da recuperare. Quindi ormai si sente il profumo della ripresa. Anche i vari docenti hanno i plenum, hanno tutti questi incontri. Anzi, credo che sia una regola per tutti i docenti della Svizzera italiana che sono obbligati a restare, o meglio comunque essere disponibili, diciamo vicini alla sede della scuola almeno 2 settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico. Questo è quello che mi ha sempre detto mia mamma, che ha insegnato per 35 anni alla Commercio di Lugano, e anche mio fratello, che adesso è docente alle scuole medie di Agno. Per cui credo che sia questa la regola, spero che non se la siano inventata i miei parenti. Per quanto riguarda invece lo sport, abbiamo aggiornamenti? No, in realtà è rimasto tutto invariato, 0-0 tra Bologna e Lazio, siamo alla pausa, mentre dallo studio, dalla VAR del nostro supervisor non arrivano aggiornamenti legati al Milan, che sta giocando contro il Torino per quanto riguarda la primavera. A proposito di calcio, c'è un po' di polemica, notizia fresca oggi sulla Gazzetta dello Sport. Si è parlato tanto di questo ragazzo svizzero che ha fatto gol con la maglia del Cagliari contro il Parma. Lui si chiama di cognome Romano, Alessandro Romano, ha fatto questo gol, un ragazzo molto giovane ed è nato in Svizzera, è nato a Winterthur. E hanno scritto questo articolo che ha fatto accapponare la pelle di davvero tante persone. Vi leggo il passaggio di quello che hanno scritto non su un giornale qualunque, ma sulla Gazzetta dello Sport. Scrivono: perché Ale ha l'accento romano, visto che in giallorosso è stato 4 anni, ma ha testa e cultura svizzera. Parla bene 5 lingue addirittura: svizzero, italiano, tedesco, francese e inglese. Cioè, questo è un sacrilegio. Parla bene 5 lingue: lo svizzero, l'italiano, il tedesco, il francese e l'inglese. E
l'abbiamo trovato su uno dei giornali più famosi, più importanti italiani, che stampa tutte le mattine milioni e milioni di copie. Vabbè, parla lo svizzero.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
3: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: Stavamo parlando dell'errore che è comparso sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ossia appunto il discorso della lingua svizzera, che in realtà non esiste, ma secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport pare ci sia il riferimento appunto al giocatore romano. Sentiamo questa considerazione di Giuliano, sentiamo.
1: Sì caro, guarda che la Gazzetta dello Sport è il quotidiano dei somari.
0: Non esageriamo.
1: Non pensare, perché è il più letto in Italia, ci scrivono su dei somari, di conseguenza lo hanno dimostrato anche in questo frangente. Ciao caro, buon lavoro.
0: Allora, può essere condivisibile l'opinione, è anche vero che bisogna ricontrollare, soprattutto quando si scrive un testo è ovvio che bisogna ricontrollare, e quindi magari c'è un po' di superficialità, ma secondo me in questo caso un pizzico di ignoranza, ma nel senso positivo del termine, nel senso che non lo sapeva che non esiste lo svizzero come lingua. Alcuni pensano che lo svizzero sia il retoromancio sostanzialmente, però non esiste, ecco, vai a spiegarlo a tanti italiani, soprattutto al sud, pensano appunto che in Svizzera si parli lo svizzero, ma è la classica domanda che, o meglio, la considerazione che fanno quando vai in vacanza al sud Italia, ti dicono: ma come parli bene l'italiano? Io parlo italiano, in Svizzera è una lingua nazionale. A proposito di giornalisti, è entrato nell'occhio del ciclone un giovane giornalista di DAZN che durante una diretta prepartita a Udine, per Udinese e Como, ha rifatto un intervento, nel senso che stava lanciando un servizio ma ha sbagliato il lancio e in diretta ha detto: lo rifacciamo. E quindi questa cosa qua è diventata virale su tutti i social e si è preso una bella, come dicono nei termini tecnici in inglese, shitstorm, che rende proprio l'idea di come la società, soprattutto sui social, sia di bassissimo livello. Ecco, questo povero ragazzo che si chiama Alessandro Viscini, tra l'altro io gli ho scritto anche un bel messaggio su Instagram per stargli un po' vicino, gli ho scritto: guarda, non preoccuparti di quello che succede sul web, alla fine sbagliano tutti. Ma in realtà l'errore non è che l'ha fatto lui, perché capita proprio in queste circostanze di provare più volte e poi è il regista che manda la clip registrata. Il problema è che il regista si è dimenticato di cancellare la parte in cui stava provando, e quindi il pubblico l'ha fruito come un errore in diretta. Pierluigi Pardo l'ha difeso sui social dicendo: polemica surreale. E devo dire che mi trovo completamente d'accordo con le parole di Pierluigi Pardo, che dice: prendersela con questo giornalista Alessandro Vescini sarebbe come prendersela con Jack Nicholson, che per girare la scena Here's Johnny pare abbia impiegato 60 tentativi. Comincia così il messaggio condiviso sui social di Pierluigi Pardo, intervenuto appunto per difendere l'inviato di DAZN dopo le polemiche, e continua in questo suo post: se registri un finto live sai che potrebbe andare o non andare in onda, e che se non ti piace puoi decidere di fermarti. A me, dice lui, in carriera è successo centinaia di volte, chi lo insulta sul piano professionale dimostra di non essere particolarmente acuto. E poi ecco, va avanti con suo scritto dove appunto dice: ora capisco che la gente non sia tenuta a conoscere i meccanismi della TV, ma pensare che uno in diretta si fermi da solo fa abbastanza ridere. Ovviamente c'è stato un errore nel mandare in onda quella clip, una gaffe evidente, ma prendersela con lui è surreale. Poi certo, io e Ale siamo tra quelli che a volte sbagliano, non siamo brillanti, geni del public speaking e formidabili conduttori come quelli che criticano. E ha concluso ironizzando su se stesso e sul collega: ma ci stiamo allenando, un abbraccio amici, facciamoci una resata qualche volta. Sì, è bello seguire anche un po' le reazioni dei professionisti, in questo caso che si sono schierati ovviamente a favore del giovanissimo giornalista inviato a bordo campo.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28.
5: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
6: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
7: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
9: Amore, mi compri una nuova cucina?
10: Fatto.
9: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
10: Fatto.
11: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
12: Dal 31 agosto a mezzogiorno cambierà il menù. Dalle 12 all'una arriverà Fuori Menù. Musica, giochi, curiosità e sorprese con Danny Morandi. Con Danny Morandi. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
13: Un minuto dopo le 20.
14: L'infotraffico.
13: Per il traffico abbiamo poche segnalazioni. Abbiamo una segnalazione che ci informa che c'è traffico tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda. Dopodiché rallentamenti anche segnalati tra Mendrisio e Stabio, tra Magliaso e Caslano e sulla 2 tra Rivera e il tunnel di Grancia. Queste sono segnalazioni che risalgono alle 19.30. Fateci sapere se la situazione è migliorata oppure no. Invece tutto scorre liscio, comunque informateci così almeno possiamo aggiornare di conseguenza tutto il pubblico allo 079 449 9537.
14: Previsioni del tempo.
13: Dal tardo pomeriggio addensamento della nuvolosità in serata e nella notte su martedì rovesci o temporali, sul Ticino centro-meridionale a tratti anche intensi. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, al mattino nuvoloso con rovesci residui, poi rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato e asciutto. Nel pomeriggio domani e sui rilievi qualche cumulo e in serata. Nelle Alpi possibili rovesci isolati a basse quote, temperatura minima attorno ai 18 gradi, massima sui 26, in alta Engadina 19, in montagna vento debole o moderato dal settore ovest con isoterma di 0 gradi sui 3800 metri. Per quanto riguarda invece la giornata di mercoledì sarà abbastanza soleggiato ma con sviluppo di cumuli sui rilievi verso sera, aumento della nuvolosità e soprattutto lungo le Alpi possibili rovesci o temporali isolati a basse quote, temperatura minima sui 17 gradi, massime sui 28, in Alta Engadina 21, in montagna vento debole o moderato nel sud-ovest con isoterma di 0 gradi in rialzo a 4100 metri. Qualcuno prima chiedeva informazioni anche su giovedì. Al sud giovedì lungo le Alpi annuvolamenti già dal mattino, per il resto abbastanza soleggiato ma con nuvolosità in addensamento nel corso del pomeriggio, seguito da qualche rovescio o temporale principalmente nelle Alpi. In Engadina ben soleggiato, temperatura massima sui 28 gradi.

Pet Shop Boys, Go West. Queste erano delle mie canzoni preferite che ascoltavo in macchina. Ricordo che avevamo la musica setta dei Pet Shop Boys. Go West, che ricordi, che ricordi. Tra l'altro questa è la canzone che utilizza il Napoli al Maradona Stadium quando entra in campo nelle sue partite. C'è sempre questa canzone. A proposito di risultati, siamo al 76esimo minuto, Bologna-Lazio 0-1, ha segnato il nuovo acquisto Davide Frattesi.

I pinguini tattici nucleari. Devo dire che ho appena visto un'immagine che mi ha trasmesso tanta tristezza, lo devo dire, devo essere onesto. Ho appena visto le ruspe divaricare, distruggere, frantumare, polverizzare, usate il verbo che volete, la tribuna, quella storica, quella vecchia di Cornaredo. È veramente uno spacco nel mio cuore, c'è uno spacco nel mio cuore, un tonfo. Non so se anche a voi fa lo stesso effetto, ma ho appena visto queste immagini, credo che oggi abbiano iniziato, sì, addio all'ultimo pezzo dello stadio di Cornaredo, ossia la tribuna principale, che è la tribuna d'onore, la tribuna dove all'interno c'erano gli spogliatoi dell'FC Lugano, in cui abbiamo pianto, abbiamo riso, abbiamo pianto tanto, devo dire, tante sconfitte, sofferto, e niente, se ne sta andando, lo stadio se ne sta andando pian pianino. Io a casa ho preso il seggiolino della tribuna Montebrè, è lì, e sicuramente un pezzettino di Cornaredo me lo sono portato a casa quando hanno messo all'asta, non all'asta, comunque davano la possibilità al pubblico di andare a prendere il seggiolino prima che distruggessero la tribuna Montebrè, la tribuna più giovane sostanzialmente. Questa tribuna era stata costruita nel 1951 e devo dire che ci sono tante storie da raccontare all'interno di questa tribuna vecchia di Cornaredo, che era lato pompieri, tantissime storie. C'era per esempio un tunnel che portava i giocatori al campo, un tunnel che passava sotto la parte destra del campo e i giocatori uscivano dietro la porta della curva sud, e in quel tunnel si racconta che successo di tutto, c'era gente che si spingeva, si spintonava, addirittura calci, pugni. C'era chi andava, una volta chiuso quel tunnel, perché quando c'ero io era chiuso, c'era chi andava, come per esempio il buon ormai compianto Lodigiani, magazziniere, che salutiamo e ci starà sicuramente ascoltando dal cielo, andava ogni tanto a fumarsi una paia, si sentiva un po' ogni tanto nel suo tunnel il profumo di tabacco. Vabbè, spiace, ma alla fine non bisogna affezionarsi alle cose materiali. No, mai affezionarsi alle cose materiali. Bisogna affezionarsi alle persone e a se stessi. Per esempio, io mi sono affezionato a quelli che sono gli inni, più che gli inni, possiamo dire le sigle dei mondiali di calcio. E davanti al mio naso abbiamo una canzone di Andrea Bocelli, David Guetta, AJ e Megan Thee Stallion, che ci hanno accompagnato nell'ultimo mondiale, quello vinto dalla Spagna. Stiamo parlando di DNA, molto molto positiva, che dà speranza, dà gioia. Ascoltiamocela e se vogliamo cantiamola.

Good times per la Lazio, perché sta conducendo sempre 1-0 in questa partita complicata, c'è da dire, una partita abbastanza complicata. Siamo nel tempo di recupero, andiamo a vedere un attimino come siamo messi. Sì, in trasferta contro il Bologna siamo al 92esimo, sono stati segnalati 6 minuti di recupero e la Lazio conduce 1-0 con rete del nuovo giocatore della Lazio, ex Inter, Davide Frattesi. Quindi mancano 4 minuti ai primi 3 punti della Lazio dopo aver subito una bruttissima eliminazione ai 32esimi di finale di Coppa Italia contro il Mantova non più tardi di una settimana fa. Poi per quanto riguarda invece il Milan Primavera, visto che seguiamo anche il Milan Primavera, non ci facciamo mancare nulla. Pareggio del Torino 1-1 al 57esimo. Dopodiché c'è sempre il supervisor che ci chiede: sbaglio, assieme alla tribuna tribuna vecchia se n'è andato anche il vecchio inno del Lugano. Purtroppo è così. Non l'ho più sentito allo stadio. Non l'ho più sentito il e finché la va in sci.

0: dell'onor. Urrà!
1: Ragazzi, questa cosa qua è un'emozione allo stato puro. Io quando ero piccolino, prima di andare a vedere le partite del Lugano, a parte che avevo un quaderno tutto mio con tutti i giocatori, le firme, segnavo il numero di spettatori presenti, cartellini gialli, segnavo qualsiasi cosa su questo mio quaderno che ho ancora ogni anno, e poi scrivevo i miei commenti dopo le partite. Ma prima dei match cosa facevo? Prendevo la bandiera del Lugano, ero nella mia cameretta, la posizionavo per bene sul letto e poi mettevo l'inno del Lugano. Ed è per questo che la sua memoria è questa canzone. E dispiace che un inno così sia stato sostanzialmente cancellato. Non lo si sente più allo stadio, ma risuona nei nostri cuori, vai!

0: L'estate di Radio 3. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

Abe de Palo. Questa era La Flaca. Quando leggo questo titolo mi viene in mente un mio ex compagno di calcio, Dante Sanger, che era soprannominato Il Flacco, in realtà, che significa il magro. Infatti flaca, una donna flaca si dice che è una donna magra, e il flaco è comunque colui che dimostra di essere longiligno, bello magro. Tra l'altro c'era l'opposto del flaco, che è il gordo, ed era soprannominato così Ronaldo e il Fenomeno, dopo tutti gli interventi chirurgici che aveva fatto. Era così, è diventato un po' grosso e quindi era soprannominato El Gordo, o El Gordo, ecco, con la pronuncia corretta, El Gordo. Oppure, non so, per esempio c'era il Pibe de Oro, se vogliamo andare sui soprannomi. El Niño, Pibe de Oro ovviamente Diego Armando Maradona, poi El Niño, il bambino, Fernando Torres. Per quanto riguarda sempre nomi un po' così spagnoleggianti, c'era El Matador, Edison Cavani, non so se lo ricordate, il giocatore del Napoli. C'era il Chicharrito, che significa piccolo pisello, Javier Hernandez. Carlos Tevez era soprannominato El Apache, El Loco. Marcelo Bielsa, allenatore, il pazzo, El Loco. Poi vabbè, per quanto riguarda El Gordo, non solo Ronaldo è stato soprannominato così, ma anche altri giocatori. Per quanto riguarda invece, diciamo un po', i calciatori italiani, c'era il Divincodino, Roberto Baggio, oppure Ringhio, Gennaro Gattuso. Il Bambino d'Oro era soprannominato anche Roberto Baggio, qualcuno ci scrive, effettivamente sì, ma anche il Divin Codino. Oppure The Special One, José Mourinho, per quanto riguarda gli allenatori, ma ce ne sono veramente tantissimi. Poi c'era anche Pellegatti del Milan, che dava tantissimi soprannomi ai giocatori del Milan. Per esempio Dida era soprannominato Baghera la Pantera, Clarence Seedorf aveva tre soprannomi: Effetto Serra Seedorf, Maître Chocolatier Willy Wonka Seedorf, e il terzo era il Bimba, il Bimba Seedorf. Poi c'era Pirlo, soprannominato Campanellino Trilli dall'isola che non c'è, Andriy Shevchenko Vento di Passione, Pippo Inzaghi, oltre che Super Pippo, era soprannominato Alta Tensione, Tomasson o Tomasson, John Dal Tomasson, soprannominato Lo Scorpione Bianco. Ce n'era uno che mi piaceva tantissimo, che era quello di Cristian Abbiati, soprannominato Il Cacciatore del Sole. Oppure Serginio, soprannominato Evin Rudd, il Concorde Serginio, perché era velocissimo sulla fascia. Oppure Arsenio Lupin Ambrosini. Vabbè, uno dietro l'altro, ragazzi, a memoria, a memoria. Stasera facciamo qualcosa? Ce lo chiede Mengoni, se stasera facciamo qualcosa. Vabbè, se volete rispondergli, lui è qui, pronto ad ascoltarvi.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

Che elettricità questa canzone, eh? Impressionante. Walking on Sunshine. È arrivato il momento di salutarci. Grazie per i messaggi che avete mandato su WhatsApp. Noi ci ritroveremo non domani ma mercoledì dalle 15 alle 18 in compagnia di Luchino. Ringraziamo anche il supervisor che ci informa quanto possa essere così utile che il Milan primavera ha vinto 3-2 al 92esimo con un uomo in meno. Grazie supervisor per l'informazione. E ha vinto anche la Lazio 1-0 contro il Bologna ed è appena iniziata da 5 minuti la partita fra Roma e Fiorentina che va a chiudere questa primissima giornata di campionato di Serie A. Come detto, noi ci salutiamo e vi lasciamo con una canzone morbida, dolce. Questa è A Bar Song. Buonanotte.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo

31 agosto, il pomeriggio avrà una nuova ora d'inizio. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18 con la musica e il divertimento di sempre. I tre tenori. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
2: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

essere soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

dal 31 agosto, dalle 10 a mezzogiorno, ci saranno appuntamenti che continueranno a farti compagnia. Due ore di musica e buon umore ti accompagneranno fino alla pausa pranzo. Accendi il nuovo suono di Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: the same.
1: Dal 31 agosto, quando il giorno finisce, la musica continua. Dalle 22 a mezzanotte, Riccardo Pellegrini ti accompagna con Di sera di notte, perché la notte merita una colonna sonora. Accendi il nuovo suono di Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

giornata e Radio 3 te le suona. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.